0: tutto il meglio della musica on Radio Capital.
1: La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno

0: Castle Gold. This is
1: Gold, Gold, Gold,
0: Gold,
1: Capital Gold,
2: il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
0: Capital Gold.

0: Capital Gold.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
4: Ci sentiamo,
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Non si è fatta, eh? Non si è fatta.

0: Beg your pardon, ladies and gentlemen, and the other young man.
1: Capital Gold.
2: Il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.

0: Capital Gold.
1: Estate, sì, ma con più di un'idea di vacanza. Caletta al mattino, scoperta nel pomeriggio e la sera si esce. La vacanza completa quest'estate è l'Istria, un mare di cose da fare. Istria croata, più vicina di quanto pensi. Scopri di più su istriavicina.it.
2: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
3: Le notizie alle 6, buongiorno da Jean-Paul Bellotto. Alcune petroliere iraniane hanno lasciato la zona del Golfo Persico in cui è presente il blocco navale degli Stati Uniti, questo secondo un sito che monitora il traffico marittimo. Gli Stati Uniti fanno sapere che con la firma del memorandum d'intesa l'Iran potrà ricominciare a vendere il suo greggio. Trump al G7 ha invece minacciato di ripristinare le sanzioni sul petrolio russo. Putin deve fare un accordo con l'Ucraina, ha detto il presidente degli Stati Uniti. Il prezzo del petrolio è ancora sceso, Brent sotto gli $80 al barile, la prima volta da marzo. Secondo i dati Istat, l'inflazione a maggio è salita al 3,2% dal 2,7% di aprile. L'aumento più alto a Reggio Calabria con il 4,4%, quello minore ad Aosta, più 2,3%. L'allarme povertà nel rapporto Caritas. Mai assistite così tante famiglie, dice l'associazione che nel 2025 ha accompagnato 282.000 nuclei familiari con una crescita dell'1,7% rispetto all'anno precedente. È morto Camillo Ruini, era stato vicario di Roma, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, era nato a Sassuolo 95 anni fa, esponente dell'ala conservatrice della Chiesa, era considerato politicamente vicino a Silvio Berlusconi. Tutti assolti in primo grado, gli imputati in una delle inchieste sull'urbanistica a Milano, il caso era quello di un grattacielo costruito dove prima c'erano due palazzine di tre piani. Per i giudici gli imputati hanno agito in buona fede perché solo negli ultimi anni nella giurisprudenza è stata circoscritta la definizione di ristrutturazione. Ai mondiali brillano le stelle, la Francia batte il Senegal 3-1 con doppietta di Mbappé, la Norvegia vince 4-1 con l'Iraq, doppietta di Haaland, appena finita Argentina-Algeria, i campioni in carica hanno vinto 3-0 con tripletta di Leo Messi. Ora comincia Austria-Giordania, gli aggiornamenti alle 7 in Capital News.
4: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
5: Anticiclone africano in deciso rinforzo sul nostro paese, nelle prossime ore tutto sole senza particolari disturbi da segnalare, i cieli si presenteranno sereni su quasi tutto il territorio nazionale, qualche nube sparsa al nord-est, nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, anche se isolati fenomeni potranno verificarsi sulle Alpi e sulle Prealpi orientali, nonché sui rilievi appenninici centro-meridionali, caldo in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
7: Wow.
6: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
8: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per il

Allora, io ho 37 anni e se penso al cardinale Ruini, che è morto ieri a 95 anni, penso subito alla TV, perché da ragazzino lo vedevo continuamente in TV, lo vedevo nei telegiornali, nei talk show, nelle discussioni che dividevano l'Italia. Era uno di quei pochi uomini di chiesa che conoscevano anche quelli che in chiesa non ci andavano. E forse il modo giusto per ricordarle è proprio questo, non addolcirne il profilo. Ruini non era un prelato che cercava il consenso, era un combattente culturale, diceva no, vi ricordate i Dico? Le primissime forme di riconoscimento delle coppie di fatto e dei diritti alle coppie di fatto del governo Prodi 2007, se non sbaglio, diceva no a quei Dico quando gran parte del dibattito pubblico

0: andava ovviamente in un'altra direzione. Difese fino in fondo le posizioni della Chiesa sul fine vita, rifiutò anche le celebrazioni del funerale col rito cattolico a Pier Giorgio Welby, fu una delle decisioni forse più controverse di quegli anni. Insomma, lo si poteva apprezzare o contestare, ma era impossibile ignorarlo. Ruini apparteneva a una stagione in cui la Chiesa non chiedeva semplicemente di essere ascoltata, pretendeva di incidere sulle scelte del paese. Lui fu l'interprete più lucido e determinato di quella stagione. Mi hanno impressionato le parole di Romano Prodi, che ricordando gli anni del suo secondo governo disse che Ruini era il più temuto esponente dell'opposizione, ed è forse la descrizione più precisa che si possa dare di lui: un cardinale che senza sedere in Parlamento e senza guidare alcun partito è stato per anni uno dei protagonisti della politica italiana. Sono le 6:09, questo è Buongiorno Capital, possiamo cominciare. Sigla.
1: Good morning.
2: Bonjour.
3: Guten Morgen.
4: 早上好.
5: Buongiorno.
6: Calimera.
7: Buen dia.
8: Ohio.
1: Buongiorno Capital con Marco Maisano.
0: E i protagonisti della politica italiana e della politica mondiale nel frattempo sono molto cambiati. C'è il giornalista investigativo Jeremy Scahill, questa è incredibile, che ha riportato su Raw Story, citando fonti iraniane, che i negoziatori di Teheran avrebbero aggiunto psicologi esperti nel loro team per aggiustare un po' le comunicazioni destinate a Donald Trump. Praticamente cosa hanno fatto gli iraniani, secondo queste fonti? Avrebbero assoldato questi psicologi per parlare con Donald Trump, considerandolo di fatto affetto da una vera e propria malattia mentale, anche piuttosto grave. E quindi una valutazione che ha portato questi funzionari a costruire profili psicologici dettagliati per esaminare ogni messaggio indirizzato a Trump da questi esperti, insomma, sostanzialmente, il cui ok pare fosse indispensabile prima di trasmettere lo stesso messaggio ai mediatori, che avrebbero poi dovuto ovviamente trasmetterlo alla diplomazia americana e quindi a Trump. Cioè, loro hanno detto: trattiamolo da malato psichiatrico, bisogna parlare come un malato psichiatrico, noi non lo sappiamo fare perché non facciamo questo mestiere, chiamiamo degli psicologi più bravi di noi che possano in un qualche modo convincerlo grazie a, non lo so, a dei discorsi studiati apposta. Infatti viene riportato sullo story proprio un virgolettato che cita appunto queste fonti, che dicono: come se avessimo a che fare con un paziente, abbiamo fatto come se avessimo a che fare con un paziente. E questa cosa, loro dicono, ha funzionato, perché siamo riusciti poi a convincere Trump, che ha accettato questo memorandum in questa forma proprio il giorno del suo compleanno, quando ha compiuto 80 anni. Ovviamente i negoziati, quelli veri, insomma, ricordiamolo, sono in corso, insomma, ci vorranno altri 60 giorni, si sono date le parti 60 giorni per arrivare a concludere un accordo vero e proprio. Per adesso si sono messi d'accordo, come dicevamo ieri, sul fatto che si metteranno d'accordo in questi 60 giorni.

ricevuto e in un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole, ma nel

fa la sua sicurezza, comincia a dare segni di incertezza, si sente crescere dentro l'amarezza. Perché adesso che il suo scopo è stato realizzato, si sente ancora vuoto, si accorge che in lui niente è cambiato. Che le sue paure non se ne sono andate, anzi che semmai sono aumentate.

0: amici su Radio Capital. Allora, se devo essere sincero, a me tutta questa storia della, la chiamano ricucitura tra Meloni e Trump, sembra piuttosto curiosa, perché i giornali italiani ovviamente la raccontano come un grande riavvicinamento, perché Trump si vede in un video, dice, neanche rivolto a Meloni secondo me, di fianco c'è Macron, ma insomma dice: mi avete abbandonato. E Meloni ride di gusto, sembra ridere di gusto, e risponde: non è vero. Ecco, se quella è la prova di una relazione tra pari, io vedo più una scena che racconta una certa quasi subalternità, perché secondo me in realtà Meloni non sta ridendo di gusto, neanche un po', una subalternità verso Washington, che non una ritrovata sintonia strategica. Cioè, non riesco veramente a capire quale sia la prova di questa ricucitura. Tra l'altro non c'è stato neppure un bilaterale tra i due leader, c'è stato un semplice colloquio, per carità si sono parlati, ma che si devono sputare in faccia? Cioè, non è che questo dimostra, sta lì a dimostrare la ricucitura tra Italia e Stati Uniti. Allora, adesso è andata perfetto, ragazzi, abbiamo risolto i nostri problemi. Non lo so, tutto questo entusiasmo non veramente non lo capisco. Detto questo, la questione vera non è ovviamente la battuta tra i due leader, ma è Hormuz. Il cessate il fuoco, bene, benissimo, tra Stati Uniti e Iran, bene, benissimo, anche i summit di pace, le foto di gruppo, tutto, ma il mercato energetico ovviamente guarda a un'altra cosa, che è l'elefante nella stanza, e cioè le mine. Per mesi, lo stretto di Hormuz potrebbe comunque restare un problema, secondo gli esperti almeno per 6 mesi. Non sappiamo con certezza quante mine, cioè, siano state posate dagli iraniani, o se siano state posate davvero in modo massiccio, cioè non ne sappiamo sostanzialmente nulla. Sappiamo però che l'ipotesi è presa molto sul serio, e sappiamo che Francia, Gran Bretagna e Italia sono già pronte a intervenire. Le nostre navi cacciamine sono in zona, si stanno muovendo verso Hormuz e potrebbero partecipare a una missione europea. L'Italia in realtà conferma, ma poi insomma vedremo nelle prossime ore, nei prossimi giorni, se sarà così. L'Europa si trova quindi a gestire per la prima volta, insomma, dopo molto tempo, un'operazione delicatissima in un'area molto importante, un'area storicamente presidiata anche dagli Stati Uniti, quindi è un ruolo importante quello che si ritrova a svolgere. Poi io dico l'Europa, ma insomma di fatto 3 paesi, perché sono Francia, Gran Bretagna e Italia. La notizia più interessante quindi è proprio questa, mentre tutti discutono di queste battute tra Trump e Meloni, ma io questa ricucitura davvero faccio fatica, ma non perché la voglio negare, io sarei contento ovviamente, bene che l'Italia ritrovi sintonia con gli Stati Uniti, come dire, meglio averci l'amico che nemico quello, poi magari non siamo amici, andiamo fuori a cena, però se non ci facciamo i dispetti, che a quei livelli vuol dire qualcosa di grave, è meglio quantomeno. Però io non riesco davvero a, cioè, mi sembra sempre un po' questo modo tutto quanto italiano di trattare le notizie che arrivano dai G7, da questi incontri, no? Siamo sempre piccoli e quindi ci basta un sorrisetto per dire: vedi, ci vogliono tutti bene, vedi, ci vogliono bene, no? Trump non ci odia, ma ragazzi,
1: ma che poi il sorrisetto è stato solo di Meloni, perché se tu vedi, certo, bene Trump è glaciale.
0: Ma Trump secondo me non sta sorridendo a Meloni, e non era rivolto a Meloni quel "mi avete abbandonato", era una cosa detta da lui, ma c'era di fianco Macron e qualcun altro, insomma era un 3-4,
1: sì, non erano soli loro due,
0: no,
1: insomma.
0: Non erano soli loro due. Allora lei, sai, si è spiegata, ha detto: guarda, io ho dovuto dire quelle cose perché, insomma.
1: E io ho visto nel sorriso di Meloni invece del grande imbarazzo.
0: Anch'io.
1: Proprio la tensione.
0: Anch'io.
1: Che non sai come stemperare, allora fai quel sorriso, sì, che magari ti fa togliere dall'impasse.
0: Lo stesso imbarazzo che qualcuno ha visto anche sul volto di Macron quando lui e il presidente americano si sono stretti la mano, perché Trump è famoso per queste sue strette poderose
1: molto energiche.
0: Però invece a Trump gli ha proprio dato il biscotto, cioè si vede, come si dice quando dai la mano a biscotto?
1: Io dico sempre la mano a totano,
0: a
1: quella
0: totano
1: molle che non...
0: Tant'è che su X, insomma, alcuni analisti, osservatori anche importanti dicono: è una mancanza di rispetto, non si dà la mano così a un presidente.
1: Non si dà a nessuno una mano così.
0: Non lo guarda
1: così
0: in faccia, non lo guarda neanche in faccia chi dà sta mano, però visto lui adesso ha dei lividi sulle mani, e quindi magari anche per quello.
1: Vabbè, una via di mezzo.
0: Una via di mezzo si poteva trovare, certo. Ooh, hey, hey. Oh, what we're living in.

0: Se sul posto di lavoro ti trattano male, adesso forse potresti, forse dico forse perché insomma non è una nuova legge, ma potresti chiedere: Laura, perché fai, chi ti tratta male? Se c'è qualcuno che ti tratta male. Non è vero.
1: No, dimmi un po', cos'è che si può chiedere?
0: Allora, una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio molto importante: se un lavoratore subisce vessazioni dai colleghi e il datore di lavoro non interviene per fermarla, il datore può essere ritenuto responsabile dei danni subiti dal dipendente, che mi sembra anche abbastanza logico che sia così, no? Cioè, voglio dire, è il responsabile, è il datore di lavoro e quindi è anche tenuto a fare in modo che ci sia un clima sano tra colleghi sul posto di lavoro. Il caso nello specifico riguardava un lavoratore che aveva sviluppato ansia e depressione a causa di comportamenti persecutori appunto sul posto di lavoro. Dopo numerose assenze dovute ovviamente alla malattia, era stato licenziato per superamento del cosiddetto periodo di comporto, cioè quello a cui hai diritto in caso di malattia. Tuttavia i giudici del Tribunale di Latina, e che poi insomma siamo arrivati fino alla Cassazione, hanno stabilito che quelle assenze erano conseguenza della malattia provocata dal mancato intervento del datore di lavoro. Cioè loro dicono: tu caro datore dovevi intervenire, dovevi aiutare questa persona perché veniva perseguitata da altri colleghi. Per questo il licenziamento è stato dichiarato illegittimo con reintegrazione e risarcimento. Infatti la Cassazione chiarisce che il danno alla salute va valutato distinguendo il danno biologico, cioè le lesioni diciamo psicofisiche accertabili dai medici, al danno morale, e cioè la sofferenza interiore di una persona. Nel caso concreto quindi il risarcimento è stato di circa 80.000 euro. Appa, un bel risarcimento. La decisione quindi conferma che l'obbligo del datore di lavoro non riguarda solo la sicurezza fisica ma anche la tutela della salute psicologica, e quindi se non previene o blocca comportamenti persecutori tra colleghi può risponderne direttamente per omissione. Con gli occhi.

0: Riesco. Maria Antonietta Colombre, senza vestiti alle 6.30 su Radio Capital, tutti assolti gli imputati nel primo processo sull'urbanistica a Milano, abbastanza incredibile perché abbiamo assistito lo scorso anno a dimissioni, ad arresti, cioè delle persone che sono state portate in galera. Il sindaco di Milano Beppe Sala ha commentato dicendo di essere soddisfatto dell'esito, ovviamente parliamo del primo grado, sia chiaro, criticando una parte della procura che secondo lui ha dato un'impostazione politica al suo lavoro. Allora, scusate, devi andare a ridere perché vabbè. Fino allo scorso dicembre il Dipartimento della Procura, che segue le inchieste sull'urbanistica, era coordinato dalla procuratrice aggiunta Tiziana Siciliano. Ricordate le parole di Sala? Ha dato, dice lui, la procura un'impostazione politica sul lavoro. Bene, quella procuratrice, Tiziana Siciliano, di recente ha fatto sapere che si candiderà come vice sindaca alle elezioni comunali del prossimo anno con la lista civica del candidato sindaco Massimiliano Lisa. È probabile quindi che Sala si riferisse soprattutto a lei, anche se non l'ha nominata esplicitamente. Sala che è tuttora indagato in una delle inchieste sull'urbanistica, perché ecco, va specificato, questa è la prima, è quella che insomma ha fatto più in fretta a dibattimento, ma ce ne sono altre. La questione è sempre la stessa: palazzi costruiti più o meno sempre la stessa, costruiti senza i permessi adeguati. La procura, il tribunale però ha detto no, non c'è dolo e quindi non è configurabile di fatto il reato, quindi tutti quanti assolti, ricordo ci sono state dimissioni, addirittura arresti. Torniamo tra poco.
1: Good morning.
2: Bonjour.
3: Good morning.
4: Ohio.
1: Buongiorno Capital.

0: canzoni, c'è in tutte le tue emozioni. Radio Capital, solo bella musica.
1: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
2: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
3: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.

0: Sovain alle 6.37 su Radio Capital. Arriva il direttore Buffoni.
1: Buongiorno. Roma, la capitale d'Italia, è una delle poche grandi città europee a non avere un termovalorizzatore per i suoi rifiuti. È anche un'eccezione in Italia. Milano, Torino, Bologna, Firenze, Bari, Napoli ce l'hanno. Roma no, perché le lentezze e le incapacità delle varie amministrazioni comunali lo hanno impedito. E infatti Roma è una delle città che hanno più problemi con lo smaltimento dei rifiuti. Ciclicamente si vedono cassonetti stracolmi, mucchi di immondizia, anche se negli ultimi anni un po' di meno. Non è solo colpa della mancanza di un moderno impianto di termovalorizzazione, ma anche della cattiva organizzazione del servizio da parte dell'azienda municipale, l'AMA. Il comune, per via di questa situazione incredibilmente arretrata, deve pagare decine di milioni di euro ogni anno per esportare rifiuti in altre regioni e anche in altri paesi. Regioni e paesi dotati ovviamente di impianti moderni. La

conseguenza è quindi servizio pessimo e tariffa rifiuti, la TARSU, più alta d'Italia. Comunque c'è una svolta in arrivo. Dopo anni di tergiversamenti, a maggio il sindaco Gualtieri ha posato la prima pietra del termovalorizzatore di Roma, a Santa Palomba, campagna sud della città. Costerà 1 miliardo di euro, produrrà emissioni inquinanti vicine allo zero, smaltirà 600.000 tonnellate di rifiuti all'anno e produrrà energia termica ed elettrica per alimentare 200.000 famiglie. C'è un comitato dei cittadini per il no, ma la maggioranza degli abitanti è d'accordo. Il comune ha promesso opere di compensazione, strade e servizi nuovi per i cittadini della zona. E questo ovviamente andrà monitorato. La prima consegna dei rifiuti è prevista per settembre 2029, a meno che qualcosa non blocchi i lavori. E qualcosa negli ultimi giorni è successo. I lavori sono stati sospesi. Durante le operazioni di scavo è stata rinvenuta una porzione di strada basolata, quelle grosse pietre che utilizzavano gli antichi romani. Ed è intervenuta la soprintendenza e il comitato del no ha rialzato la testa e ora dice va bloccato il progetto. Sembra uno scherzo, ma non lo è. Nella città eterna molti progetti si fermano o ritardano per anni per via dei rinvenimenti archeologici. È il caso, ad esempio, di un grande studentato lungo la via Ostiense. È come se Roma vivesse delle sue immortali vestigia imperiali, ma ne fosse al tempo stesso oppressa. A Roma ci sono già enormi aree archeologiche, scavi all'aperto, musei stracolmi di antiche opere con magazzini sotterranei che non riescono più a contenerle. 20 metri di basolato che fermano una sacrosanta opera pubblica sono un'immagine perfetta della decadenza di una città, altro che invasioni barbariche. Ci sentiamo questa sera alle 18 con il TG0, sempre qui su Radio Capital. State con noi.

0: Jason Mraz, I'm yours, alle 6.44 su Radio Capital. È complicato da pronunciare il cognome di Jason Mraz, perché non è Mraz ma è Mraz, che è un po' più complicato. Laura, è inutile che mi guardi così.
1: Cioè,
0: non
1: tu
0: è
1: parli l'arabo e per te è complicato questo.
0: Però una pronuncia strana, insomma, ecco, non è banale, è un cognome, insomma, non particolare, ecco. Allora, negli ultimi mesi sempre più paesi stanno discutendo, introducendo il divieto di social media per i minori di 16 anni. È arrivata anche la Gran Bretagna, che è stato appunto l'ultimo paese a andare in questa direzione. Il premier Keir Starmer ha annunciato una misura di fatto simile, se non identica, a quella già adottata in Australia. L'idea di fondo è semplice: i social farebbero male alla salute mentale degli adolescenti, e questo lo sappiamo, e quindi limitarne l'accesso dovrebbe in un qualche modo proteggerli. Il problema, però, fa notare il Post in un lungo articolo, è che la questione in realtà è molto più complessa di quanto sembri. Infatti, mentre molti genitori e politici sostengono questi divieti, perché poi sono divieti molto popolari per la verità, perché ti danno l'impressione che la politica se ne stia occupando, che stia gestendo la questione, che è sotto gli occhi di tutti, gran parte degli esperti di salute mentale invece è più cauta, ecco. Il motivo qual è? Mancano di fatto prove solide che dimostrino che vietare i social ai minori migliori davvero il loro benessere psicologico. Quindi poi è vero che Starmer ha detto, secondo me, una cosa intelligente. Lui dice: certo, anche il divieto dell'alcol può essere ovviato, i ragazzini possono entrare nei supermercati, dare documenti falsi, mandarci uno più grande a comprare le birre, insomma possono farlo, però l'importante è che lo Stato ti ricordi che non si può fare, è un contratto sociale. Lo Stato ti dice di no, poi tu puoi anche, cioè puoi, non potresti, insomma, non rispettare la legge, però è chiaro qual è il messaggio, no? È anche una questione culturale. Nel tempo, lui dice, entrerà questa cosa nella vita delle persone e probabilmente di conseguenza anche i più piccoli si atterranno in un qualche modo alle regole. Il problema però è che la maggior parte degli studi disponibili è stata fatta su adulti o universitari, non su ragazzi di 12, 13 e 14 anni, quindi stiamo prendendo di fatto decisioni che riguardano milioni di adolescenti senza avere dati sufficienti per sapere quali saranno gli effetti reali. E poi c'è un altro problema: i divieti, dicevo prima, spesso vengono aggirati. In Australia, ad esempio, dopo l'introduzione della legge, milioni di account sono stati chiusi o limitati, ma molti minori hanno comunque mantenuto i propri profili o hanno trovato modi per bypassare i controlli sull'età. Inoltre, gli studiosi ricordano che i social non sono soltanto un rischio, per molti ragazzi rappresentano anche uno spazio di socializzazione, condivisione, informazione, eccetera, eccetera. Gli effetti, quindi, positivi o negativi, cambiano molto da persona a persona. Per questo molti esperti ritengono che la soluzione non sia semplicemente vietare, ma educare a un uso consapevole delle tecnologie, quindi a imporre regole più severe alle piattaforme che oggi sono progettate per massimizzare il tempo trascorso online. Cioè, cosa ci stanno dicendo? Devono essere le piattaforme semmai a modificare l'algoritmo, che oggi è fatto in un modo tale, il cui obiettivo oggi, ecco, mettiamola così, è massimizzare i profitti. In che modo? Facendo stare le persone il più tempo possibile sui social. Ovviamente gli adulti, che magari possono controllarsi un po' meglio, poi non so quanto sia vero, nel caso dei minori invece non è così, rischiano magari di cascarci dentro con più facilità e quindi di passare ore e ore sui social network. Cosa ne pensi, Laura?
1: Io penso che questo divieto sia anche una cosa potenzialmente giusta, però dovresti offrire delle alternative, nel senso, magari al di fuori, no, di quello che è il mondo digitale, sì. Offrire ad esempio servizi, centri di aggregazione per i ragazzi, che oggi sono cose che si sono andate un po' perdendo, cioè quindi dare un'alternativa nella realtà concreta, no, di socializzare con le altre persone.
0: Certo, sì, sono d'accordo.
1: Invece questa cosa, secondo me, oggi manca tanto. E poi vabbè, diciamo che i giovani d'oggi sono figli anche del Covid, quindi hanno vissuto tutto un periodo storico particolare. Bisogna, diciamo, riportarli a uscire, a socializzare. Secondo me fondamentali, ad esempio, sono i GREST, i centri estivi, no?
0: Sì, questa... che costano un sacco di soldi, però.
1: No, beh, ci sono anche quelli, diciamo, l'oratorio, parrocchiali, sì, esatto, sì, che, certo, che costano meno, ma comunque ti danno la possibilità di stare con i tuoi coetanei e avere un

0: Una socialità diversa.
1: Prima citavo l'alcol, vorrei leggervi però le parole di Starmer esatte, ha spiegato ovviamente meglio di me il concetto. Il fatto che un adolescente trovi il modo di procurarselo non significa che sia insensato vietarne la vendita ai minorenni. Le nostre leggi sono regole, ma sono anche un'espressione dei nostri valori e danno forma al contratto sociale.

0: per ogni cosa c'è sempre la faccia della medaglia. Il fatto di vietare i social è certo che è positivo, poi ci saranno sicuramente aspetti negativi, ma intanto stai mandando un messaggio, che è anche quello culturale, che stai dicendo che comunque è un qualcosa che al momento non va bene e devi capire come funziona.
1: Certo, sì, ma infatti è una questione anche culturale, poi arriverà alla fine anche l'Italia con questi divieti, lo stanno facendo tutti, quindi arriveremo anche noi, ma perché è anche molto popolare, ripeto, è una misura che piace tantissimo alle famiglie, forse piace un pochino meno ai giovani, ai più giovani e ai minorenni in particolare, però piace a tutti, poi di fatto tutti sono d'accordo perché tutti si sono resi conto che i social possono essere dannosi. Simone dice: niente gratis, i centri estivi parrocchiali li paghi in indottrinamento dei ragazzi e conseguente aumento del potere della chiesa nella vita civile. Oh madonna Simone,
2: guarda, al caro Simone, che giustamente ognuno parla della propria esperienza, sì, posso dire, sì, io ho una sorella più piccola, ormai maggiorenne, lei è animatrice del Grest, lo fa da un sacco di tempo, lei è atea per scelta eppure fa l'animatrice per la parrocchia e lo fa perché si trova bene con i suoi coetanei che fanno la stessa cosa e le piace giocare con i bambini.
1: Sì, ma poi Simone, voglio dire, si può ovviamente non credere in Dio, ma è difficile sfuggire a un fatto, cioè all'eredità culturale del cristianesimo in Europa e in Occidente, ma non lo dico in difesa, è che è andata così, te poteva andare peggio, posso aggiungere, poteva andarti molto peggio, ma sai quanto peggio? Non lo puoi immaginare, cioè tipo che nel 90% dei casi forse poteva andarti peggio, ecco, nascere ovunque e non in Europa era, insomma, voleva dire che poteva veramente andarti molto peggio di così. E per me i social vanno vietati assolutamente, minori di 18 anni, dice Paolo, e vedi, anche lui insomma è un padre, e poi dice però come si fa a accedere con carta d'identità o speed, non lo so, a questo poi ci si arriverà a un certo punto, effettivamente è un tema, anche perché con una semplice

0: semplice VPN io penso che si possa ovviare al divieto, cioè tu ti installi quel sistema che ti permette di farti geolocalizzare in un altro luogo, in un altro posto. Io sono in Italia, la VPN mi geolocalizza e scelgo io dove, a Hong Kong, e io continuo a utilizzare i social o qualunque insomma altra piattaforma che magari vietate in Italia.
1: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
1: Ancora non si capisce che è l'utilizzo sbagliato delle cose, non sono le cose in sé. Internet non è sbagliato, è certo. L'utilizzo sbagliato.
0: Lo so.
1: Le telecamere non sono sbagliate, è l'utilizzo sbagliato e tante altre cose.
0: Sì, sì, ma delle telecamere, tra l'altro ne parlavamo ieri nel caso dell'ATM, no? Non è che il problema sono le telecamere, ma è l'uso che ne fai, in quel caso, vabbè, osceno, degli autisti dell'ATM che facevano le foto alle immagini di videosorveglianza, foto alle ragazze, alle donne, poi le postavano sui loro gruppi WhatsApp.

0: Vision of Love, Mariah Carey alle 6:57. Fabio dice social vietati fino ai 16 anni e dai 60 in su. Ma perché? Dai, ok. Beh, però c'è un uso distorto anche in quel caso, assolutamente, ma perché magari uno non conosce bene il mezzo, però non è poi così tanto vero, cioè è un pochino vero. Laura, scusami, sul caso ATM cos'è che è accaduto, è successo che c'è un indagato per
1: sì,
0: adesso?
1: Sì, al momento,
0: no?
1: C'è un indagato, diciamo, ufficiale, sì. E, però l'ATM ha sospeso tutte le persone coinvolte.
0: Per il gruppo?
1: Sì, esatto.
0: Staff ticinese.
1: E al momento queste persone sono sospese e tra l'altro prive di stipendio.
0: Sì, insomma, magari prima però facciamo le indagini, ecco, magari, non lo so, ecco, immagino abbiano sospeso tutti quelli all'interno del gruppo.
1: Sì, esatto.
0: Insomma, tante persone. Buongiorno Capital, finisce qui, arrivano le ultime notizie, poi The Breakfast Club, come sempre, noi ci sentiamo domani dalle 6 alle 7. Grazie a tutti e buona giornata.
2: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida?

0: consuma pochissimo.
1: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
0: E la mia ha fino a 7 posti.
1: Anche la mia.
0: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB, spazio al tuo tempo.

0: non ha mai parlato.
1: La critica lo ha definito una delizia. Vi divertirà.
0: Se ci fosse un problema me lo diresti.
1: Allora balliamo. Dal 18 giugno al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
2: Le notizie alle 7. Buongiorno da Jean-Paul Bellotto. Alcune petroliere iraniane hanno lasciato la zona del Golfo Persico che è presidiata dal blocco navale degli Stati Uniti. Questo secondo un sito che monitora il traffico marittimo. Gli Stati Uniti fanno sapere che con la firma del memorandum di intesa prevista per venerdì l'Iran potrà ricominciare a vendere il suo greggio. Trump al G7 in Francia ha minacciato invece di ripristinare le sanzioni sul petrolio russo. Putin deve fare un accordo con l'Ucraina, ha detto il presidente degli Stati Uniti. Prezzo del petrolio ancora in discesa. Brent sotto gli $80 al barile, la prima volta dal mese di marzo. In Italia inflazione a maggio che sale dal 2,7% di aprile al 3,2%. È morto Camillo Ruini, era stato vicario di Roma e presidente della Conferenza Episcopale Italiana, era nato a Sassuolo 95 anni fa, esponente dell'ala conservatrice della Chiesa, era considerato politicamente vicino a Silvio Berlusconi. Il testamento della madre era falso. Patrizia Reggiani, condannata come mandante dell'omicidio del marito Maurizio Gucci, eredita così 20 milioni di euro. Antonio Cristiano.
3: Silvana Barbieri è morta nel 2019 a 90 anni. Poco prima aveva deciso di lasciare gran parte del proprio patrimonio non alla figlia ma a una fondazione. Per il Tribunale Civile di Milano però l'atto è da annullare perché contiene degli elementi falsi. La prova decisiva è un audio della redazione del testamento. Fu proprio Barbieri a chiedere alla sua governante di occuparsi della registrazione e poi consegnarla alla figlia. Se l'annullamento, approvato in primo grado, diventerà definitivo, l'eredità stimata in 20 milioni di euro andrà a Reggiani, che comunque non potrebbe disporne subito in quanto sottoposta ad amministrazione di sostegno. Nel 2017 la 77enne ha finito di scontare la condanna come mandante dell'omicidio del marito Maurizio Gucci, ucciso nel 1995 a Milano.
2: I camorristi truffano i narcos, hanno simulato un blitz delle forze dell'ordine e si sono così impossessati di 10 kg di cocaina appena consegnati dai narcos colombiani, un carico da 280.000 euro, lo rivela un'inchiesta dei carabinieri di Civitavecchia. Sul traffico internazionale di droga che ha portato a 8 arresti, i sudamericani hanno poi provato a recuperare la droga organizzando vertici criminali in Campania. Calano gli assi ai mondiali di calcio, l'Argentina batte l'Algeria 3-0 con una tripletta di Leo Messi che raggiunge così Miro Klose in testa alla classifica dei marcatori di tutti i tempi con 16 gol. La Francia batte il Senegal 3-1 con doppietta di Mbappé, la Norvegia vince 4-1 con l'Iraq, doppietta di Haaland. Siamo ora nell'intervallo di Austria-Giordania con l'Austria in vantaggio per 1-0. Basket, Venezia vince gara 3 delle finali scudetto, Olimpia Milano battuta 109 a 97 domani, gara 4. Tutti gli aggiornamenti alle 8 in Capital News.
4: Da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
5: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
6: Con i veicoli commerciali Fiat

0: arrivato alle 7-8 minuti. Buongiorno da Andrea, da Riccardo, da Imma, finalmente insieme per vedere una partita dei mondiali. Il mio sogno, vedere una partita con Imma e Riccardo, ma vi rendete conto?
1: Allora, diciamo che Austria-Giordania forse non è proprio la partita che unisce gli animi, però insomma, tutto
2: voi
1: può essere.
2: Fate?
1: Non lo so, non riesco neanche a tifare per qualcuno in questa partita.
0: Questa in preparazione l'ho vista solo sulla Rai.
3: Radio Capital, The Breakfast Club.
0: Parola Riccardo Quadrato.
2: No, ma voglio dire, tu mi hai chiesto per chi io tifi in questa partita o in generale
0: in
2: questo
0: mondiale. Questa.
2: Beh, un pizzico di simpatia in più per la Giordania, che è una delle quattro esordienti al mondiale, se non altro per vedere un po'. Credo che stia già perdendo, però.
1: Sì, sta già perdendo, confermiamo, l'abbiamo sentito nel giornale radio, 1-0.
0: Mamma mia, partitore dell'Argentina, 3-0.
2: Con tripletta di Leo Messi, peraltro, non trascurabile, perché in questo momento ha agganciato Miroslav Klose come miglior marcatore dei mondiali in assoluto.
0: Non ha segnato il nostro capocannoniere, caro Sergio
2: Lautaro Martinez.
1: Beh, allora a proposito di punte.

0: leggi dei mondiali, visto che abbiamo iniziato in questo modo, facciamo anche i complimenti ai cari amici della Norvegia, sì, che invece hanno vinto 4-1 contro l'Iraq.
1: E anche qui c'è la doppietta di Haaland, bomber in assoluto.
0: Stavo facendo giusto un attimo un calcolo, mi aiutate a ricordare quanto quanto è finita Norvegia-Italia?
1: Allora è finita 3-0 lì e 4-1 per loro qui,
0: quindi non so se siete disposti ad accettare questo parallelo.
1: Dai,
0: l'Italia come l'Iraq, ma è così, scusate, stesso punteggio, stesso risultato contro la stessa formazione.
1: E allora, se vogliamo, però l'Italia non è come l'Iraq, perché l'Iraq ai mondiali è andato e l'Italia no.
2: Ma volete parlare subito dei mondiali?
1: No, però scusa,
0: ma sei tu che ci hai buttato in questa
1: arena. C'era un altro debutto molto atteso a questa manifestazione, che era quello della Francia, che è stata molto convincente,
0: vero,
1: ha battuto 3-1, comunque un buon Senegal che soprattutto nel primo tempo ha fatto una buona impressione. Anche qui c'è la doppietta di Mbappé, quindi diciamo che i protagonisti più attesi cominciano a farsi vedere: Haaland, Messi, Mbappé, e aspettiamo questa sera Cristiano Ronaldo, perché esordisce anche il Portogallo nel tardo pomeriggio contro il Congo. Anche qui è una partita che sembra un po' folcloristica, Portogallo-Congo.
0: Insomma, dai, il Congo è già una storia un po' diversa. Ma quello è parte di un mondiale. Vuoi giocare solo, vuoi sentire solo Portogallo-Spagna?
1: No, voglio che i mondiali si giochino esclusivamente in Europa.
0: Ecco,
1: questo deve essere. No, perché sì?
0: Perché lui è Riccardo Centrico. Allora, lui vuole le partite al suo orario.
1: Esatto.
0: Vuole vedere le partite che lo insomma permettano di esultare di più.
1: Allora,
0: poi tutto a misura di Riccardo Quadrano.
1: Allora,
0: secondo me,
1: al di fuori dell'Europa i mondiali andrebbero giocati solo in Sud America, dove ci sono soprattutto due nazioni come Brasile e Argentina che tengono moltissimo al calcio. Vi faccio presente, c'è un articolo molto gustoso questa mattina di Gabriele Romagnoli su Repubblica sull'atteggiamento del pubblico americano nei confronti del calcio, che non è mai stato seguito con particolare enfasi. Ci sono dei tifosi americani che vanno allo stadio a vedere una partita e quando vedono che l'arbitro fischia alla fine sul pareggio dice: ma come, vanno via, non ci sono i supplementari?
0: Sì, cioè, Riccardo,
1: perché
0: devo
1: loro
0: dirti
1: non
0: una cosa.
1: Accettano questa cosa qua, vogliono che comunque ci sia una squadra vincitrice. Del calcio esiste anche il pareggio.
0: Sì, ecco, lo sanno tutti, ma ti voglio svelare un segreto.
1: Sì.
0: Stai attento, è un segreto importante. I mondiali portano soldi, sai?
1: Sì, lo so.
0: Non è che vengono scelti proprio unicamente per l'aspetto.
1: C'è
0: unicamente
1: il fatto che gli americani vadano allo stadio a vedere una partita di calcio con le manone, i soundstick.
0: Parla quello che poi quando va a vedere l'atletica non sa neanche da che parte guardare.
1: Ma non è vero.
0: Vabbè, ma non importa.
1: Solo perché una volta
0: Andrea, per favore, fermaci.
2: Allora, c'è una polemica laterale, ma non secondaria, che riguarda i mondiali, sulla sovraimpressione delle squadre che giocano. Per esempio, Austria-Giordania, c'è Aujo,
1: sì,
2: Iraq-Norvegia, Iran. No. Però ma stasera c'è Portogallo e Congo, quindi come sarà, Imma?
0: Porcon.
1: Sarà.
0: Ma fa ridere, scusate.
2: Non me la sì, noi alle elementari ci divertiamo così, ridillo per favore.
0: Scusate, volevo parlare di geopolitica internazionale, qui mi sento due persone ridere davanti a Porcon.
1: Comunque,
0: vabbè,
1: tutto questo prende spunto.
0: Sono senza parole, ve lo giuro.
1: Prende spunto,
2: che dice Porcon.
1: Prende spunto anche dalla Serie A, quando ci fu la famosa grafica di Cagliari-Atalanta.
0: Adesso non è
2: che
0: più possibile vedere.
2: Scusa.
0: Cag-ata.
1: No, scusa.
2: Noi delle elementari ci divertiamo.
1: Poi questo comunque è solo a Cagliari, perché quando si gioca a Bergamo il problema non si pone. Però.
0: Ma davvero stiamo ridendo per questo.
2: Porco,
0: è un po' superato come... Ma deve andare.
2: Non lo
0: così.
2: Sai, è un po' fantasma formaggino. Siamo a quel livello lì.
0: Sì,
2: dovevamo parlare?
0: Ma parliamone dopo.
1: Parliamo della maturità.
2: I mondiali, quindi abbiamo finito.
0: Abbiamo detto tutto sui mondiali. Sì, ieri non è stata una giornata sorprendente. Io preferisco, insomma, quando ci sono delle grandi novità. Insomma,
1: posso dire una cosa sui mondiali? No, che potrebbe far arrabbiare Imma. Perché c'è una polemicuccia legata al presidente della FIFA Infantino, una delle tante che lo riguardano in questo momento. Perché lui ha un jet privato che gli è stato messo a disposizione dalla Qatar Airways, che è uno degli sponsor anche del mondiale. Lui utilizza questo jet cercando di vedere più partite possibili durante il giorno, almeno due, considerando poi tutti gli spostamenti che deve fare, e questa cosa è stata ritenuta dalla critica, diciamo, poco sostenibile da un punto di vista ambientale.
0: Bello.
1: Eccoci.
0: È un po' tutto questo mondiale, perché è un mondiale che per la prima volta si gioca in tre nazioni, peraltro non proprio così agevole spostarsi da una parte all'altra. Basta pensiamo anche soltanto alla nazionale iraniana, che dopo ogni partita ritorna in
1: Messico.
0: È chiaro che competizioni costruite in questo modo non sono competizioni sostenibili, perché immagino che ogni squadra avrà il proprio jet privato con il quale raggiunge poi una nazione così lontana, e quindi sì, è un tema ovviamente. Non penso l'unico, ma lo è, insomma. Penso non sia sostenibile come competizione anche sotto tanti altri punti di vista.
2: Avete

0: Nominato Infantino, avete nominato l'Iran, sentiamo cosa ha detto Infantino entrando proprio, incontrando i giocatori
1: dopo la partita con la Nuova Zelanda.
0: Ha fatto
1: sì.
0: un po' un discorso motivazionale, possiamo dire così?
1: Sentiamo, va.
2: Tonight was a tough game, with a bit more luck you win, but you showed to your families, to your friends, to your people, to the world that you are in the World Cup, that you perform and you have two more games to go. And in these two games that you have to go, you will make again everyone in the world proud of what you do. Thank you for being here. We all, I know what you go through, I understand. But you are stronger than I.
0: Allora, Infantino entra negli spogliatoi dell'Iran dopo il pari sì. contro Nuova Zelanda, dice vi capisco, siete più grandi di tutto questo, perché loro sono costretti veramente a spostamenti importanti ogni volta per giocare, devono andare e tornare dal Messico.
3: Ha sì, cercato però forse di motivarli un po'. Sì.
4: Noi ieri abbiamo avuto modo di parlare proprio con un'attivista iraniana di cosa rappresenta questa squadra per l'Iran, e forse fare questo discorso nel quale si dice beh, siete qui per le vostre famiglie e tutto ciò che insomma abbiamo appena sentito, no? Che comprende del loro gesto di essere lì alla Coppa del Mondo, estranea un po' la situazione, cioè l'Iran certo. sappiamo che è una squadra che rappresenta in parte anche il regime, abbiamo sentito perché è difficile per i calciatori prendere una posizione, tutto ciò che rappresenta, però mi sembra un po' un discorso lontano dal tempo e dallo spazio, no? Come se non ci fosse una guerra e non ci fosse un regime così violento in Iran.
0: Esatto. È vero anche questo. E arriva la notizia che Porcon si gioca alle 19.
1: Alle 7, sì, alle 7, sì.
0: Anche Sergio Martelli.
4: Che cosa devo dire, guarda.
0: Niente, che devi dire?

0: Carole King alle 7:19 su Radio Capital. Primi provvedimenti per la chat sessista degli autisti dell'ATM. C'è addirittura un primo indagato. ATM ne sospende 6. Quelli che hanno, che sarebbero in questa chat in cui si scambiavano i video e le foto delle passeggere dell'autobus.
1: Presi dalle telecamere all'interno, che sono state installate all'interno dei mezzi ATM, ovviamente per motivi di sicurezza, ma alcune erano scattate anche dagli stessi controllori, comunque chi

0: era a bordo del mezzo. Intanto sono stati sequestrati anche cellulari e PC agli altri tranvieri.
1: Sì, ricordiamo che questa storia è scoppiata perché una ragazza di 26 anni che si trovava proprio a bordo di un tram 16 a Milano ha fatto la foto dallo schermo di un cellulare di uno, insomma, un dipendente di ATM non in servizio in quel momento, e ha visto proprio gli scatti di una ragazza presente sul tram in quel momento, quindi una foto messa poi in un gruppo privato con commenti che sono stati definiti poco civili. Questo ciò che sappiamo e questo ciò che riferiamo. Da qui ovviamente poi si è scatenata, certo, tutta l'indagine di cui abbiamo appena parlato.
0: Vogliamo parlare di queste frasi che fanno un po' discutere di un rappresentante del collegio del garante della privacy, che si chiama Agostino Ghiglia, che dobbiamo dire un po' a sorpresa ha detto anche la ragazza che ha ripreso questo screenshot, che era a bordo del mezzo, ha commesso un illecito. Cioè, secondo Ghiglia non avrebbe dovuto ficcare il naso, insomma, diciamo così, nella chat di questo autista, che era riconoscibile perché era in divisa a bordo del mezzo anche se non in servizio, perché questa cosa comproverebbe una sorta di violazione della privacy.
1: E va anche oltre, perché secondo quanto riportato oggi dal Corriere va avanti dicendo: se diffondo una foto di un certo tipo faccio un trattamento illecito, ma un conto è diffonderla su un canale pubblico, un altro in un gruppo chiuso di 7 persone. Il gruppo chiuso è quello della TM, la diffusione pubblica, diciamo, è quella invece di questo messaggio, dello screenshot del cellulare. Ora, mi verrebbe da dire che se proprio vogliamo fare i pignoli, su quel gruppo pubblico, su quel gruppo privato di 7 persone sono andati i corpi, le facce di persone che erano semplicemente a bordo di un autobus.
2: Ma sì, dai, non te la puoi prendere con quella che ha fatto la foto.
0: No, va detto proprio per
1: noi non è che sappiamo il nome e il cognome di chi ha fatto questi, insomma, chi ha mandato questi messaggi.
0: Per completezza di informazione dobbiamo dire che ovviamente Ghiglia in questo suo intervento non solleva dalle responsabilità quelli che partecipavano alla
2: grazie.
0: Però coinvolge, secondo il suo punto di vista,
2: ma inutilmente secondo me in questo, cioè, sposta un po' l'attenzione verso chi ha fatto la foto e ha scoperchiato il pentolone di questa chat sessista, invece di punire chi è coinvolto in questa chat. Interviene Cati La Torre, che è avvocata esperta in privacy e legale della passeggera a bordo del tram, che replica senza mezzi termini: dice è molto grave che un componente del garante della privacy abbia già tratto queste conclusioni prima di aver letto il reclamo. Non mi pare ci sia ancora certezza sui fatti. Il garante dovrà prima fare gli approfondimenti, verificare se ci sia stato un trattamento dei dati non autorizzato, esaminare il reclamo, eccetera eccetera. Insomma, un dato trattato, dice, senza autorizzazione lo è anche se viene diffuso solo da un utente, che siano due lavoratori o 20 non,
0: certo,
2: cambia la gravità,
0: non cambia nulla
2: dell'accaduto.
0: Tra l'altro dobbiamo dire che la ragazza che ha poi fatto lo screenshot di questa chat ha avuto anche una sorta di accortezza doverosa in questo senso, perché nel pubblicare la foto dello screenshot dello schermo del display del telefonino di quella persona che stava partecipando alla chat, ha oscurato i nomi che chiaramente,
1: certo,
0: erano visibili. Quindi
1: era esattamente questo, credo, parte del discorso. Noi parliamo di una chat in cui sono state diffuse le immagini, per quanto fosse una chat privata, ma sappiamo benissimo che poi una volta che le immagini sono inserite all'interno di alcuni circuiti come WhatsApp è difficile anche fermarne poi la diffusione su altri canali, e questo è anche uno dei filoni dell'indagine, no? Capire se queste foto poi erano diffuse anche altrove, certo, rispetto a questo gruppo WhatsApp. E poi era molto interessante ciò che leggevamo sui giornali, che questa ragazza di 26 anni ha detto: una delle cose che mi fa più male è pensare che quando ci capita, magari noi donne usciamo la sera, ci sentiamo un po' più preoccupate, salire sull'autobus è un po' un modo per sentirsi
0: un po' più
1: comunque
0: tutelati,
1: c'è un,
0: no?
1: Un dipendente, sì, un, sì, operatore, certo, dell'autobus, e in quel caso ti senti violata in ogni luogo, e quindi raccontare questa cosa e non mostrarne la gravità è secondo me un problema, perché poi sempre Ghiglia ha detto: beh, anche nelle chat di calcetto dei genitori se ne vedono di ogni colore.
2: Allora,
1: vi chiedo voi cosa avete nelle vostre chat.
0: No, non parliamo di quello, onestamente, nella chat del calciotto.
2: Punto di vista dell'inchiesta, abbiamo detto c'è un primo indagato, poi tutti i partecipanti alla chat sono stati sospesi dal servizio e dalla retribuzione, provvedimento a tempo indeterminato finché la vicenda non verrà chiarita, ma questi rischiano anche il licenziamento.
0: Direi di sì.
2: Vediamo un po' adesso l'azienda milanese che provvedimenti prenderà.

0: basta, ti metti in moto. Con loro sei sempre sul pezzo.
1: Il bello è proprio questa, la mistura tra un grande direttore d'orchestra come Benny e un grande jazzista come me.
2: Ma sono tutti argomenti, sono tutti temi che non trovate di certo sulle prime pagine dei quotidiani.
1: Noi siamo la quotidianità, quelle chiacchiere tra amici che a un certo punto viene fuori un argomento che non era previsto e se ne comincia a parlare.
0: Il Mezzogiornale con Stefano Meloccaro e Benny. Dal lunedì al venerdì alle 10. Radio Capital. Solo bella musica.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma è Kamik.
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così

0: Prima li vedeva col cannocchiale.
1: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
0: Colombo, navigando sull'app Family,
2: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di tacchino al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49€.
3: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
4: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
3: E la mia ha fino a 7 posti.
4: Anche la mia.
3: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
5: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
6: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
7: Ufficio cosa smarrite?
8: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
7: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
8: Mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
10: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
11: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
10: Parola di Antonino.
12: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
13: Con i veicoli commerciali

0: 7.36 Radio Capital con Andrea Riccardo e Imma, siamo insieme fino alle 10. Una volta comprare abiti usati così era una chicca particolare, insomma qualcuno lo faceva anche in maniera segreta. Oggi è diventato un gesto identitario, possiamo dire così, che non è solo dettato dal risparmio, ma proprio una scelta culturale, estetica, anche politica. E c'è proprio una piattaforma lituana che si chiama Vinted che sta prendendo ormai piede ovunque, una startup dal valore di 8 miliardi di euro. Ne parliamo questa mattina con il nostro economista pop, Raffaele Ricciardi.
1: Ciao Raffaele, buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Ciao ragazzi.
1: Buongiorno.
0: Quindi,
1: buongiorno,
0: insomma, a tutti. Cosa possiamo aggiungere? Diciamo puntare sull'usato sicuro, ecco questo.
1: Soprattutto perché Vinted sta per sbarcare in borsa, no? C'è questa ipotesi concreta di una quotazione in borsa.
3: Sì, dite bene, perché la notizia l'ha data pochi giorni fa la stampa in un'intervista Maurizio D'Arrigo, che in realtà è un 54enne di origine di Udine, ma che da prima del Covid ha trasferito baracca e burattini a Londra, dove fa il chief financial officer, cioè il capo delle finanze di Vinted. Ed è stato lui proprio a dire che insomma la prospettiva di una quotazione in borsa è concreta per essere una public company, no? Cioè quelle società che hanno un azionariato diffuso, non c'è un socio, un unico socio forte, ma insomma un po' tutti hanno un pezzetto della società. Dicevate bene, è nata in Lituania nel 2008 e decisamente poi si è espansa e sta un po' rivoluzionando anche questo mondo del second hand, no? della seconda
0: mano. Ma qual è la forza di Vinted? Cioè, perché hanno avuto così tanto successo?
3: Allora, guarda, giusto un anno fa noi avevamo intervistato l'amministratore delegato, no, che è Plantenga, che è un olandese, che è entrato nell'azienda nel 2016 come consulente. Pensate che ci raccontava che allora Vinted era praticamente sull'orlo della bancarotta, bruciavano più di 1 milione di euro ogni mese di cassa, e l'orizzonte era quello di campare ancora per 9-12 mesi al massimo. E dopodiché hanno dovuto fare alcuni tagli, hanno semplificato un po' di operazioni, e diciamo il segreto, quello che del modello è duplice fondamentalmente. Da una parte c'è senz'altro, no, quello che si dice la fruibilità della piattaforma, no? E oggettivamente è facile stare su quella, ma è stata il trucco è stato quello di essere i primi a introdurre questo modello gratis per il venditore. Cioè tu sei invogliato a mettere le tue cose sulla piattaforma perché non hai dei costi. Si applica una commissione, la chiamano una commissione di protezione, da 70 centesimi più il 5% del prezzo dell'articolo, ma è a carico dell'acquirente, oltre ovviamente alle spese di spedizione, che sono a carico di chi compra, no? Questo meccanismo, no, questa semplicità di poter mettere il tuo avanzo del cassetto, il maglioncino che non metti più facilmente sulla piattaforma senza dover sopportare dei costi, è stato quello che ha creato quell'effetto, no? Quell'effetto di rete, quell'effetto poi moltiplicatore, che ha consentito a un numero sempre maggiore di persone di

0: inserire gratuitamente i propri annunci. Ed è questo che di fatto ha permesso alla piattaforma di crescere insieme alla piattaforma, insomma, al fatto di essere molto, molto fluida, si dice, no, nell'utilizzo, molto semplice, è integrata. Cioè, tu di fatto, e questo da Rigo lo dice alla stampa pochi giorni fa, no? Vai in un negozio, fai la scansione, non stampi niente, lasci il pacco ed è fatta. Ecco, questa semplicità di utilizzo.
1: Di fruibilità, certo. E quanto è florido? Sì, quanto è florido in Italia il mercato dell'usato, Raffaele?
0: Allora, e questo poi è l'altro segreto, giustamente, perché tu puoi essere bravo quanto vuoi, ma devi buttarti in una corrente che tira dalla parte giusta, ecco. E da questo punto di vista i numeri sono impressionanti. A livello globale, il mercato dell'usato, ho trovato delle stime, valeva poco più di 140 miliardi nel 2021, quindi subito dopo il Covid. Quest'anno si prevede che sfondi 290 e arriveremo a 370 entro la fine del decennio. Insomma, ritmi di crescita tre volte superiori rispetto al mercato.
1: Prepotente, sì,
0: se
1: sì.
0: In Italia siamo sui 27 miliardi. Beh. E sempre più queste piattaforme, anche qui, si stanno strutturando. Purtroppo, dico purtroppo perché un po', insomma, il piccolo è bello che ci contraddistingue come italiani non funziona più. Sempre più bisogna essere grandi. Insomma, Amazon ce lo insegna, certo. Le IPO che stiamo vedendo in America, cioè parliamo come nulla di società che valgono migliaia di miliardi. Ecco, anche qui c'è un po' questo fenomeno di aggregazione, no? Perché poi il difficile per queste piattaforme è quello di fare loro i soldi, perché poi un conto è su Vinted passano affari per oltre 10 miliardi. L'utile al momento è arrivato, da un paio d'anni è arrivato, e già questo è importante dirlo, perché poi molte società americane che valgono migliaia di miliardi non fanno neanche utili, ecco, ma in questo caso un piccolo utile è arrivato, ma parliamo nell'ordine di qualche milione, certo, no? Quindi poi bisogna anche trovare modelli che stiano in piedi. Altro fattore, lo accennavate all'inizio, è quello della sostenibilità. E aggiungo quello dell'inflazione, soprattutto i più giovani adesso fanno fatica ovviamente a permettersi i vestiti firmati, se vogliamo rimanere nell'ambito dei vestiti, ma una serie di beni di,
1: e quindi si rivolgono al mercato, appunto, della seconda mano, che sicuramente è molto più accessibile. Va bene, Raffaele, esatto. Ricciardi, grazie per essere stato con noi, ci risentiamo la prossima settimana.
2: Grazie.
1: Un abbraccio e buon
0: alla
1: lavoro.
0: Alla prossima, grazie a voi.
1: Ciao.
0: Ciao.

poco da non dormire. Le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.

0: Purtroppo Vinted non è più quello che era un paio d'anni fa, protegge solo gli acquirenti, che spesso sono dei truffatori, sono sempre di più le truffe che vengono segnalate, sempre più prodotti contraffatti in vendita, nonostante ne sia vietata la vendita, e sinceramente a me è passata un po' la voglia di usare la piattaforma.
1: Sulla contraffazione c'è un po' di preoccupazione crescente, perché in effetti dovrebbe esserci, no, la garanzia per chi acquista.
2: C'è, in tanti in realtà hanno pareri anche molto diversi. Infatti,
3: c'è vari sistemi di controllo che la piattaforma utilizza per certificare l'autenticità di un prodotto, e in ogni caso una volta arrivato il prodotto lo puoi contestare, nel senso che se voi avete il dubbio che il prodotto che avete acquistato non è appunto originale, potete contestarlo, e la piattaforma su questo vi copre, insomma, quindi è un sistema che comunque copre sempre l'utente finale. Un altro messaggio.
4: Ciao Radio Capital, io ero, o forse sono ancora, una compratrice compulsiva di vestiti, e quindi grazie a Vinted ho raccimolato un bel gruzzoletto, più di 100 euro in poco tempo, e sempre su Vinted con quei soldi, anzi me ne sono rimasti, e ho comprato un ukulele. Ciao,
1: particolare acquisto. Quindi sappiate che su Vinted ci sono anche gli ukulele.
2: Sì, ma infatti noi stiamo parlando di Vinted, che il grande successo porterà una quotazione in borsa, come abbiamo sentito dal nostro ospite Riccardo Ricciardi, e Raffaele Ricciardi, perdonatemi. E tra l'altro, proprio nell'intervista che abbiamo analizzato, viene detto come l'abbigliamento è sicuramente il centro di questa core, piattaforma, ma non solo, perché possono trovare anche elettrodomestici.
1: Un po' di tutto.
2: La friggitrice ad aria, che tutti acquistano e poi non sanno come utilizzare.
1: Almeno la prendi usata, la paghi di meno, quando ti va la usi e non c'è.
3: Ho appena comprato sulla piattaforma un regalo per la redazione.
1: Sì,
2: davvero?
3: Una lampada anti-zanzare.
1: Ah, quella che fa. Quella che ho comprato anch'io. Bellissima, grande oggetto.
3: Tu come giudichi? Tu sei un animalista convinta, quindi le zanzare sono protette per Imma.
1: Però quel rumore che scrocchia quando la zanzara entra dentro dà una soddisfazione indicibile.
2: Riccardo è per la pena di morte.
1: È stupendo quel rumore. Ma

0: Alla voce Lucio Battisti.
1: In un mondo che non ci vuole più, il mio canto libero sei tu.
2: Alla chitarra Bruce Springsteen.
0: Alla batteria Stuart Copeland.
3: Ai fiati Chicago.
4: Alle tastiere Jean-Michel Jarre.
5: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro, valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
7: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
8: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
9: Colpa mia? Ve la giocate a sasso carta forbice?
7: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
10: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
11: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
12: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie. Chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile. Chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
13: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
14: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
15: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
16: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
17: Io Kamik.
16: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
17: Ma Kamik?
16: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
17: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
18: Ci sentiamo, eh?
17: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Nuovo avvertimento dell'Iran a due giorni dalla firma del memorandum d'intesa con gli Stati Uniti. Il ritiro delle truppe israeliane dal Libano è l'aspetto più importante dell'accordo, dice il ministro degli esteri di Teheran. Il primo ministro israeliano Netanyahu però ribatte: non siamo vincolati da quell'intesa. Alcune petroliere iraniane hanno superato il blocco navale statunitense nel Golfo Persico e Trump fa sapere che con la firma del memorandum d'intesa l'Iran potrà ricominciare a vendere il suo petrolio. Il Papa contro la remigrazione. Non è cristiana. Leone lascia la residenza di Castel Gandolfo per tornare in Vaticano e i giornalisti che gli chiedono un commento sulle ultime manifestazioni di piazza e posizioni politiche in Parlamento favorevoli alla cacciata degli immigrati risponde così.
1: Molte volte noi non riconosciamo le ragioni per le quali queste persone hanno dovuto uscire dai loro paesi per tante ragioni, violenza, guerra, conflitti, e quindi semplicemente dire lo mandiamo via, come dire così noi ci laviamo le mani del problema, non mi sembra, diciamo, la risposta più cristiana.
0: È morto Camillo Ruini, era stato vicario di Roma, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, era nato a Sassuolo 95 anni fa, esponente dell'ala conservatrice della Chiesa, era considerato politicamente vicino a Silvio Berlusconi. Agguato a Napoli, ucciso un uomo di 48 anni, per gli inquirenti era vicino al clan Contini. L'omicidio è avvenuto nella zona di Porta Capuana, la vittima era in strada vicino a casa sua. Due persone a bordo di uno scooter gli hanno sparato diversi colpi di pistola. La nuova legge sulla caccia arriva in Senato, provvedimento alle battute finali, bocciata dall'Unione Europea, definita sparatutto dall'opposizione. Ecco cosa prevede Simone Di Gregorio.
2: L'oca selvatica e il piccione diventeranno cacciabili. Se si vorranno includere nuove specie basterà un provvedimento del Presidente del Consiglio, senza più il parere dell'ISPRA. Ne esce depotenziato il massimo organo pubblico in materia ambientale a favore di un comitato venatorio, ovviamente pro caccia. Verrà recepito il declassamento del lupo, da strettamente protetto a protetto. Sarà possibile utilizzare i fucili nel demanio marittimo, cioè litorali, scogliere, spiagge, ma anche in quello forestale. La stagione venatoria durerà di più, anche oltre il mese di febbraio, cioè nel periodo di immigrazione e nidificazione. Saranno ridotte le sanzioni per chi uccide specie protette. Previsioni che, se diventeranno legge, varranno all'Italia una procedura di infrazione, avverte la Commissione Europea. Anche il Consiglio d'Europa con una lettera richiama l'Italia: la legge sulla caccia viola le convenzioni.
0: Eterno Leo Messi segna la tripletta che fa vincere l'Argentina 3-0 contro l'Algeria ai mondiali. Raggiunge il tedesco Klose come miglior marcatore di sempre con 16 gol ai mondiali. Dopo la prima rete scoppia a piangere. Le lacrime non c'entrano con il calcio, gli ultimi giorni sono stati difficili e complicati, ha spiegato Messi dopo la partita senza dare dettagli sul problema. A segno anche le altre stelle: Mbappé doppietta nella vittoria 3-1 della Francia sul Senegal, doppietta anche per Haaland nel 4-1 della Norvegia all'Iraq. Sta per terminare Austria-Giordania, Austria 2, Giordania 1, siamo al 98esimo minuto. Basket: Venezia vince gara 3 delle finali scudetto, Olimpia-Milano battuta 109-97, Milano è in vantaggio con due vittorie a una. Domani gara 4. Capital News torna alle 9.
3: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
4: Anticiclone africano in deciso rinforzo sul nostro paese, nelle prossime ore tutto sole senza particolari disturbi da segnalare, i cieli si presenteranno sereni su quasi tutto il territorio nazionale, qualche nube sparsa al nord-est, nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, anche se isolati fenomeni potranno verificarsi sulle Alpi e sulle Prealpi orientali, nonché sui rilievi appenninici centro-meridionali, caldo in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Ah! E se non carica lo streaming? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
6: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
7: Ci sono partner pronti a darti una mano.
8: Vai, vai, vai!
7: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.

0: Kate Bush, 8 e 8 minuti, seconda ora di The Breakfast Club con Andrea, Riccardo e Imma. È un vero piacere, un grande onore per noi ritrovare il nostro direttore Massimo Giannini in diretta con noi.
1: Ciao Massimo.
2: Buongiorno.
3: Ma il piacere è tutto mio, tra l'altro preceduto da Kate.
1: Guarda, mi ha
3: portato indietro nel tempo.
2: Sapevo che avrebbe apprezzato Massimo questo pezzo, lo sai?
3: Ma l'ho apprezzato, immaginavo, perché intanto mi riporta, ripeto, ad una lontana stagione della mia giovinezza.
2: Anche
3: poi
2: a me.
3: Kate Bush, anzi, se mi date notizie, era un tempo moglie o compagna di Peter Gabriel, che spero lo sia ancora, perché Peter Gabriel è il mio altro grande mito musicale.
2: Beh, fecero anche un pezzo bellissimo, no? Never Give Up, se non sbaglio.
3: Insieme,
2: un grandissimo pezzo.
0: Queste domande le devi fare De Gennaro, no?
1: Hanno
0: sbagliato programma.
3: Dai, questi sono i fondamentali.
2: Don't give up.
0: Fermi tutti, perché non so se lo sapete, Massimo Giannini ha scritto un libro per Rizzoli, La sciamana Meloni l'ultima trampista. E allora
3: le masse sono informate,
0: lo sanno. No, perché c'è un titolo sobrio oggi di Libero che dice Giorgia Donald.
3: Bravo.
0: Di nuovo amore.
2: Eccoci qui,
0: di
2: Massimo.
0: Nuovo amore.
1: Hanno fatto pace.
3: Io immaginavo che mi avreste chiesto questo, e quindi avevo visto proprio il titolo di Libero che mi sembrava perfetto per descrivere la nuova situazione, che in realtà poi nuova non è. C'è un capitolo del libro che intitolo C'eravamo tanto amati, perché effettivamente lo strappo tra Giorgia e Donald su Papa Leone era stato abbastanza clamoroso, sembrava abbastanza clamoroso. Io in realtà non ci ho mai creduto fino in fondo, intanto perché Trump è il pazzotico che sappiamo, ma poi soprattutto perché penso che Meloni abbia con lui davvero un idem sentire che va al di là delle contingenze e delle convenienze. C'hanno proprio un'ideologia perfettamente sovrapponibile. Quindi lei non aspettava altro che ricucire e quindi tornare dal C'eravamo tanto amati all'amico ritrovato. E così è. Addirittura il suo grande biografo Alessandro Sallusti dice persino di nuovo amore.
0: Quindi di nuovo amore, sì,
3: ci siamo, ci siamo. Ma in realtà l'amore non è mai finito.
0: Non è mai finito. Non è mai finito. Questa rottura, senti. Massimo, temi interni, ti volevo sottoporre questo: ma gli italiani hanno questo, così a un certo punto partono per un amore per il nuovo pifferaio, no? È stato il pifferaio magico Beppe Grillo e ora c'è Vannacci. C'è un po' sopravvalutato secondo te? C'è una spinta della stampa eccessiva rispetto al fenomeno Vannacci, o comunque una corrente che cresce giorno per giorno?
3: Ma guarda, leggevo abbastanza incuriosito stamattina la maca di Michele Serra su Repubblica, che lancia un sommesso avviso alla sinistra dicendo: ma in fondo non ti allarmare troppo per il fenomeno Vannacci, in Italia c'è sempre stato questo sottofondo ideologico, culturale, di gente che pensa davvero che gli stranieri siano il nemico da cacciare, che i gay siano untori che vanno rinchiusi nelle catacombe e così via. In realtà io penso questo, cioè, ed è un discorso che vale per l'Italia, ma non solo per l'Italia, però stiamo al nostro paese. Noi siamo all'interno di un ciclo populista che è iniziato con Silvio Berlusconi, si è evoluto o involuto, a seconda dei punti di vista, io direi più involuto che evoluto, con Beppe Grillo. Insieme a Beppe Grillo abbiamo visto l'avvento del salvinismo fino al papete, ai pieni poteri e così via. Adesso siamo a Giorgia Meloni, e mentre si sta lentamente spegnendo la parabola di Giorgia Meloni, non fosse altro perché arriviamo alla fine della legislatura, ecco che si costruisce il populismo successivo, che è quello di Vannacci. Quindi il ciclo è sempre lo stesso, è un sottofondo di ideologia sovranista, xenofoba, che ha ragione Michele Serra, più o meno nel paese c'è sempre stato, ma che sta prendendo piede in maniera costante attraverso metamorfosi successive. E io dico, senza strapparmi i capelli, che è una dinamica che dobbiamo osservare con una certa attenzione e in parte anche preoccupazione, perché ovviamente io ho sentito Vannacci, abbiamo sentito tutti da Lilli Gruber, e lui spaccia con molta sicumera della barbarie per buon senso, e certo, incrocia un gusto esistente negli italiani. Di fatto lui è un neofascista e lo rivendica in maniera esplicita. Diciamo che l'unica differenza con Meloni è un po' quella: anche lei è post-fascista, non lo rivendica orgogliosamente, però neanche lo rinnega come insegnava Almirante. L'unica differenza è questa. Dopodiché però stiamo esagerando noi? I giornalisti danno troppa enfasi a tutto questo? I giornalisti certificano il reale, cercano di osservarlo, interpretarlo e raccontarlo. Mannacci, hegelianamente, tutto ciò che è reale e razionale rappresenta il reale, quindi va raccontato.
1: Certo, in qualche modo, sì. Volevo passare un attimo da un'altra parte, perché ieri abbiamo visto sui social pubblicata la foto la prima foto quasi del Campo Largo, no? Con Conte, Fratoiani. Cosa stanno preparando? Perché loro hanno scritto: Italia, tenetevi pronti, hanno messo lì due date, 8 e 15 luglio, ecco, e lasciando immaginare che insomma questo Campo Largo si formerà davvero.

0: l'altezza di quella foto viene battuta solo da Bersani da solo con la birra al tavolino.
1: È vero,
2: è un po' triste
1: la foto famosa. Sì. No, intanto dove si sono incontrati? In una grotta, sembra una roba.
2: Sì, un grottino.
1: Un misto tra i vecchi cristiani nelle catacombe oppure,
3: non è venuta benissimo,
1: oppure i carbonari. No, però io credo, tra l'altro, di sapere anche qual è il ristorante nel quale si trova.
2: Ah, sì?
1: Beh, sì, i giornali lo scrivono in un noto ristorante della zona Campo dei Fiori. Potremmo pure dire qual è, ma non
3: sì, facciamo pubblicità.
2: Credo di aver capito. Sì.
1: Ecco, sì. E, dopodiché mi accontento della foto. Che cosa? Perché dico che mi accontento della foto? Perché anche ho visto Elish Line domenica a Repubblica delle Idee a Bologna e le ho ripetuto per la milionesima volta quello che ho insistito a dire da più di un anno. Io tra l'altro ho moderato dal palco della festa di AWS, non questo settembre, il settembre precedente, la festa nella quale i quattro si sono ritrovati insieme sullo stesso palco, cosa che non succede praticamente mai. Era successo solo l'anno prima, nel famoso patto della birra, quando fecero lo stesso dibattito e assieme si fecero fotografare mentre bevevano quattro boccali di birra. E io fin da allora gli dissi: voi dovete fare cose insieme, voi vi dovete mostrare insieme agli italiani e dare agli italiani subito un programma condiviso per dire al paese: noi siamo pronti a rappresentare qui ed ora un'alternativa a Giorgia Meloni, un'altra Italia è possibile, noi abbiamo il programma. E non l'hanno mai fatto, rinvii, mal di pancia, dopo il referendum hanno passato un mese a litigare, sì. Primarie sì, primarie no, rischiando quasi che si chiudesse quello slot favorevole, no? La sconfitta di Meloni su un tema cruciale come la giustizia. Ecco, adesso finalmente, mi pare, l'hanno capito, si vedono, si fanno fotografare tutti e quattro insieme, sì. Il che è abbastanza infrequente, e in più ci dicono: segnatevi queste due date. Non so cosa faranno, credo e spero che siano i primi due passi per dire agli italiani, come accennavo prima, abbiamo il programma, ecco qua, faremo sulla sanità questo e sul fisco quest'altro, sulla politica industriale questo e sulla politica
0: potrebbe
1: estera
0: essere. Allora Massimo,
1: un po'
2: tristi anche le consumazioni, hanno preso pesce e cicoria, io non so se sono da ristorante
1: potevano usare di più,
2: è un pochino
0: ma fermi, se hai ancora due minuti per noi Massimo, tra poco
1: io ho due ore per voi,
0: due ore è troppo, grazie, due minuti bastano, tra poco.

0: Madonna, alle 8:21 siamo in diretta con Massimo Giannini.
1: Eccoci.
0: E una domanda di attualità,
1: sì,
0: la dobbiamo fare, Massimo.
1: Allora, Massimo, noi abbiamo avuto ospite qualche giorno fa la presidente dei più liberi, perché si è fatto un gran parlare di questo bollino antifascista.
2: Autocertificazione
1: che dovranno presentare le case editrici che vorranno presenziare a questa kermesse che si svolge ogni anno a Roma. E si sono scatenate delle polemiche, un vivace dibattito, ecco, definiamolo così. Cosa pensi di questo bollino e delle reazioni che ha scatenato?
3: Ma allora, intanto, il vivace dibattito, come giustamente lo chiami, Riccardo, si è scatenato perché furbescamente, ancora una volta, per non far occupare gli italiani dei problemi reali che ogni giorno mordono la carne viva del paese, Giorgia Meloni, ancora lei, che da questo punto di vista sulla comunicazione ha una certa astuzia, ha sollevato il tema ponendolo nei termini del patentino antifascista.
1: Uh-huh.
3: Che è chiaro che se la metti su questo piano, il patentino antifascista, beh, onestamente ce n'è per discutere ed eventualmente confutare, ma il problema non è che quello è un patentino antifascista richiesto a chiunque voglia andare a più liberi, che sia un editore o che sia un qualunque cittadino. Non è quello. La necessità o la regola della firma di una, come potremmo definirlo, una certificazione che dice aderisco ai valori della Costituzione nata dalla lotta antifascista e dalla resistenza. Poi da tutta una serie di altri valori condivisi, che vanno da quelli dell'Unione Europea a quelli della Carta ONU dei diritti umani, esisteva anche l'anno scorso, anche 2 anni fa. Diciamo che adesso è diventata più rilevante la cosa, perché nell'edizione passata ci fu la polemica di Passaggio al Bosco, quella casa editrice neofascista, esplicitamente neofascista, che pubblicava i testi di Evola, di Codreanu, il Mein Kampf, piuttosto che le memorie di un sergente della Wehrmacht,
1: che infatti non parteciperà perché ha detto che non firmerà peraltro questa autocertificazione.
3: Ecco,
1: notizia di
3: siccome anche io trovai piuttosto vergognoso che ci fosse una casa editrice con quei testi, io che dovevo fare un dibattito poche ore dopo che lo stesso annuncio l'aveva dato il grandissimo Corrado Augias, dissi no, io non vado. Allora all'epoca ci fu un parecchia polemica, secondo me è giusta, perché una casa editrice che pubblica testi che rinnegano i principi di libertà e di uguaglianza sui quali abbiamo costruito la nostra società, a mio parere è fuori di luogo. Allora, quest'anno, per evitare il problema, dovete firmare tutti quanti questa carta, e hanno reso in maniera un pochino più esplicita l'adesione ai valori della Costituzione.
0: Però, insomma, tutto...
3: Ma non è un patentino di antifascismo,
0: infatti,
3: è l'ovvio. In un paese che si riconosce in quei valori, come tutti dovremmo fare, ma siccome governa un partito e una leader che in quei valori in fondo non ci si vuole tanto riconoscere, allora ha sollevato lei il polverone. Io lo ricondurrei alla sua essenza.
0: Ti chiedo brevemente un ultimo sforzo di memoria: dove eri tu il 17 giugno del 2001 esattamente?
1: Al
0: Circo Massimo.
3: 17 giugno, prima ero stato all'Olimpico, e poi
2: è andato a riprendere.
1: Io quel giorno ero
3: infilato alla piaga. Tu eri nelle catacombe,
1: no, caro Massimo. Sai dov'ero? Ero stato inviato dalla radio a Lecce, dove giocava la Lazio, che curiosamente, per un dato meramente statistico, era ancora in corsa.
2: Però è andata diversamente.
1: Ma in realtà era andata lì a far salvare il Lecce, che poi vinse 2-1 una partita.
2: Oh, ricorda tutto Riccardo di quel giorno.
3: Riccardo, capirai, quelli sono traumi che durano tutta una vita.
0: Allora, tu per chi tifi invece mondiali, direttore? Se hai una squadra.
3: Ma guarda, non ho visto ancora, ho visto solo 2 cose. Ho visto ieri il secondo tempo di Francia-Senegal, per fortuna il secondo,
1: non male,
3: il primo è stato penoso.
1: Ma abbastanza.
3: Mentre avevo intravisto il giorno prima, e mi ha molto colpito, guarda, perché parla coi temi di cui stiamo discutendo in questi giorni, la remigrazione, Vannacci. Sono entrati in campo Belgio, contro Egitto. Io ho visto solo la discesa in campo. Mi ha colpito, sapete cosa?
1: Sì.
3: Che il Belgio erano tutti calciatori neri, ma quasi tutti. Gli egiziani erano tutti bianchi con i capelli rasati. Davvero, guarda, è stata una cosa
0: che con sta remigrazione c'è stato un su e giù e hanno mischiato tutto.
3: No, capisci? Questo è il testa coda che dimostra quanto Vannacci sia irrealista.
1: Però Massimo, che non mi parla della tripletta del suo Messi, mi fa un po' effetto, però
2: è stata
3: perché vi confesso che non l'ho vista, finora ho visto assai poco dei mondiali. E ho letto molte critiche, devo recuperare.
1: Va benissimo. Massimo Giannini, un abbraccio.
3: Grazie. Un abbraccio forte a tutti. Grazie a voi.
0: Ciao, direttore.
3: Buona giornata.
0: Ciao.
3: Ciao.
4: Radio Capital, The Breakfast Club.

0: Resta fuori quello che vince. Esatto. Ogni giorno non sai cosa ti aspetterà. Oggi come va?
1: Oggi non è che partiamo bene, ma meglio, guarda.
2: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato. Dal lunedì al venerdì a mezzogiorno.
0: Guarda, scatta la coreografia e vi faccio smaltire tutto il carboidrato.
1: Ciao, sì, ciao.
2: Radio Capital, solo bella musica.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 6,17, anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
5: E a chi ama vivere in equilibrio.
4: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Estate, sì, ma con più di un'idea di vacanza. Caletta al mattino, scoperta nel pomeriggio e la sera si esce. La vacanza completa quest'estate è l'Istria, un mare di cose da fare. Istria croata, più vicina di quanto pensi. Scopri di più su istriavicina.it.
7: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
8: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
9: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
10: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
11: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
12: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
13: Bertolotto.
14: Se non ne hai mai sentito parlare, non vuol dire che non sia mai accaduto. Omicidi imprevedibili, misteriosi serial killer, scomparse senza risposte. Io sono Elisa De Marco e questi sono i crimini della porta accanto, consumati nel silenzio di un'Italia avvolta dai segreti.
15: Delitti invisibili, disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
14: Sembrano tutti posti tranquilli, finché il mistero non li avvolge.
15: Una produzione, One Podcast.
16: Ci sono parti

0: partner pronti a darti una mano.
1: Vai!
0: E altri che ti danno molto di più, come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria a soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter, tuo da 145 euro al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
2: Let's go! Da MedioWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, macchina per caffè Magnifica Start Latte DeLonghi, tua a soli 399 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MedioWorld.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, ossia libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: sei pronta? L'hai fatto il warm up della,
1: sì, guarda,
0: della tua rubrica?
1: Controllando le ultime cose, guarda, gli ultimi
2: facendo,
1: dettagli,
2: sì,
1: guarda, quello, di fronte a voi.
3: Ma quello che si definisce il warm up, appunto.
1: Dobbiamo tornare su questa foto del Campo Largo di cui abbiamo parlato con Massimo Giannini poco fa. Cos'è successo? C'è stato un incontro tra Conte, Schlein, Fratoianni e Bonelli.
2: Che tavolata.
1: Sì, una tavolata, un ristorante, come abbiamo sentito. Hanno pubblicato questa foto con la didascalia "Al lavoro per cambiare l'Italia". Segnatevi queste date, scrive Fratoianni, 8 e 15 luglio.
2: 15 luglio.
1: Quindi la cosa automatica è dire: mo me lo segno, perché
2: segnato,
1: cosa succede? Succederà mai 8 e 15 luglio. Poi sai, a questo punto hanno creato tantissime aspettative. Non è che possono uscire l'8 e il 15 luglio con, che ne so, una manifestazione come
2: sì,
1: ne
2: no,
1: abbiamo
2: certo,
1: già sentite. No, qui dovete sorprendersi.
2: Serve ciccia, serve roba forte
1: per forza.
2: Qui.
1: Sì. In tanti hanno sottolineato l'assenza di qualcuno però all'interno di
2: questa
1: foto.
2: Io lo so chi, non, chi mancava secondo me.
1: Mancava Matteone.
2: Sì,
1: e a sottolinearne questa assenza è stato proprio Carlo Calenda,
2: sì,
1: che ha scritto in un post: "Ma Renzi è sotto il tavolo". Renzi comunque ha scritto un post lunghissimo su Twitter, guardate, non posso leggerlo ovviamente tutto. Sintetizzo.
4: Non
1: dice,
4: ha rosicato, però
2: no, infatti questo, dimmi solo se c'è rimasto male.
1: Non lo so, lui ha scritto: "Non siamo in quella foto perché non facciamo parte di questo gruppo di sinistra-sinistra".
2: Ah, ok.
1: Quindi c'è la sinistra-sinistra, c'è il centro-sinistra, sinistra-destra. Lui dice: "Io non lo so dove sto, sicuramente non sto nel sinistra-sinistra". Parliamo di un altro incontro, questa volta internazionale, che è stato il G7, che sappiamo è in corso in Svizzera. Sono successe tante cose, forse degne di essere raccontate, da Macron, che ha scelto per l'incontro con ogni leader una canzone diversa.
2: C'è una playlist, no?
1: Sì, una playlist molto particolare. Vi dico solo che per l'Italia, per la stretta di mano con Meloni, ha scelto Felicità di Albano.
2: Oh, mamma mia.
1: Albano, tra l'altro, felicissimo sui suoi social, su Instagram. A quel punto, cosa ha fatto? Ha pubblicato la foto di una sua stretta di mano con Macron. Si è venuta a creare una grande confusione su questo. E il presidente tedesco Merz ha portato un regalo di compleanno a Trump.
2: Ah, però, cosa
1: durante il G7. Cosa gli ha regalato? Una maglia della nazionale tedesca,
2: bella,
1: sono corso
2: però,
1: i mondiali negli Stati Uniti,
2: sì,
1: con il numero 47.
4: Morto che parla!
1: Sì, 47, scusate,
2: però,
1: sì. Non sappiamo se Merz è a conoscenza dei numeri napoletani, ma è così. Il 47 è
2: però
1: quello.
2: Attenzione, perché secondo la smorfia sarebbe il 48 il morto che parla.
1: Sì,
2: credo,
1: guarda, 47
2: credo,
1: il morto e basta, quindi è meglio morto che parla.
2: Era meglio quello.
1: Esatto,
2: non
1: sappiamo il perché. Qualcuno ha detto: forse il numero aggiornato delle guerre a cui Trump ha messo fine. Sapete,
4: essere,
1: no? Anche qualche tempo fa Trump aveva fatto un conteggio solo suo di tutte le guerre, sì, a cui aveva posto fine. Forse 47 vuole indicare quello, non lo sappiamo. Di certo Meloni non poteva fare lo stesso regalo a
4: vuoi sapere
1: a
4: la
1: Trump
4: risposta?
1: Sì. Ah, perché c'è una risposta?
2: Sì, c'è una risposta.
4: Mi ha scritto Trump,
1: Trump
2: direttamente.
4: Trump,
2: sì,
4: è il 47esimo,
2: esatto,
4: presidente.
2: È il mandato,
1: era facilissimo,
2: sì,
1: guardate,
2: mandato,
1: vedi, noi siamo andati a cercare tutte,
2: certo,
1: queste motivazioni un po' così simboliche, invece no,
4: era molto
1: semplice,
4: semplice,
1: molto semplice. Abbiamo detto: Meloni sicuramente la maglia della nazionale italiana non la può regalare.
4: No.
1: Può regalare quella di Sinner, non so, magari agli US Open può presentarsi,
2: certo,
1: con questo regalo.
2: Sì.
1: Volevo,
2: perché
1: concludere,
2: no,
1: questa rubrica collegandomi un po' all'evento importante che domani ci sarà, che sarà la maturità, poi avremo modo di parlarne. Genio 78 scrive: grazie a Vannacci,
2: perché
1: con tutte le cose che sta dicendo di epoca medievale, tutto,
2: sì,
1: ciò che gli viene in mente lo fa solo per aiutare,
2: certo,
1: i ragazzi e le ragazze a ripassare per la maturità. Finalmente qualcuno che si occupa dei giovani.
2: Vedi?
1: Come tutti, ripassare l'epoca medievale?
2: Sono trascurati da tutti,
1: e
2: giustamente
1: Twitter,
2: il generale Vannacci.
1: Cosa proporrà domani? La catapulta per consegnare le pizze a casa. È una bella idea,
4: Ma te dirò.
2: Invece dei droni.

0: il 47 negli Stati Uniti e nell'industria cinematografica in particolare, sì, è un numero scaramantico. Se voi fate caso, specialmente nella fantascienza, ma un po' in generale, quando in un film, in un telefilm c'è un numero a caso, è sempre il 47.
1: Ma dai.
0: Mary da Brescia.
2: Ne teniamo conto, bella osservazione sul fatto della maglia della nazionale tedesca che Merz ha regalato al presidente americano Donald Trump.
3: Ragazzi, ma la conferenza stampa di Vannacci non era un episodio del racconto dell'ancella? Io pensavo fosse quello.
1: Vabbè, il racconto dell'ancella, diciamo che è un libro bellissimo, tra l'altro, di Margaret Atwood, molto distopico, dove le donne vengono considerate soltanto per poter fare figli, insomma un universo distopico, però al di là di questo è un libro bellissimo di cui io suggerisco la lettura.
2: Molto bene, volete sentiamo un altro messaggio, vai, mandiamolo.
4: Buongiorno amici di Radio Capital, volevo soltanto fare un'osservazione sulla foto del campo largo di cui parlavate prima.
2: Okay.
4: Fateci caso, in tutte le foto del campo largo dove c'è Conte, lui è sempre l'unico che non sorride.
2: Non è convinto.
4: Anzi, c'ha un ghigno minaccioso.
5: È la miseria.
4: Non è linguaggio del corpo.
5: Cosa si nasconde? Lo chiederemo a Patrick Facciolo.
1: Bravo,
5: domani.
1: Stavo per dirlo
5: domani,
1: anch'io.
5: Domani,
1: penso che questa foto sarà il soggetto della nostra discussione con
2: Fermi
1: Patrick.
2: Tutti, vi dobbiamo un'informazione di servizio molto molto utile. Ricorderete la vicenda delle carte d'identità cartacee, certo, che entro il 3 agosto dovevano inderogabilmente essere sostituite con quelle digitali. Certo. Ebbene, in Consiglio dei Ministri ha approvato il buon senso, perché anche con l'approssimarsi delle vacanze, della stagione estiva, perché possono servire per quanto riguarda i titoli di viaggio, ebbene questa cosa è stata prorogata. Quindi non ci sarà questo stop alla scadenza, o meglio, non ci sarà la scadenza di agosto. Le carte d'identità cartacee varranno quindi in questo caso fino alla data di scadenza indicata sulla carta,
1: che nel caso di Andrea è
5: 4 agosto. Quindi non cambia niente, invece che il 3 il 4.
2: Allora,
5: io stamattina, preso così da un entusiasmo euforico, ho provato anche lì a ricercare un appuntamento per la carta d'identità. Ecco. Avevo anche scritto alla mail del nostro famoso assessore che intervistammo qui a Roma un po' di tempo fa. Niente, nessuno mi ha risposto là, e tutti, non c'è un posto libero per rinnovare la carta d'identità.
1: Qui al comune di Roma si sono permessi di non rispondere ad Andrea Locatello, ma è gravissimo.
5: Adesso mi sento,
1: un appello,
5: adesso
1: comune
5: mi sento
1: di Roma.
5: Dovrò girare con il passaporto.
2: È un po' più impegnativo, però
1: comodo, ci sta nel portafoglio, non credo.
5: No. Assolutamente.
2: Tant'è
5: no.
2: che era stata data una sorta di priorità per l'utilizzo, per il rilascio della carta d'identità elettronica a chi non possedeva il passaporto, perché si sarebbe trovato decisamente nei guai per le eventuali
1: partenze. Non avevi
2: partenze.
1: Un appuntamento a Tivoli il 23 dicembre?
5: Adesso
1: è comodo, no?
5: I prossimi sono a ottobre, farò così, dovrò andare a Tivoli a ottobre, prenderò come ci si va a Tivoli? Non lo so,
2: c'è la Tiburtina a Lugatello,
5: con la macchina,
1: con i mezzi, può andare coi mezzi, capito?
2: Scrive Giulia: per il mio compagno ho trovato una data il 27 novembre, ci scrive da Reggio Emilia. Giulia, quindi come vedete siamo tutti sulla stessa

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
4: Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
6: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
7: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
8: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A giugno, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
9: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
10: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
11: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
10: E la mia? Fino a 7 posti.
11: Anche la mia.
10: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
12: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
13: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
2: A Foxtown i saldi sono già iniziati. Approfitta delle migliori promozioni.
3: Foxtown Mendrisio, in Svizzera, a pochi minuti dal confine di Como. 160 negozi, sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7.
4: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
5: Le notizie alle 9, buongiorno da Simone Di Gregorio.

apertura la cronaca, un incidente mortale sul lavoro a Binasco. Nel milanese un operaio trentenne è rimasto schiacciato durante una manovra sotto a un pilastro.

0: destinare alcune sanzioni sul greggio russo. Per quanto riguarda il petrolio iraniano, invece, secondo il Wall Street Journal, Teheran ha di nuovo il via libera alla vendita, tanto che nelle ultime ore due petroliere iraniane hanno già superato il blocco navale statunitense. A due giorni dalla firma dell'accordo, i negoziatori americani ammettono che il memorandum di intesa sarà molto vago per lasciare spazio a future più concrete trattative. Su un punto l'Iran però è netto: Israele si deve ritirare dal Libano. Ma il premier Netanyahu non ci sta e dice: non abbiamo neanche visto il testo dell'accordo, non siamo vincolati a nulla.
1: Agguato di camorra a Napoli, a due passi dal centro storico. La vittima è Antonio Mauro, 48 anni, è stato inseguito da due sicari in scooter che lo hanno ucciso sotto gli occhi di decine di passanti e automobilisti. Mauro era ritenuto vicino al clan Contini, aveva precedenti per armi, estorsioni e tentato omicidio. È morto Camillo Ruini, era stato vicario di Roma, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, aveva 95 anni, esponente dell'ala conservatrice della Chiesa, era considerato politicamente vicino a Silvio Berlusconi. Rinviato l'addio alla carta d'identità cartacea, il passaggio obbligatorio a quella elettronica era fissato per il 3 agosto, ma il Consiglio dei Ministri ha deciso che i documenti di carta manterranno la propria validità fino alla naturale scadenza. È il Molise la regione con la percentuale più alta degli ammessi all'esame di maturità, che comincia domani per 527.000 studenti. La media nazionale è del 96,8%, in Molise del 97,7%. La percentuale minore in Sardegna, 93% di ammessi. Siamo allo sport. La tripletta di Leo Messi trascina l'Argentina. Il fuoriclasse 38enne è il miglior marcatore di sempre nella storia dei mondiali. Le doppiette di Mbappé e Haaland regalano la vittoria a Francia e Norvegia. Conclusa anche Austria-Giordania, 3-1, austriaci in gol con Schmidt e Arnautovic su rigore, poi autorete di Al Arab. Tra poco The Breakfast Club, Capital News, torna alle 10.
2: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
7: E a chi ama vivere in equilibrio.
6: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Ci sono partner pronti a darti una mano.
9: Vai!
8: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
10: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Elton John alle 9:07 minuti, ultima ora di The Breakfast Club con Andrea Riccardo e Imma. Parliamo di caccia, argomento che per una cacciatrice come Imma, sappiamo che è rispetto dell'ambiente.
1: Assolutamente, sono da altri punti di vista proprio.
0: Però la caccia comunque va rispettata, perché sport nazionale. E ci sono 500.000 cacciatori in tutta Italia, il dato è in costante calo, negli anni 80 erano 1,5 milioni, pensate, quindi si è ridotto di moltissimo, il 65% la quota degli italiani contraria a un'estensione della caccia, perché ora arriva una nuova legge in preparazione sulla, i titoli dicono più libertà di spazio.
2: Allora vogliamo dare quelli che sono i passaggi essenziali, no, di questa nuova rivisitazione, ecco, della caccia qui in Italia. Allora sono calendari più estesi, quindi sarà più ampio il periodo in cui si potrà cacciare, maggior numero di specie cacciabili, e questo è uno dei punti che ovviamente ha toccato più nel vivo gli animalisti, via libera alla cattura di richiami vivi, possibilità di cacciare dove fino ad oggi non era consentito, come spiagge e aree protette. Ricorderete proprio quando uscì all'inizio questa notizia, subito serpeggiò molta preoccupazione da parte delle persone che dicevano: ma che vuol dire, noi stiamo prendendo il sole sul bagnasciuga e vediamo passare le doppiette? Poi qualcuno disse: no, non è esattamente così. Comunque resta sul tavolo questa questione, oltre ai valichi già parzialmente sdoganati. Quindi insomma ci sono delle aperture abbastanza importanti, abbastanza forti, che renderebbero la caccia in uno scenario molto più ampio rispetto al fatto di essere un po' più circoscritta come era fino a qualche giorno fa.
1: Sì, oggi è il Corriere a parlarne, peraltro sottolineando come all'interno di questa proposta, che insomma si sta discutendo, quindi sta procedendo nell'iter legislativo, i cacciatori vengono definiti dei bioregolatori. Ecco, e questo, come questo potete immaginare, cambia proprio
2: in termini,
1: la prospettiva, perché come ha detto poi Riccardo, le conseguenze all'interno di questo decreto legge è poi quelle di vedere aumentato il calendario, ma anche le specie animali che poi sono cacciabili, oltre che gli spazi in cui farlo. Io vi ricordo che noi eravamo partiti in questa discussione sulla caccia, che in realtà è per la maggioranza uno dei punti discussi da più tempo, con la possibilità di cacciare anche per i sedicenni, no? Ovviamente questo si è escluso,
2: per
1: sia
2: fortuna
1: chiaro.
2: Questo è rientrato,
1: è durata molto poco. Per dire che sul discorso caccia in realtà c'è stato un po' di tutto, tanto a far discutere di questo. È proprio il Corriere a ricordare che anche l'Unione Europea su questo decreto ha posto dei limiti, considerandolo non perfettamente in linea con le regole dell'Unione.
2: Sì, infatti nei giorni scorsi proprio alcune associazioni ambientaliste si sono aggrappati proprio a questo appiglio, cioè perché sono entrati in possesso di una comunicazione preventiva da parte dell'Unione Europea, avevano messo gli occhi appunto su documenti che non sono ancora ufficiali, però in quel caso si rilevavano subito degli elementi, come diceva Imma, di incompatibilità con quello che è il diritto comunitario che regola la caccia, quindi

0: aggrappandosi magari anche a questi appigli, in qualche modo alcuni aspetti di questo nuovo DDL sulla caccia potrebbero essere rivisti.
1: Tu ne hai citati alcuni, vogliamo andare avanti nella lista. Si parla di una caccia durante il periodo di migrazioni preriproduttive, quindi in un periodo in cui invece di solito si ha maggiore attenzione. La possibilità di utilizzare i silenziatori e i visori notturni, che secondo alcuni possono dare in qualche modo un braccio al bracconaggio, quindi un'altra questione ancora ad aprire. E poi il depotenziamento di alcuni pareri scientifici. Noi spesso l'abbiamo citato, no? L'ISPRA come uno degli enti che spesso si esprime su questo. È inutile negarlo che c'è un'apertura da parte della maggioranza ai cacciatori e molti.
2: Beh, ragazzi, qualcuno dice: perché se continuano a diminuire i cacciatori si parla ancora, si dà il via libera alla caccia? Perché comunque 500.000 di potenziali elettori è un bottino importante.
0: Un po' molto
2: quindi,
0: importante, sì.
2: Fa, diciamo, questa è soprattutto di cultura centrodestra, un'apertura verso più spazio alla caccia.
1: Ma
2: diciamo,
1: se noi lo valutiamo in termini di voti elettorali, magari sarà anche tutto. Così, però forse va valutato anche in base alla sostenibilità ambientale di una misura come questa. E come hai citato anche tu, Andrea, un essere contrario alla caccia che è molto diffuso in realtà nel nostro paese. Noi ce ne rendiamo conto anche dai messaggi che arrivano al nostro numero WhatsApp.
0: Sì, ne arrivano anche, dobbiamo dire, per correttezza di informazione, per completezza anche di persone che hanno detto: guardate che potremmo anche essere interpellati noi cacciatori per parlare di quello che sono le regole che vanno rispettate, che evidentemente dal punto di vista ad esempio del nostro Pietro, che ci ha scritto al 342 342 2190, che è il nostro numero WhatsApp, sono rispettate. E questo è il punto, sono i due punti di vista che vanno analizzati entrambi con molta serenità.
2: Secondo le opposizioni è un lascia passare che permette di aprire il fuoco contro molte specie per le quali oggi è impossibile, ad esempio il piccione di città. Lo caccereste il piccione di città?
1: No.
2: L'oca selvatica, lo stambecco, che era nel testo inizialmente votato dalla commissione, è stato poi tolto soprattutto per le proteste del governatore del Piemonte Cirio.
0: Sì.
2: Si abbassa poi il livello di protezione del lupo, e che quindi potrà essere abbattuto all'interno di piani di contenimento ma non cacciato.
1: Allora dobbiamo anche aggiungere che non sarà facile l'approvazione di questo DDL, perché da parte delle opposizioni sono stati presentati un migliaio di emendamenti. Allora questo è una classica procedura per ritardare l'approvazione, perché se va discusso ogni emendamento iniziate a capire che diventa una cosa un po' lunga, e lì è uno dei modi utilizzati nel Parlamento per far slittare sempre di più un'approvazione.
0: Un dato sull'iter legislativo di questo nuovo DDL sulla caccia che non abbiamo ancora detto, ma che risulta a questo punto essenziale, perché la proposta di legge sulla caccia arriva proprio oggi in Senato nelle aule di Palazzo Madama, quindi si comincerà ad entrare nel vivo per capire come sviluppare questo iter.
2: Vediamo gli schieramenti come si posizioneranno, insomma, il centro-sinistra è tutto contrario da una parte, il centrodestra con varie posizioni diverse è favorevole.

0: Allora, qualunque cacciatore con un po' di cervello sa che questa legge e questo tipo di caccia e questo tipo di libertà che vogliono dare è controproducente proprio per i cacciatori stessi. Quindi non so quante persone possono essere d'accordo con questa gente che non usa il cervello.
1: Riflessione interessante,
2: è un po' generica
1: questa.
2: Però, non lo so. Cioè,
3: però senso... è vero che sono arrivati al nostro numero WhatsApp cacciatori che si dicono non d'accordo con questa proposta, insomma, della maggioranza.
1: Sì, questo è vero, come se rappresentasse quasi una sorta di autogol, no? Un'apertura forse troppo ampia.
4: Buongiorno Radio Capital. Da noi in Sardegna il cinghiale, non avendo comunque un antagonista, non abbiamo lupi, comunque sia loro si prolificano e comunque ce li abbiamo a volte anche all'ingresso delle città dei nostri paesi, e la caccia comunque serve. Grazie, ciao Radio Capital.
2: Allora, però questo fa parte dell'abbattimento selettivo che riguarda alcuni animali, è una cosa diversa dalla caccia per divertimento, insomma sono due cose diverse. Gli abbattimenti selettivi sono necessari, tra l'altro noi parliamo tanto di cinghiali, ma gli abbattimenti selettivi riguardano, pensate, il capriolo, il cervo, il daino, il camoscio, che noi pensiamo siano specie protette, invece prolificano così tanto che sono un danno per il territorio nel quale vivono.
1: Danno,
2: e
1: sì,
2: quindi per loro si apre un abbattimento selettivo con un numero di capi che vengono decisi di abbattere, una cosa sostanzialmente diversa dalla caccia, insomma, come filosofia in generale.
3: Un'attività sportiva quasi, no?
2: Esatto.
0: Veramente questa nuova legge o tentativo di nuova legge è veramente una vergogna europea. Non riesco ancora a concepire come nel 2026 si possa autorizzare a cacciare così. Ma a cacciare in generale, guarda, in qualsiasi paese europeo sia stato, non ci sta un tipo di caccia del genere, soprattutto agli uccelli.
1: E a proposito di questo, c'è questo messaggio di Massimo, sì, che è un collaboratore della LIPU, sì, la Lega della Protezione degli Uccelli, che contesta appunto la denominazione di sport legata alla caccia, dice proprio,
3: sì,
1: da un punto
3: ragione
1: di vista antropologico.
3: Io prima ho utilizzato il termine attività sportiva, sì, sì, perché okay, non sapevo esattamente come indicarla, però è vero che anche questo è frutto di una profonda discussione, perché lo possiamo definire sport? Per me no, magari per qualcun altro sì, non so.
5: Buongiorno ragazzi, buongiorno Imma. Una domanda solo ti faccio.
3: Prego, certo.
5: Sai cosa vuol dire capacità portante di un territorio? Ecco, la maggior parte delle persone che parla non sa cosa vuol dire. Prima di parlare bisognerebbe conoscere. Imma. Conoscere tutti gli aspetti, tutto. E poi che si possa essere, certo, d'accordo o meno, questo è un altro discorso. Io da cacciatore non sono d'accordo con alcune cose che vengono fatte con questo decreto.
1: Da cacciatore, ha detto.
3: No, certo, io mi sento soltanto di aggiungere che però per esprimere un parere che sia contrario alla caccia non è che necessariamente devo aver tutta la conoscenza dello scibile umano. In ogni caso, per i nostri ascoltatori chiariamo che la capacità portante di cui parlava il nostro ascoltatore è il numero di individui di una specie sostenibile in un habitat, no? Quindi immagino che il nostro ascoltatore intendesse dire che la caccia, come diceva appunto prima Andrea, possa essere utilizzata in modo proprio utile per contenere il numero di alcune specie. Io resto contraria, ma questo è un mio parere personale.
1: Certo,
3: chiaramente
1: personale,
3: vivo
1: ovvio
3: in città, quindi certe dinamiche magari mi sono molto lontane, no? Prima sentivamo dalla Sardegna il discorso dei cinghiali. Ognuno penso che su questo possa esprimere un'opinione senza pensare che sia determinante.

0: Io vivo in una zona in Puglia, in Valle d'Itria, dove c'è turismo quasi 12 mesi all'anno. Vi posso garantire che quando ci sono gli stranieri che dormono nelle masserie, nei trulli, credetemi, durante l'apertura della caccia, nei mesi autunnali, ci sono delle crisi isteriche di gente, bambini che piangono, perché è una cosa che chi arriva dall'esterno, dall'estero, e sente questi spari indiscriminati nei boschi, vicino alle masserie, di questi cacciatori che vanno dove vogliono.
1: Questa è Ninni che dice, però il cacciatore ti dice, vabbè, ma quella è una paura che però è immotivata, perché non è che spariamo a qualcuno, cioè si sentono dei botti in lontananza, è come avere paura dei petardi, dicono i cacciatori. Insomma, vediamo, sentiamo un altro messaggio.
2: L'unico animale veramente invasivo, purtroppo, però... ahimè, è l'essere umano, che ha invaso tutti i territori, l'ha invaso in maniera assurda, e poi dopo adesso ci ritroviamo che dovremmo andare a ammazzare gli animali per fare una selezione. Legge come al solito fatta coi piedi, speriamo che non passi.
3: Beh, non lo è ancora.
2: Ciao da Nick Bologna.
1: Roberto ancora. Ti chiede se mangi il prosciutto. Ma questi ambientalisti poi vanno al supermercato e si comprano due etti di prosciutto?
4: Ma io non capisco il collegamento tra tutto questo, cioè nel senso, non è che devi essere per forza vegano se sei contrario alla caccia.
3: Beh, no.
4: Io in generale personalmente non amo particolarmente mangiare carne.
3: Insomma, ti capita,
4: questo però non vuol dire che un'opinione deve essere meno valida in questi casi. Poi è chiaro che uno potrebbe giustamente dire, vabbè, tanto muore per morto un animale, puoi farlo in questo modo. Io questo modo di controllare gli animali personalmente non penso si possa provare qualcosa di diverso. Capisco però anche chi ci scrive, in realtà ammetto sono davvero
3: parecchi.
4: In tanti che raccontano delle difficoltà di convivere in certi ambienti con animali, cinghiali o c'è chi fa addirittura riferimento a gabbiani o altro. Ecco, l'idea
3: per
4: un po'
3: città,
4: che ogni animale
3: caso.
4: Che ci sembra predominante all'interno di un ambiente vada eliminato in questo modo, a me personalmente non piace. Ecco.
5: Esattamente, Imma. Ogni opinione va ascoltata, rispettata.
4: Giusto.
5: E su questo non ci piove. Ci può essere d'accordo o meno. E comunque Imma ha sempre ragione.
1: Ciao. Ecco.
4: Però, su questo capisco.
3: In contraddizione però su questo.
4: Ogni opinione va ascoltata, però ci sono altre
3: opinioni. A prescindere da tutto. No, stavo

0: facendo una piccola ricerca su internet per vedere dei paesi dove fosse totalmente vietata la caccia, e sono veramente pochi, questo va detto. Ad esempio in Costa Rica dal 2012 è stata vietata per legge la caccia sportiva e ricreativa su tutto il territorio nazionale. Stessa cosa capita in due paesi africani come Kenya e Malawi, poi Sudan del Sud. Ad esempio in Svizzera ci sono i cantoni che decidono a livello locale, quindi non è uniforme questa decisione. Insomma, ci si rende conto che in effetti la caccia è molto più diffusa di quanto non si possa credere, anche a livello globale.
1: Lei lo sa mangiare un elefante? Un bobone alla volta.
0: Sì. L'elefante.
2: Non lo so.
3: Lei lo sa mangiare un elefante?
0: Ha detto Vannacci ieri sera. Sono rimasto colpito da questa cosa dell'elefante.
2: Poteva utilizzare un altro animale, un po' più comune a livello.
3: Secondo me la carne è stoppacciosa, ragazzi. Non lo sconsiglio.
2: Di pollo.
4: Alla voce Bob Marley. Al basso Paul Simon. Alla chitarra Jimmy Page.
5: Ai fiati Cool and the Gang.
4: Ai cori Bee Gees.
6: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
7: Ah, e se non carica i video dei gattini? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
8: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
9: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
10: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
11: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
10: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pro e siti in pronta consegna.
11: Grazie, mi sento già più carico.
10: Info su toyota.it.
12: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie. Chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile. Chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
13: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
14: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
15: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
14: E il signor Alessandro Volta?
16: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
14: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, macinato misto a 6,99 euro al chilo.
17: Eurospin, la spesa intelligente.
18: Ci sono partner pronti a darti una mano.
19: Vai!
18: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
9: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli Mans, valigie e accessori dal design italiano, resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo e con stile. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
2: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua compagnia.

0: 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
3: Con i veicoli commerciali

0: Ungaretti, Seneca, tecnologia, guerra e costituzione. Questo è il quintetto di temi autori che hanno dominato le prove di italiano e le versioni di latino degli ultimi 25 anni. La scovatescuola.net che ha analizzato si è messa lì a studiare 168 diverse proposte di tracce di italiano dal 2000 a oggi e 51 di latino. Ripeto, Ungaretti, Seneca, tecnologia, guerra e costituzione.
1: Allora, siamo arrivati, poche ore, domani mattina la prova di italiano per 500.000 studenti, quindi parte ufficialmente la maturità. Ci sono delle interviste che ci colpiscono più di altre quando sfogliamo i giornali la mattina in sede di rassegna stampa, e dobbiamo dire che stamattina tutti e tre siamo rimasti molto colpiti da questa intervista, che tra l'altro io neanche mi aspettavo, perché non pensavo si potesse realizzare, e invece c'è riuscita Viola Giannoli su Repubblica, che ha intervistato la signora delle tracce, viene definita così. Lei si chiama Flaminia Giorda, è dirigente del Ministero dell'Istruzione ed è l'unica, ovviamente assieme al ministro Valditara, a conoscere quelle che saranno le tracce dell'esame di domani. Quindi lei già le conosce, già le immagino che sappia, insomma, siamo arrivati
2: a... No, le conosce assolutamente, e tra l'altro nel leggere questa intervista mi sono messa nella testa dei maturandi, quindi dalle sue risposte ho cercato
1: di capire qualcosa.
2: Cosa esclude e cosa no,
1: perché allora, qualcosa ha detto, se vogliamo qualcosa
2: tra l'altro,
1: ha detto
2: divertentissimo, perché dice: tutti ovviamente quando mi incontrano e conoscono il mio ruolo ci provano, però io non faccio spoiler. Allora, cari ragazzi e ragazze all'ascolto, qui viene detto che Foscolo non si studia.
1: Cioè, però scusa, ma te la prendi la responsabilità di dire, allora, che non è il caso di ripassare Foscolo in queste poche ore?
2: No, non mi voglio prendere questa responsabilità, però all'interno di questa intervista, proprio quando spiega che tutti ci provano a farle dire che cosa c'è o no nelle tracce, che anche i giornalisti provano a fare previsioni, scrive anche: a volte il tototema mi fa sorridere, qualcuno prevede che esca un brano di letteratura come Foscolo che non potrebbe mai essere scelto. Allora,
1: l'ha,
2: ragazzi,
1: detto
2: queste
1: lei,
2: sono parole, cito testualmente.
1: Testuale.
2: E poi in un'altra parte di questa intervista racconta: ogni anno esce fuori l'intelligenza artificiale, e quindi anche qui che vuol dire, che ci sarà o che non ci sarà, insomma, al di là di questo è un'intervista molto piacevole.
1: Però per parlarne così esplicitamente, secondo me è facile che non ci sia, ma questa è la mia deduzione, naturalmente.
2: Ma domani faremo la prova.
0: La domanda gli dice: esiste un archivio da cui ripescare tracce non usate in passato da riciclare? E lei risponde: certo, e a volte ci sono tracce belle immaginate dai molti esperti che vi lavorano che non sono utilizzate immediatamente. Tra sessione ordinaria, suppletiva, straordinaria e sessione per le scuole italiane all'estero prepariamo veramente un numero impressionante di tracce che quindi rimangono nel cassetto alcune.
1: Allora, lei ha raccontato un altro aneddoto molto simpatico, curioso. Ha detto che una volta era su uno dei tanti treni che prende per lavoro e un professore che l'aveva seguita in un webinar, insomma in un confronto online, l'aveva riconosciuta e cercava di estorcermi informazioni sulle prove facendo il galante, quindi c'era stato anche un tentativo così di corteggiamento legato probabilmente a questo obiettivo di conoscere le
2: come
1: tracce.
2: Ci ricorda Gaetano, quella su Foscolo non era proprio una grandissima
1: intuizione
2: perché Foscolo non si studia nell'ultimo anno di scuola superiore, ed esattamente lo stesso motivo per il quale viene citato all'interno di questa intervista. Poi prima Andrea raccontava, no, ciò che è uscito più spesso all'interno della maturità. Secondo me è un trucchetto andarsi a vedere cosa è uscito l'anno scorso, perché non ricapiterà. No,
0: però poi rimane un sacco di roba, però,
2: però intanto qualcosa puoi eliminare, no?
1: Allora, volevo dare un pizzico di risalto a questa iniziativa che si terrà questa sera a Termoli, che ci ha segnalato un nostro ascoltatore che si chiama
2: Gianluca.
1: Sono tre musicisti: Gianluca al basso e Giuseppe, tre musicisti del gruppo, che questa sera saranno a Termoli con gli studenti per la notte prima degli esami. Quindi si esibiranno insieme agli studenti, canteranno delle canzoni. Immagino che ci sarà ovviamente una canzone particolare.
2: E ne voglio sentire un'altra. Cosa suonerete oltre notte prima
1: magari
2: degli esami?
1: Magari se ce lo vuoi dire, caro Gianluca, ci dai qualche altra traccia. Però a Termoli l'appuntamento, se non sbaglio, è alle 19:45. In piazza Monumenti.

0: Non esce Foscolo? Io vabbè che sono vecchia, però il mio esame di maturità è uscito Foscolo, a voglia sono uscito. Ciao Antonella.
1: Ma infatti, anche perché non pensavo che fosse un discrimine il discorso che non studiandosi l'ultimo anno non potesse essere selezionato.
2: Beh, spesso lo è, per quanto riguarda l'interpretazione del testo, insomma la poesia.
1: È un paletto.
2: No? La prima.
1: Okay. Sì, sì, sì,
3: Insider mi così segnalano che potrebbe uscire Piero Gobetti perché sono 100 anni dalla sua morte, il centenario, scomparso a Parigi nel 1926, a solo 24 anni Gobetti fu tra i primi a comprendere la natura totalitaria del fascismo. Potrebbe uscire Bocchi, lo sa.
1: Quindi dice l'anniversario tondo potrebbe indurre.
3: Nel frattempo anche Bologna mi sembra che organizzi un incontro, sì. Però qui si giocano la carta.
2: Ringraziamo il nostro ascoltatore Giuseppe.
3: Si giocano la carta della preghiera. Ok, quindi se non avete studiato c'è sempre la preghiera che
2: cosa
3: vi può
2: fare
3: salvare.
2: Questa sera andate a San Luca, pregate insieme al cardinale Zuppi, c'è il gelato per tutti, una preghierina, così domani
1: va
2: si va più
1: bene.
2: Tranquilli.
1: Beh, giusto,
2: uno le prova tutte,
1: ma è ovvio.
3: Cardinale, pensaci tu, ti prego.

0: ce ne dobbiamo andare, dice Sergio Martelli, che la canzone la dobbiamo finire qui, come si dice in gergo.
1: Va bene, la finiamo qui allora, non prima appunto di aver ringraziato il succitato Sergio Martelli, Elisa Lanci in redazione, Chiara Iorio. Vi lasciamo al mezzogiornale, The Breakfast Club torna domani dalle 7, come sempre vi aspettiamo.
2: Ciao,
0: ciao, ciao, domani, ciao, ciao.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma è Kamik.
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
5: Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
7: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
8: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
9: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
10: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
11: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
12: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepac.org.
13: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
14: Estate, sì, ma con più di un'idea di vacanza. Caletta al mattino, scoperta nel pomeriggio e la sera si esce. La vacanza completa quest'estate è l'Istria, un mare di cose da fare. Istria croata, più vicina di quanto pensi. Scopri di più su istriavicina.it.
15: Let's go! Da MediaWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, notebook HP Omnibook 5 Intel Core Ultra 7, tuo a soli 899 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
16: Le notizie alle 10, buongiorno da Jean-Paul Bellotto. Più armi all'Ucraina, anche quella a lungo raggio, sanzioni rafforzate contro la Russia e la dichiarazione congiunta dei leader del G7 nel sostegno a Kiev. Petrolio ancora in ribasso ai minimi degli ultimi tre mesi. Secondo l'osservatorio ministeriale cala il prezzo medio dei carburanti in modalità self, la benzina è a 1,87 euro il litro, il diesel a 1,97. Coloni israeliani hanno dato fuoco all'ingresso di due moschee in due villaggi a nord di Ramallah e hanno imbrattato i muri con slogan razzisti incitanti all'odio. Il Papa contro la remigrazione, non è cristiana. Leone la

0: lascia la residenza di Castel Gandolfo per tornare in Vaticano. Ai giornalisti che gli chiedono un commento sulle ultime manifestazioni di piazza e posizioni politiche in Parlamento favorevoli alla cacciata degli immigrati, risponde così.
1: Molte volte noi non riconosciamo le ragioni per le quali queste persone hanno dovuto uscire dai loro paesi o per tante ragioni, violenza, guerra, conflitti, e quindi semplicemente

0: Il ragazzo aveva materiale per la fabbricazione di armi ed esplosivi e un video integrale dell'attentato a Christchurch in Nuova Zelanda, nel quale vennero uccisi 49 musulmani. Messi, record, segna una tripletta nel 3-0 dell'Argentina contro l'Algeria ed è ora con Klose il giocatore ad aver segnato più gol ai mondiali, 16. Bene la Francia che batte 3-1 il Senegal, la Norvegia vince 4-1 con l'Iraq, l'Austria 3-1 con la Giordania. Tutti gli aggiornamenti alle 11 in Capital News.
1: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
2: L'anticiclone africano si rafforza ulteriormente sul nostro paese, inizia un'intensa e prolungata ondata di calore. Sole è protagonista nelle prossime ore senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane non sono previsti cambiamenti significativi, anche se isolati fenomeni potranno interessare le Alpi e le Prealpi orientali, oltre rilievi appenninici del centro-sud. Massime fino a 35 gradi, specialmente al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A giugno, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
4: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
5: E a chi ama vivere in equilibrio.
4: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
7: On air with Foxtown, la meta per il tuo shopping.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
8: Però hai un'idea un po' confusa sulla pressa. 1, 2, 3,

0: questa è piena.
1: Ho mangiato troppo.
2: Ci vuole una bella grappa. Una grappa.
1: Dov'è che eri la settimana scorsa a Bassano della?
2: Grappa. Anche se in questo momento, vista la mia collocazione, parlerei più di Mirto.
1: Di Mirto. È vero. James Brown, Get Up su Radio Capital, buongiorno. Sono le 11, le 10 e 8 minuti.
2: Sono le 11. Dai, sono con settato, la sigla delle 11.
1: Su un'ora avanti.
3: Il mezzogiorno.

0: meglio che c'è.
1: Ma tu lo sai che non ho mai assaggiato il mirto? Adesso gli amici sardi ci mandano. Però non ho mai assaggiato il mirto. È forte, vero? È forte? Quanto alcol c'è? Che è caduto già? Aspetterino.
2: No, ero qui, ero a prendere una grappa.
1: Ah, ok. No, dico, non ho mai assaggiato il mirto, è molto forte?
0: No, veramente non hai mai assaggiato il mirto?
1: No, ti giuro, ho sempre sentito mirto di qua, ci dicono.
2: No, è una. Beh, io ovviamente non è che sia un grande cultore della materia, però no, cioè, sai, c'è tutta la Sardegna, c'è tutto il profumo della macchia mediterranea, c'è. È un amaro, ma io ti posso garantire che bevuto con un po' di ghiaccio diventa anche quasi un digestivo. Non è fortissimo, è buono, molto buono.
1: Allora, oggi è mercoledì, siamo al 17 di giugno, il nostro eroe, il nostro fuggitivo è sempre in Sardegna, Stefano Melocaro in Sardegna, a discettare. Parlare di tennis, ho visto fai un po' di tornei anche di padel, ti tieni in forma fondamentalmente.
2: No, veramente padel
1: non è fatto
2: oggi. No, basta, padel per questo momento è abolito, sarebbe abolito. Sarebbe contro religione, uno non può scrivere un torneo di tennis e fare tornei di padel.
1: Ah, no. Quindi è un torneo di tennis, quindi tutto perfetto, tutto sotto controllo, sotto controllo anche Chef Blues. Buongiorno Chef, buongiorno Donna Moretti, buongiorno tutti.
2: Le scarpe di Moretti, come sono andate? Abbiamo aggiornamenti, non è che possiamo parlare un giorno intero delle scarpe della Moretti e il giorno dopo dimenticarci.
1: No, è vero, cioè. Le scarpe della Moretti sono andate, perché ha detto che le ha buttate fondamentalmente.
2: Ah, sono proprio andate proprio nel.
1: È riuscita a tornare a casa. Camminando sulle punte, riuscite a tornare a casa, quindi sembrava un po' la bagnato, te la ricordi la bagnato?
2: Certo.
1: E quindi tutta tranquilla. Oggi è arrivata, piedi scalzi? No, ha una ballerina normale. A proposito di piedi, vedi che ne abbiamo parlato qualche giorno fa dei suoi piedi, lunedì se non sbaglio, è uscita la notizia di Chan Yaman. Tu sai che Chan Yaman è il Sandokan della Rai, no?
2: Adesso sì, certo, l'attore.
1: Ha avuto un grande successo, attore turco che in precedenza ha avuto ulteriori altri successi dovuti a film, serie, TV, eccetera, eccetera, ha detto che odia i suoi piedi. Ecco, vedi? Qui si innesta il discorso relativo ai piedi, perché noi abbiamo anticipato in qualche modo questo tema, che è un tema sentito, e io te lo dicevo, guarda che in tanti hanno la podofobia. Non sopportano i propri piedi e i piedi degli altri. È lui, uno degli uomini più belli del mondo, dice: i miei piedi sono brutti, storti e malgavate, come si diceva una volta.
2: Ma secondo me con i piedi, come ti diciamo ieri Benny, bisogna un pochino, come posso dire, ristrutturare il nostro rapporto con l'estetica, nel senso, i piedi non devono essere belli.

0: I piedi devono funzionare bene, poi dopo la bellezza esatto. È un'altra cosa.
1: Ma questo per dire che siamo sempre sul pezzo qua, e nonostante appunto diciamo uno sta in Sardegna, l'altro io sto già un'ora avanti, figura. 342-342-2190, la nostra grande musica, solo bella musica. Al mezzogiornale con i nostri maturi che ci ascoltano, i maturandi 9 che pensano agli esami, ma i maturi ci ascoltano. Dead or Alive!
0: Evviva Pupo!

0: Dead or Alive, o altrimenti DOA, senza l'H però, DOA è l'acronimo di Dead or Alive. You Spin Me Around. Abbiamo un paio di messaggi per me, vero? Ma io lo sapevo che mi sarei tirato dietro gli strali dei sardi. A proposito del mirto, sentiamo un paio.
1: In Sardegna la grappa si chiama filoferru o abbardente. Ciao Meloccaro.
0: Abbardente o filoferru? La grappa.
2: No, filoferru quello l'ho assaggiato. Abbardente no, però il mirto la fa da padrone.
0: Ok, poi.
3: Ma ragazzi, dai, cioè non è forte il mirto, è forte l'espressione. Non ho mai assaggiato il mirto e non sono sardo. Un abbraccio, ciao.
0: Lo so. Sono perfettamente consapevole di questo.
2: No, ma questo poi stona bene con la tua notoria passione per questo tipo di sostanze alcoliche. Nel senso che tu sei uno che quando andiamo in un luogo io ti vedo subito col bicchiere in mano, perché questa cosa non si sa. E poi non hai mai assaggiato il mirto.
0: È
2: di una gravità. Ma spiego agli amici ascoltatori. Benny non frequenta la Sardegna, no, in quanto lui con la Pettinelli va lontano. Lui va in Uzbekistan, va a fare le crociere a Miami, va negli Stati Uniti.
0: Il famoso,
2: lo puoi trovare a Orlando,
0: il
2: non,
0: famoso
2: non lo trovi
0: Mirto Uzbeko,
2: a
0: il Mirto Uzbeko. Occhio che ho sentito Bassetti, no? Il famoso insomma, adesso lui è, dopo il Covid è diventato celebre, adesso non mi ricordo neanche più la specializzazione di Bassetti.
2: È un medico, è un neurologo,
0: ma di che cosa?
2: Tra l'altro cerca di parlarne bene, perché sarà ospite al Mezzogiornale presto a presentare il suo libro, perciò cerca di usare non fare troppo quello un pochino.
0: Allora, il mitico dottor Bassetti, professore Bassetti, esimio professor Bassetti, meglio di Tersilia, no, però no, stavo dicendo una

0: cosa bella, cioè bella nei suoi confronti, una cosa positiva. Ha detto che un paio di bicchieri di vino, secondo gli ultimissimi studi che hanno fatto, alla fine fanno bene alla salute.
1: E parleremo un paio l'anno, sì.
0: No, no, no, no, no, un paio, uno a pranzo e uno a cena.
1: L'ho come detto, no? Vai, vai.
0: L'ho
1: vai,
0: visto,
1: vai,
0: adesso non va bene più.
1: Adesso io lo caccio adesso e Bassetti non lo faccio
0: bene. È un incapace, hai capito? Che ha detto questa
1: no,
0: cosa.
1: No, ma non,
0: adesso glielo chiederemo quando verrà il nostro ospite. Io poi sono sempre l'ultimo a sapere le cose.
1: Vedi, cioè, beh, cioè, questo è ovvio. Perché dovresti saperlo tu? Fammi
0: perché?
1: Per quale motivo?
0: Mi sto anche chiedendo per quale motivo dovremmo continuare. Allora, io e te siamo oramai coppia radiofonica da 6 anni.
1: Sì.
0: E il prossimo anno sarà il 7º, no? Se
1: cioè,
0: mai
1: c'è
0: ci
1: la
0: sarà.
1: Crisi.
0: La crisi del 7º anno. È anche vera un'altra cosa, che quando di solito, no? Quando ci sono delle amicizie, la nostra, vabbè, è un rapporto professionale, è un'amicizia professionale, chiamiamola così, no? Perché andiamo d'accordo, eccetera. Chi è che sbatte le porte?
1: No, non lo so, c'è vento in Sardegna.
0: Ah, non pensavo. E no, dicevo, quando di solito si creano delle amicizie, soprattutto nella parte, in una fascia d'età che va dai 18 ai 35 anni, queste amicizie, se superano i 7 anni, vuol dire che molto probabilmente arriveranno, saranno per tutta la vita. Perché? Perché in quella fascia d'età si cambia vita, ci si sposa, magari si fanno dei figli, si cambia città, si va all'estero, si fanno dei lavori diversi e quindi si cambia lavoro. Nel nostro caso, invece, essendo avanti con l'età, questa diciamo fascia di 7 anni si riduce, anzi si allunga notevolmente, perché è difficile cambiare, no? Amici a 60 anni. Cosa cambia amici a 60 anni? Più o meno il tuo network di amicizie rimane quello. Nel nostro caso invece dipende da un contratto. Ecco.
1: Questo
0: contratto.
1: Hai detto bene tu, cioè quando tu hai un'amicizia che è di tipo professionale, poi noi, voglio dire, ci possiamo anche frequentare e volerci bene privatamente, però certo. il ragionamento è che ci hanno messo insieme per lavoro, se no non ci saremmo mai conosciuti.
0: È chiaro
1: che quella roba lì, cioè se domani tu andassi a lavorare, come spero, a Babbo Leo.
0: Sì, perché no?
1: Guarda che Babbo Leo è una grande
0: e a Genova
1: radio
0: la conosco Babbo Leo, certo.
1: Babbo Leo, esatto. Se tu vai a Babbo Leo e io vado a Ciccio Riccio, magari ogni tanto ci sentiamo, ma
0: beh, Ciccio Riccio, scusami, no. Dov'è che è invece giù in
1: credo
0: Puglia?
1: Brindisi,
0: in
1: credo Puglia.
0: Cioè, ammazza. Genova Brindisi, quant'è?
1: È un bel po'.
0: Un quarto d'ora non più,
1: No.
0: E quindi insomma, però sappi che se superiamo il 7º anno sarà per tutta la vita, Stefano, quindi
1: come Sal Da Vinci, ma
0: esatto.
1: Ma sta cosa del 7º anno secondo me è una roba di quando non c'erano i social network, secondo me oggi sono 7 mesi, perché questa cosa, la crisi del 7º anno, affonda le sue radici nelle tradizioni, ripeto, ante Instagram.
0: Ripeto, però si tratta soprattutto dei giovani, di una fascia molto molto più bassa d'età rispetto alla nostra. Noi tendiamo a tagliare i rami secchi, ma gli amici buoni, quelli ce li teniamo, è come se ce li teniamo.
1: E sono quelli che ci siamo fatti quando avevamo 16 anni.
0: Esattamente.

0: Allora, il professor Bassetti è ordinario di malattie infettive, eh? Ecco, questo è il suo titolo, diciamo, all'Università degli Studi di Genova, e quindi...
1: E dunque questa... aveva titolo di parlare quando si parlava degli
0: divino,
1: argomenti
0: certo.
1: appunto a quei temi.
0: Il nostro pubblico si è diviso, in due a proposito di questo, perché dice, no, Bassetti dice una sciocchezza, perché non è vero, l'alcol fa sempre male, invece altri che ovviamente... il bicchierozzo se lo fanno a pranzo e a cena, sono contenti, però allora, questi sono studi, cioè lui ha citato studi medici, che beh, no? Quindi alla fine non è che si è svegliato stamattina e ha detto questa cosa qui.
1: Ecco. Vediamo.
0: Andiamo avanti.
1: Abbiamo un
0: paio di vocali, anche sì, sentiamo sull'amicizia, no?
2: Benny! Sì. Hai detto che Medoca è un'amicizia professionale.
0: Sì, sì.
2: Vuol dire che è un tuo amico a pagamento.
0: Ma certo.
2: Stai dicendo questo?
0: Sì, sì. Soprattutto nel suo caso, no?
1: Beh, adesso proprio così, detta così è un po' cruenta, è un po' cinica.
0: No, è così, tu sei mio amico perché ti pagano, perché altrimenti non mi vedresti neanche, essendo di Roma Nord, capito?
1: Eh no, invece tu prima venivi sempre a Cortina d'Ampezzo a vedere come stavo prima di lavorare insieme. Cioè, ma è chiaro, è ovvio, no?
0: Poi, chi c'è?
3: Buongiorno Radio Capital, sì. Buongiorno Benny e Meloccaro.
0: Buongiorno.
3: Io ho le amicizie con le studentesse del liceo. Quindi
0: vedi?
3: Sono un po' avanti con l'età, ma ancora con uno spirito giovane, e quindi sono 50 anni che siamo amiche, che ci vediamo periodicamente, mm-hmm. e quindi questa cosa che dura molto, questa amicizia, in caso di necessità.
0: C'è sempre l'amica che ti viene in soccorso, e questa è una cosa bella, perché dicevamo prima, se si superano i 7 anni di amicizia si tende ad avere un'amicizia per tutta
1: tu
0: la
1: pensa,
0: vita.
1: Parlavamo bene del fatto che sono alle porte gli esami di maturità, no?
0: Sì.
1: Io credo di essere uno dei pochi in Italia, ma 342-342-2190 se qualcuno mi vuole sconfessare, secondo me io sono l'unico in Italia, la mia classe del liceo scientifico, con tutto l'affetto che provo ancora oggi per quei ragazzi, uh-huh. Io non ho mai fatto una singola cena.
0: Sì.
1: Di reunion con la mia classe del liceo.
0: Che poi
1: mai...
0: sono nate con Facebook quelle cene lì, occhio.
1: Sì, no, Facebook è nato proprio per quello.
0: È nato per ritrovare
1: vecchi compagni di high school.
0: No, è vero, ne ho fatta una con loro, con i ragazzi con cui ho fatto la maturità, basta, finita. Cioè,
1: tra l'altro voglio dire, la maturità io l'ho fatta nell'83, per cui sai, la maggior parte, molti sono morti.
0: Esagerato.
1: C'è anche questo. No, qualcuno sì, però.
0: Sentiamone un altro, scusami.
4: Ciao ragazzi,
0: ciao.
4: Noi siamo amiche da quando abbiamo 14 anni,
0: sì.
4: E siamo le Pantegane. Ciao!
0: Ah, vedi? Bene.
1: Ok. Però io quello che dicevo prima, bene, te lo ribadisco.
0: Sì.
1: Secondo me i veri amici, cioè gli amici, quelli con cui perlomeno io mi trovo, diciamo, più in sintonia, proprio quelli con i quali sono assolutamente me stesso e non fingo nulla, uh-huh. Sono quelli di quando avevamo 15-16 anni.
0: È vero. Questa è una grande verità, l'abbiamo detta prima, no? L'abbiamo detta prima, quindi con me non sei vero. Questo è un dato di fatto.
1: No, è chiaro che è un'amicizia matura, ma è un'altra cosa.
0: Anche loro sono amici da tantissimi anni, ancora si divertono ad andare in giro per il mondo a riempire.

0: è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Lo stile non conosce confini e nemmeno lo shopping. A Mendrisio in Svizzera, a meno di un'ora da Milano e a due passi da Como, Foxtown Factory Stores è la meta ideale per gli amanti dello shopping. 160 negozi, 250 grandi marchi, sconti tutto l'anno. E adesso i veri saldi.
3: Approfitta di ulteriori sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19. Foxtown. Shop like a fox.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.
5: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
6: Wow.
5: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
7: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
8: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
9: Mi hai detto che ami l'Islanda.
8: Ma vivo in Italia.
7: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
10: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
11: In collaborazione con Radio Capital.

0: concerti in esclusiva nazionale di Dark Side, Ove Mono, Polo Pan e la nuova scena italiana con Bertha e OK Giorgio. E non perdere gli appuntamenti extra viva con me e Luca De Gennaro.
1: Viva Festival, dal 31 luglio al 2 agosto in Valle d'Itria. Tutte le info su capital.it.
0: The Valley is beating.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, nettarine a polpa gialla a 1,99 euro al chilo.
5: Eurospin, la spesa intelligente.
6: Fandango, in collaborazione con MyMovies, presenta il film di apertura del Festival di Cannes 2025.
7: Sei tu quella che ha vinto Top Chef?
8: Eh sì, ho un ristorante a Parigi, lo sai?
6: Oltre 1 milione di spettatori in Francia.
9: Chi è quel tizio?
8: Raphaël, un vecchio amico di scuola.
9: Cécile mi parla sempre di te.
10: A me di te non ha mai parlato.
6: La critica lo ha definito una delizia. Vi divertirà.
10: Se ci fosse un problema me lo diresti.
6: Allora balliamo. Dal 18 giugno al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
11: Nella nostra cantina amiamo imbottigliare vini, non restare imbottigliati al casello.
12: Nel nostro studio legale non perdiamo una causa e neanche tempo per pagare il parcheggio.
13: In azienda spediamo quintali di merci, ma il rifornimento di carburante non è più un peso.
14: Qualunque sia il tuo lavoro, semplificalo con Telepass Business. Paghi pedaggi, parcheggi, rifornimenti, deduci i costi e digitalizzi le note spese. Messaggio promozionale. Per info e costi delle offerte Telepass per il tuo business vai su telepass.com.
15: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buona. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
16: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
15: Voglio, ascolta Antonino.
17: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
18: Radio Capital. Solo bella musica.
19: Meloccaro, secondo me i tuoi compagni di classe ne hanno fatte parecchie di cena. Può darsi pure che non t'hanno invitato.

0: Melanina, cioè incespicare, io su di te, ho incespicato su di te.
1: Inciampecare.
0: Ho inciampecato, a un certo punto ho inciampecato su Meloccaro, me lo ritrovo qui da 6 anni, abbiamo parlato di amicizia. Se
1: sì,
0: si
1: volevo dire che vale anche il reciproco, cioè non
0: sì,
1: è che
0: assolutamente.
1: Non capisco perché ci si ponga di fronte a questa figura centrale,
0: no.
1: Benny, che a un certo punto così consuma i suoi partner.
0: Voglio dire,
1: io nella vita avevo fatto qualcosa d'altro prima di
0: ma ce lo siamo dimenticati.
1: Ecco,
0: però è una grande verità, io ho consumato tanti partner, però mai come con te sono arrivato ad una lunghezza di rapporto così tale, insomma 6 anni.
1: Perché ci vuole una bella pazienza.
0: Una grande pazienza. E poi ci siamo chiesti anche sulle amicizie che sono sopravvissute a tanti anni, tante decadi, perché tu ricordavi non hai mai fatto una cena con i tuoi compagni di scuola, ma i nostri ascoltatori di cene con i compagni di scuola ne hanno fatte e come. Vogliamo sentire? Qualcuno sì, qualcuno no, ma molti sì.
2: Ciao Benny, ciao Meloccaro, anch'io mi sono diplomato nel 93 e non l'ho più rivisti. Un salutone da Loreto e dalla Riviera del Conero. Ciao.
0: Dal Conero, bello. Che meraviglia.
1: Gran bel mare.
0: Sì. Poi sentiamo ancora.
3: In realtà non sei l'unico, caro Meloccaro, perché anch'io mai fatto una scena, nemmeno quella dopo l'esame di maturità. Fino a domani sera invece ci vediamo dopo 40 anni esatti appunto dall'esame. Ciao a tutti e ciao. Daniela da Montemurlo, provincia di Prato.
0: Prato. Poi chi c'è?
4: Buongiorno Radio Capital.
0: Sì.
4: Meloccaro, non sei l'unica a non aver mai fatto una cena con i vecchi compagni di classe.

0: Buongiorno,
1: buongiorno.
0: Però Pino, per esempio, Matera, maturità in, da oltre 50 anni hanno conseguito la maturità, ci, si ritrovano ogni anno per la rimpatria.
2: Mamma mia,
0: ogni
2: peggio, anno. Peggio delle tasse, peggio dell'IMU.
0: E poi John, quest'anno il nostro compagno di classe è diventato questore, faremo una super festa, ecco, e soprattutto per questore è meglio tenerselo buono.
2: Esattamente, lì è bene avere buoni rapporti.
0: Ha fatto carriera.
3: Ciao a tutti, sì. Classe 1958.
0: Sì.
3: A 40 anni ci siamo ritrovati tutta la classe delle superiori, reunion di tutta la classe con un paio di professori. E beh, da allora diciamo che 2-3 volte all'anno
0: lo vedi.
3: Riformato col gruppo, diciamo in circa 12, che avevamo fatto teatro, avevamo fatto diverse cose insieme.
0: Sì.
3: E 2-3 volte all'anno ci ritroviamo per una cena, per un incontro. Quando mi ha fatto 60 anni siamo andati via.
0: Comunque 2-3 volte l'anno si incontra, ecco, questo era il succo della guerra, il mirto della questione. Però a proposito di maturità, visto che stasera c'è la notte prima degli esami, immagino Antonello anche lì oggi, ding ding ding ding ding, sai quante royalties in
2: casa? Sì, qualche volta
0: l'ha
2: suonata, qualche volta l'ha suonata.
0: L'ha fatto l'ha fatto recentemente anche con Achille Lauro, no? Nel concerto con Achille Lauro all'Olimpico. Vabbè, Pupo fa domani. Comincerà, bisogna vedere poi se prenderà il diploma, se supererà la maturità, ma Pupo, il cantante, a 70 anni farà l'esame di maturità.
2: Ha già detto che in realtà punta a 80 su 100, per cui la sensazione, a parte che ragazzi questo esame di maturità è un tantino sopravvalutato perché c'ha il 99% di promossi, perciò tutta stanzia, francamente. Nel caso di Pupo, Benny, direi proprio che siamo in presenza di un caso singolare, perché lui ha 70 anni, perché racconta che era uno scavezzacollo da ragazzo e invece poi adesso, per fare un regalo soprattutto ai suoi genitori che non ci sono più, dice che lo ha fatto.
0: Il Pupo vuole crescere, dai. Mettiamola così. E poi ha detto: mi presenterò con il doppio petto e il Rolex. Non lo so per quale motivo abbia voluto sottolineare questo aspetto così stilistico.
2: Pupo, cittadino onorario di Roma Nord, perché a Roma Nord si gira con doppio petto blu e Rolex e camicia e soprattutto camicia molto aperta sul petto.
0: Certo, con questo caldo poi il doppio petto è perfetto, no? Per andare a fare l'esame di però in bocca al lupo a lui e anche a tutti quelli che sosterranno l'esame in età avanzata. I nostri maturi maturandi, ecco, mettiamola così. Excuse me, can I-

0: is mine. Brandy e Monica su Radio Capital. Cosa dicevi prima? È inutile avere tutta questa ansia, no? Per l'esame di maturità, tanto il 99% degli studenti passa l'esame.
1: No, c'era un approfondimento, sì. Leggevo proprio ieri sul Corriere un approfondimento per cui il nostro è l'esame più antico e rimasto invariato d'Europa praticamente. Tutti gli altri esami tengono presenti fattori molto più ampi, il rendimento durante tutti gli anni di scuola superiore. Certo. Il nostro di fatto è una formalità, perché è molto raro. Tu conosci qualcuno che è stato bocciato all'esame?
0: No. Come ci scrive un ascoltatore, dimmi, l'ansia sta proprio nell'avere paura di cadere in quell'1%. Ti può capitare, insomma, di cannare tutte le prove. Però ti dico una cosa, un dato certo, altro che 1%. Lo scorso anno la percentuale di promossi alla maturità si è attestata al 99,7%. Quindi ecco. lo 0,3 non viene ammesso all'esame. Anzi, no, aspetta, scusami, questa è l'ammissione all'esame, che è ancora peggio. Okay. Lo 0,3 che non viene ammesso all'esame, poi quindi di tutti quelli ammessi all'esame, figurati, il 99%.
1: Cioè, capisci che è un'ansia più nelle parole della canzone di Venditti che non nella realtà, no?
0: Ti dico, 0,3% non va a fare l'esame, mentre il 99,9% è stato promosso alla maturità. Quindi lo
1: 0,1 devi prendere un caffè bollente, sì, e lo devi tirare sulla faccia del presidente della commissione per non essere
0: e
1: promosso,
0: e digli stronzo, perché
1: esatto, e digli delle parolacce,
0: che solo il caffè non basta, perché può essere stata una svista, magari sei inciampato e quindi
1: esatto.
0: E va bene, però dai, era giusto per dire ai nostri ragazzi, no? I nostri ragazzi maturandi, andate tranquilli, anche quelli appunto maturi come Pupo, che sosterrà l'esame a 70 anni. Abbiamo detto Pupo, fammi citare anche il Pupone, visto che il 17 giugno di 25 anni fa io ero completamente ubriaco in via della Giuliana.
1: Era il giorno dello scudetto?
0: È il giorno dello scudetto a Roma, è quella cifra importante, 25 anni fa.
1: 25 anni fa, mi ricordo.
0: Esatto, io uscii di casa, ero presso il Vaticano, ecco, siamo intorno al Vaticano, sì. Allora abitavo lì, sono riuscito a fare 600 metri e poi ho lasciato il motorino perché non si circolava e sono rimasto lì praticamente dalle 6 del pomeriggio all'1 di notte.
1: Questo che cosa si capì? Vedete amici ascoltatori, notate qual è il comune denominatore della vita di Benny, questo abuso di sostanze alcoliche che poi si riflette sulla sua vita quotidiana.
0: Per fortuna vinciamo uno scudetto ogni morte, anzi meno.
1: Molto meno.
0: Che vuoi fare? I tifosi interisti sono astemi, quelli juventini pure, che cosa bevono a fare? C'è Edoardo Bennato, l'avrete già riconosciuto in un capolavoro su Radio Capital.
2: Seconda stella a destra, questo è il cammino.

0: male, forse è ancora più pazzo di te.
1: Che meraviglia, che meraviglia, Stefano.
2: 80 anni, ragazzi.
1: Edoardo, beh, alla grande. E questa è del 1980, per l'appunto, l'isola che non c'è. Le notizie, torniamo, state lì!
3: Con questa guidi verso casa. Con loro ti tieni aggiornato.
4: Buon viaggio, siete su Radio Capital con musica bellissima anche questa sera e con il TG0 che vi racconta un po' di storie.
2: Hai fatto la passeggiata per cui contapassi?
4: No, non ho bisogno. Ho bruciato 185.000 calorie, 126 piani saliti certificati dal mio telefono.
3: TG0 con Edoardo Buffoni e Doris Zaccone dal lunedì al venerdì alle 18. Radio Capital. Solo bella musica.
5: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno gamma Dacia Sandero Eco G 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
7: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
8: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
9: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
10: Io Kamik.
9: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
10: Ma è Kamik?
9: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
10: E parto con Skoda Kamik. In 1000 euro.

0: pieno di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
1: Ci sentiamo, eh?
0: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sunday a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
3: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
4: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
5: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
4: E la mia ha fino a 7 posti.
5: Anche la mia.
4: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
6: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
7: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A giugno, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
8: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.14, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
9: Let's go! Da MediaWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, Smart TV OLED Samsung 55 pollici tuo a 949 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
10: Le notizie alle 11, buongiorno da Simone Di Gregorio. Più armi all'Ucraina, anche quelle a lungo raggio, sanzioni rafforzate contro la Russia e la dichiarazione congiunta dei leader del G7 di sostegno a Kiev. Jean-Paul Bellotto.
11: Putin deve fare l'accordo con Zelensky, ha ripetuto Trump. Avanza l'ipotesi di ripristinare alcune sanzioni sul greggio russo. Per quanto riguarda il petrolio iraniano, invece, secondo il Wall Street Journal, Teheran ha di nuovo il via libera alla vendita, tanto che nelle ultime ore due petroliere iraniane hanno già superato il blocco navale statunitense. A due giorni dalla firma dell'accordo, i negoziatori americani ammettono che il memorandum di intesa sarà molto vago per lasciare spazio a future più concrete trattative. Su un punto l'Iran però è netto: Israele si deve ritirare dal Libano. Ma il premier Netanyahu non ci sta e dice: non abbiamo neanche visto il testo dell'accordo, non siamo vincolati.
10: Un incidente mortale sul lavoro a Binasco: un operaio di 30 anni di un'azienda che gestisce la raccolta dei rifiuti è rimasto schiacciato sotto a un pilastro durante una manovra. Agguato di camorra a Napoli, a due passi dal centro storico, la vittima è Antonio Mauro, 48enne, è stato inseguito da due sicari in scooter che lo hanno ucciso sotto gli occhi di decine di passanti. Mauro era ritenuto vicino al clan Contini, aveva precedenti per armi, estorsioni e tentato omicidio.

meglio, sempre nella tarda serata di ieri a San Giovanni a Teduccio si è verificata un'altra sparatoria, in 3 sono rimasti feriti, sembra che i 2 episodi non siano collegati. È iniziato al Senato l'esame del disegno di legge sulla caccia.

0: e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,17, anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: E se ci sono costi nascosti? Ho Coop Voce, una tariffa chiara per sempre.
2: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.

0: Young Hearts Run Free, i cuori giovani corrono liberi, Candy Staten, ed è questo quello che succede fondamentalmente ogni giorno al mezzogiornale. Noi facciamo correre questi cuori, anche se sono meno giovani, me li facciamo
1: sono
0: correre.
1: Meno giovani e liberi, molto spesso liberi, hanno bisogno, sì, anche di andare a fare delle visite cardiologiche, sì, questi cuori, sì, sì, perché è evidente che questo cuore lo ha usato tanto.
0: Occhio
1: tanto
0: al caldo adesso, occhio, attenzione, sì, al caldo.
1: Mettetevi nei supermercati, se avete caldo, sì, sì, sì.
0: Poi no,
1: soprattutto bevete tanto. Il
0: sembra il servizio, sì, quello di Studio Aperto. E sì, occhio, abbassate le tapparelle, così non entra tanto calore, l'aria condizionata.
1: Sì, e non date confidenza agli sconosciuti.
0: Gli strani. L'aria condizionata come Stefano? Come?
1: L'aria condizionata, mettetela a 24 o una tacca. Una tacca.

0: vabbè, 25. A quanto la devo mettere? Che devo mettere? Riscaldamento? Che devo mettere? 28? Che
1: 26.
0: Devo mettere?
1: 26.
0: Quest... Ah sì, 26, beh, ho capito. 26.
1: Le linee guida, Bassetti ha detto...
0: Bassetti ha detto...
1: Bassetti,
0: io gliele chiedo, queste segnale tutte perché poi quando viene io gliele chiedo.
1: Bassetti ha detto a 26 e poi dice, dicono loro, dice. Loro dicono, sì, che è meglio il deumidificatore dell'aria condizionata.
0: Sì, vabbè, va. E deumidifica.
1: Poi, e poi questi due fessi qui, anzi quattro perché mettiamoci pure chef e donna Moretti, questi quattro fessi qui già da diverso tempo vi hanno detto: l'avete puliti i filtri dell'aria condizionata?
0: Beh, quella è la base,
1: i
0: però
1: i filtri vanno puliti, mi raccomando, col calore eccetera,
0: ma no, anche perché è molto semplice pulirli, basta, si tolgono in un attimo, si tolgono tutte le mosche appiccicate, le zanzare che ci sono,
1: esatto,
0: morte.
1: Vabbè, queste le cose che dovevamo dire le abbiamo dette, quindi
0: certo,
1: va bene così.
0: Questo era l'angolo salute, salute e salubrità,
1: esatto. Ma il secondo scaglione, lo scaglione delle 11, è anche il momento delle noccioline di chef, insomma è un momento di passaggio questo, ecco, dopo le notizie cambia un po' tutto, e ci ascolta perché il Mezzogiornale è una testata giornalistica a tutti
0: è
1: gli effetti.
0: È proprio una testata, guarda che è una bella metafora questa della testata.
1: È una testata che vi vi indica la via anche, no? Per esempio,
0: sì,
1: adesso
0: sì,
1: abbiamo
0: sì,
1: detto le cose del caldo. È uscita, certo, la classifica delle testate che sono più attendibili, le testate più attendibili in Italia. Lo sapevi, eh? Lo sapevi, Stefano?
0: Ma io mi chiedo, prima di avere contezza della classifica, mi chiedo chi stabilisca quale testata è attendibile e quale no.
1: Beh, questa è ovviamente è una domanda giusta, quella che tu fai, una domanda giusta. I nostri autori adesso lavoreranno alacremente nel giro di 10 secondi. Potevi tenertela
0: per te. Perché, però, no, se c'è qualcuno che decide, ci deve essere anche un criterio, cioè perché è attendibile, perché no, magari, che ne so, numero di notizie verificate per numero di notizie date, cioè qual è il tipo di
1: Digital News Report.
0: Ah beh, allora
1: Digital News Report è la performance più alta dell'anno, è dell'ANSA. Ma scusami, ma l'ANSA non fa i dispacci l'ANSA d'agenzia, non è che uno, non è che ti puoi sbagliare, cioè, sono quelle, cioè dalle notizie.
0: Beh, non è un caso, ma, perché l'ANSA normalmente si limita, nel senso buono, in senso buono, a riportare le notizie che escono,
1: esatto,
0: cioè un'agenzia di stampa. Certo,
1: è al primo posto, al secondo posto Sky TG24, tra le testate giornalistiche più... anche lì. Sky TG24 è un telegiornale che non mi pare prenda proprio posizione, cioè dà le notizie per quelle che
0: cerca
1: sono,
0: di essere quanto più equidistante,
1: equidistante.
0: Certo, però poi ovviamente il ruolo del giornalista è sempre quello di interfacciarsi, di porsi a metà tra la notizia e l'utente per fargliela capire meglio, questo fa il giornalista.
1: Certo. Al terzo posto Il Sole 24 Ore, che è anche il primo quotidiano in assoluto che risulta come attendibile.
0: E questo perché? Perché l'Italia è un paese ricco,
1: ricco,
0: per cui la gente
1: tutti
0: vuole sapere dove mettere i soldi, esattamente.
1: Poi TG La 7, i quotidiani locali, Lucendre, ecco, vedi, Lucendre.
0: Lucendre.
1: Non è citato il centro proprio, però è tra i quotidiani.
0: No, però attenzione, hai detto di Sottecchi?
1: Sì.
0: Una cosa che invece è interessante, cioè il primo, mi pare di capire che il primo telegiornale propriamente detto all'antica delle televisioni generaliste sia Sky, sia Mentana, sia
1: Mentana. Sì, assolutamente.
0: Beh, allora lo vedi che il ruolo di Paolo Pagliaro
1: è fondamentale,
0: si staglia come centrale nell'informazione italiana.
1: Spiace, davvero colpisce e spiace il fatto che nella top 10 non ci sia il Mezzogiornale.
0: Beh, ma noi non siamo riconosciuti come organo di informazione, siamo un organo di intrattenimento che informa.
1: Ho capito, però cazzarola, almeno un
0: però 342 342 2990, sarebbe carino sapere come si informano i nostri ascoltatori.
1: Beh, oltre che con noi, dici, in
0: oltre
1: generale,
0: che con noi, se hanno bisogno d'altro.

0: Secondo te l'ho fatto io il tramonto a Los Angeles? Come canta qui Gino Vannelli?
1: Non conoscerai il Mirto, ma di Los Angeles sai tutto.
0: Tutto vero, tutto quello che si vede.
1: Hai mai bevuto un Mirto no. sardo? Cioè, ma guarda.
0: Ma comunque no, stavo dicendo tutto quello che voi vedete nei film, nelle serie, eccetera, le palme, sono palme altissime, no? Non ho mai capito perché tutta sta differenza tra le nostre palme e le palme californiane. Sono...
1: Cioè tu conosci più le palme californiane della macchia sarda. Mediterranea di Baia Chia, ma guarda che...
0: Allora, abbiamo detto delle testate giornalistiche più attendibili secondo il pubblico italiano. Beh, allora grazie, alla fine i nostri ascoltatori ci mettono al primo posto,
1: Certo.
0: Questa è una cosa che ci fa piacere,
1: ecco. Ma noi, guarda Benny, che noi scherzando e ridendo comunque le cose le diciamo, poi abbiamo questo modo un po' giugiolone, un po' diciamo giocoso di raccontare le cose, ma il nostro programma è pieno di informazioni.
0: Beh, per esempio c'è Mario di Bari che dice: i telegiornali raccontano notizie sempre quelle, ecco, voi fate cultura, ecco. Addirittura.
1: Beh, sì,
0: un altro livello di informazione. E poi vogliamo sentire qualche vocale, se c'è, perché dicevamo che al primo posto in assoluto c'è l'ANSA come fonte attendibile, poi Sky TG24, Sole 24 Ore. Sentiamo un po' che c'è.
2: Buongiorno ragazzi, sì. Vi volevo dire che vorrei essere informata di tutti gli spostamenti nel mondo di Meloccaro.
1: Sì.
2: Ciao, grazie.
0: Cara ascoltatrice, anche io vorrei tanto essere informato degli spostamenti.
1: Bene, tu stai tranquillo, io sono sempre vicino con il cuore e con la tecnologia, però d'altronde... Voglio dire, le moderne proprio tecnologie ci permettono di essere anche altrove,
0: perché non esserlo? Hai perfettamente ragione. Poi chi c'è?
3: Allora, come mi informo? Allora, dopo vari tentativi e varie delusioni, l'unico TG che riesco a vedere ancora è il TG7.
0: Sì.
3: E poi ho la fortuna di avere una moglie francese, quindi mi sorbisco praticamente tutta la giornata le informazioni francesi su LCI.
0: LCA.
3: Che è un
0: canale,
3: una trasmissione che fa informazioni 24 ore su 24.
0: Ecco, bello. È in altre lingue, cioè è bella questa cosa, no? Anche per capire.
1: Sì, certo. Poi si sentiva l'accento francese.
4: Ciao ragazzi, sì. Cristina di Lariano.
0: Sì.
4: Io inizio con Maesano alle 6. Poi sento il trio, dei ragazzi delle 7, e li sento fino alle 8:30. E poi con voi. Buona giornata.
0: E poi dalle 8:30 alle 10, quello è.
1: No, l'unica cosa, signora, va bene per sentire tutta praticamente la programmazione di Radio Capita, cioè Maesano, poi Breakfast Club, poi il Mezzogiornale, Buffo. L'unica cosa, signora, tenga presente, ascolti anche di tanto in tanto qualcosa d'altro, perché questa è una radio di stampo comunista.
0: Ma non
1: essendo comunista, lei avrà un'informazione di estrema sinistra. Deve per forza cercare di equilibrare. Non so, ascolti Porro.
0: A proposito, hai visto la foto che hanno fatto? La foto, no? del centro-sinistra, c'era la Schlein, c'era, aiutami, Fratoianni, Bonelli e Conte, che si sono ritrovati a tavola e hanno detto che poi cominceranno a lavorare sul programma e via discorrendo. Vedi, diamo anche notizie
1: e il commento di Calenda è stato: e Renzi dov'era, sotto il tavolo?
0: Non è stato invitato, è rimasto fuori dal ristorante.
1: Sempre a proposito di informazione equilibrata, hanno organizzato una bella festa a Mediaset, una cena veramente, un ricevimento per l'arrivo di Milo Infante.
0: È vero. Certo.
1: E ti segnalo che questa sera riprende Zona Bianca dell'amico Giuseppe Brindisi.
0: Beh, come? Chi se lo perde?
1: Io non me lo perdo.
0: No, assolutamente. E comunque Milo Infante verrà sostituito da Salvo Sottile. Te lo ricordi Salvo Sottile?
1: Come te lo ricordi?
0: Salvo
1: Sottile, l'uomo più accigliato, il giornalista più accigliato d'Italia.
0: Bravissimo ragazzi. Va bene, dai, andiamo.
5: No!

0: Yeah, yeah. Prince, Alphabet Street su Radio Capital. E comunque io quel gran pezzo dell'Ubaldo di Brindisi non lo guardo stasera, l'amico tuo.
1: Ma si chiama Giuseppe, perché Ubaldo?
0: Ma è un modo di dire, cioè una battuta.
1: Ah, tu vuoi parafrasare quel gran pezzo dell'Ubaldo,
0: Edvige, perché lui è alto, Giuseppe è un
1: ragazzone.
0: È molto molto bravo, però stasera c'è la partita Inghilterra-Croazia, che è un partitone alle 10. Sta andando sempre meglio il mondiale in TV. Ieri il 30, quasi 32% ha fatto la partita della Francia contro il Senegal. Quindi gli italiani, i calciofili resistono come se resistono.
1: Non c'è dubbio, però sui social mi diverto molto, senza esprimere giudizi, a leggere i commenti sugli studi della Rai pre e post.
0: Vabbè. Ma guarda che quelli di DAZN non è che siano tanto meglio, hanno delle luci che sembra un cimitero e poi con il chroma key dietro, che è una cosa veramente anni 80.
1: Diciamo che di soldi non ne girano tantissimi, però diciamo che per quanto riguarda gli studi Rai, ecco, si lamenta una certa
0: macchina del tempo. Però diciamo che come da un punto di vista dello spettacolo ci siamo, la Francia ha vinto 3-1, Messi è al primo posto insieme al tedesco Klose, ma Klose si è ritirato oramai, lui è a 16 gol nei mondiali e può veramente prendere il largo.
1: Ha acchiappato Klose come capocannoniere di tutti sempre i tempi dei mondiali.
0: Bellissimo, certo. Ieri 3 gol ha fatto, ma attenzione perché stasera c'è CR7 che sta lì, quindi potrebbe anche arrivare, anche superarlo, perché no, i vecchietti, questo
1: tu
0: è il mondiale.
1: Prendi posizione, invece di essere sempre così democristiano, tu sei più Messi o più CR7?
0: Messi
1: come
0: tutta
1: ispirazione.
0: La vita. Messi tutta la vita. Mi piace tantissimo anche Ronaldo, per carità di Dio, avercelo Ronaldo a 41 anni ancora che gioca, però e anche Modric gioca stasera contro l'Inghilterra, un altro quarantenne. Quindi,
1: tutti belli freschi.
0: Tutti freschi, come il portiere, quello ieri dicevamo del portiere Vosigna, no? Di Capoverde, che è arrivato, sai a quanto è arrivato di followers su Instagram? Grazie ad una
1: 4 milioni.
0: No, grazie ad una TV brasiliana, sapete, Capoverde ha pareggiato contro la Spagna, allora Vosigna, quarantenne portiere di Capoverde, e questa TV brasiliana ha detto: "Dai, seguiamo tutti insieme Vosigna". E lui è passato da 50.000 followers, ieri era a 3 milioni e mezzo, oggi era a 6 ieri quando abbiamo fatto il programma, e oggi è a 11 milioni e mezzo di followers. Cioè non
1: questo
0: è più...
1: per dire la potenza del mondiale, quanto il mondiale sia mondiale, mi si perdoni la ripetizione.
0: E non è più solo un fenomeno brasiliano, aiutiamo Vosigna, no, ormai è mondiale perché ha 11 milioni e mezzo. Fammi solo aggiungere che da Venezia ci ricordano che ieri Venezia ha battuto Milano, quindi nella serie Scudetto, quindi 2-1 per Milano.
1: Hanno preso tra l'altro una bella rullata quelli di Milano,
0: l'hanno un po'
1: mollata quella partita lì.
0: Vediamo, al meglio delle 5 gare, vediamo. Comunque 2-1 per Milano, domani c'è la gara 4, si gioca sempre a Venezia. Tra poco invece andiamo a Evian, che ti ricorda questa Evian?
1: Mi ricorda l'amico francese che c'ha la moglie che gli fa guardare tutto il giorno il canale News.
0: Esatto, con un po' di acqua, anche un po' di vino, come diceva Bassetti. Ne parliamo tra poco per il mezzo quiz, la nuova di Mannarino.

0: ma voi non siete una testata giornalistica, voi siete una craniata giornalistica.
1: Con questa ti svegli. Get up, stand up. Stand up for your right. Con lui ti informi.
2: Questo è un programma libero, cioè noi qui ci piace ragionare, non aspettatevi slogan, non aspettatevi sempre discorsi prevedibili, ecco, proviamo a ragionare insieme.
1: Buongiorno Capital, con Marco Maisano.
2: Che questa è la canti così urlando alle 7, beh ci sta, insomma, stai andando al lavoro, ti prende bene, come si dice. Come on, get up, stand up in the
1: morning, give it up, stand up for your right. Buongiorno Capital, con Marco Maisano. Dal lunedì al venerdì alle 6. Radio Capital. Solo bella musica.
3: Una doccia, un pasto caldo, degli abiti puliti. Sono le cose più semplici, quelle che fanno stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
4: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
5: Ufficio cosa smarrite?
6: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
5: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
6: Mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
8: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford. Vuoi iniziare la giornata?

0: giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
1: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
2: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora. Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
3: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto? Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
5: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
7: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
8: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Cliff Richard, We Don't Talk Anymore su Radio Capital. Fammi dire una cosa, Stefano, prima del mezzo quiz, perché giusto, questa è una testata giornalistica, la no, una craniata giornalistica di un certo spessore e che sa riconoscere anche i propri errori. Prima ho detto di Ronaldo che può raggiungere Messi, il Ronaldo che ha 15 gol come marcatore di tutti i tempi, al secondo posto, ma non è il Ronaldo che conosciamo, il CR7, ma è Ronaldo Nazario, quello che giocava nell'Inter. CR7,
1: vabbè, Ronaldo, il fenomeno.
0: CR7 invece è a 8 gol, che però
1: Vabbè, buono, ma molto distante dai 16.
0: Capito. Oggi,
1: tra l'altro, sai cosa ho visto? Sì. Sempre a proposito di mondiale, Benny, l'altro giorno ho visto un documentario sulla finale di Pasadena.
0: Sì.
1: E io non ricordavo minimamente che Ronaldo il fenomeno era un ragazzino di 18 anni, ma era già in quel Brasile che ci batté ai rigori nel fornace
0: 94,
1: di Pasadena.
0: 94.
1: Sì, sì, sì.
0: Dalla fornace di Pasadena, Los Angeles, andiamo a Evian, in Evian-les-Bains, che si trova in Francia, e proprio di questo che parliamo per il mezzo quiz. Molto velocemente, che cosa succede a Evian in questi giorni? C'è il G7, quindi tutti i grandi del mondo che si incontrano. Abbiamo visto appunto la nostra presidente Giorgia Meloni, che ha anche parlato, dice che ha fatto pace con Trump. Dice, noi siamo stati sempre amici. Lui dice, non è vero, mi hai abbandonato. Vabbè. Comunque, alla fine, Macron che cosa ha fatto? DJ Macron che cosa ha fatto? Ha ideato un'accoglienza pop e personalizzata, pubblicando sui social i video dei benvenuti ufficiali. Che ne so, allora, entrava Giorgia Meloni e ha messo felicità di Albano e Romina.
1: Oh, che originale.
0: Originale.
1: Beh, vabbè, ha fatto quello che si è sempre fatto nei villaggi turistici, esatto, fin dagli anni 70, gli ha messo lo stacchetto.
0: Con Donald Trump come stacchetto ha scelto Love is a Long Road di Tom Petty, un pezzo rock americano. Per Merz, il tedesco, ha scelto Lieblingsmensch, che è un successo pop rap tedesco.
1: E non Der Kommissar?
0: Infatti, ma Falco non era austriaco, scusami.
1: Infatti, vabbè, sempre quella razza là.
0: Keir Starmer, l'inglese, Regno Unito, The World Is Not Enough, The Garbage, bella quella canzone lì, colonna sonora di 007. Andiamo velocemente, diciamo l'ultimo, dai. Ursula von der Leyen è stata accolta con l'inno alla gioia, che è l'inno europeo di Beethoven.
1: La cosa bella di questo, sai cos'è? Tu che ti metti fretta da solo.
0: Sì, infatti, che siamo lunghi, dai, andiamo. Allora, però la notizia era questa, che Macron ha fatto il simpatico, ha fatto DJ Macron. Per ogni invitato ha scelto una canzone. Certo, poteva
1: Macron come Luca Sacchi.
0: Esatto, non escludiamo che Macron diventi il prossimo direttore musicale di Radio Capital. Luca Sacchi defenestrato.
1: Certo. Sì. Non escludiamo anche che Luca Sacchi vada a fare
0: all'Eliseo,
1: il leader della Francia.
0: Il presidente della Francia.
1: Allora, storie di G7.
0: Sì, è ovvio, certo, G7, non sono più di uno, quindi G7.
1: Allora, tu hai detto che in questo momento siamo a Evian.
0: Evian, oui.
1: Allora, però noi vogliamo che il G7 torni in Italia, per cui per incentivare il G7 in Italia, io adesso elencherò quattro città italiane che hanno ospitato il G7.

0: 7, ah, ma una no.
1: Oh, ok, solo una no. Perfetto, andiamo.
0: Ci sei?
1: Number one.
0: Chi non ricorda? Benny, tu c'eri, andasti lì per l'ANSA.
1: Sì.
0: Il G7 di Venezia.
1: Venezia, beh.
0: Tanti anni fa.
1: Beh, Venezia.
2: Number two.
0: E tu eri là. Eri là, Benny.
1: Ero lì.
0: Quando il G7 si tenne a pochi passi da casa tua, a Roma.
1: Ah, beh. Via Giovanni Togni. Gianni Togni. Sì. Roma.
2: Number three.
0: E chi non ricorda, ancora oggi c'è una vasta eco del G7 di Napoli.
1: Napoli.
2: Number four.
0: E chi se lo scorda più? Quel G7 a Genova.
1: Genova. Allora, Venezia, Roma, Napoli, Genova. Dai, è facile oggi, è proprio veloce, veloce. Qual è la città sbagliata? Quella dove non c'è mai stato un G7? Il numero è 342-342-2190. Solo scritti i messaggi, non fate che poi ci mandate l'audio, che quella deve andare a sentire l'audio. E tutto.
0: Ma che scherzo. Ah, no.
1: Già solo 2 minuti. Tempo di ascoltare Alanis Morissette su Radio Capital.

0: Alanis Morissette su Radio Capital. La nostra Alanis è lei, Donna Moretti.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Bentrovati.
0: Bentrovata anche tu. Come stai?
1: Bene, tutto a posto.
2: Sara, le scarpe, come

0: data ieri?
1: Sono finite all'ama.
2: All'ama.
1: Lama ti ama. Pattumiera.
2: Vabbè, dai, l'hai messa nel bidone giusto.
1: Nell'indifferenziato.
0: Quanto le avevi pagate, Sara? Quanto è stato il disavanzo?
1: Ma dai, le avevo comprate un po' di anni fa e non le avevo mai messe.
2: Ah, tranne
1: un paio di volte.
2: Un ottimo acquisto, devo dire.
1: Hanno avuto un'usura dentro l'armadio.
0: Allora, più o meno di 100 euro costavano.
1: Un po' di più.
2: Mamma
0: mia.
2: Dunque, andiamo in quale parte d'Italia?
1: A Busto Arsizio.
2: Busto.
1: In provincia di Varese, e c'è Daniele.
2: Ciao Daniele.
3: Ciao, ciao a tutti. Scusate, sono molto emozionato.
2: Emozionato. Questa è una cosa bella.
0: Daniele, ma sei tra amici, che fai nella vita, Daniele?
3: Allora, sono un neopensionato, faccio parte delle vostre statistiche probabilmente.
2: Molto perfetto, sei perfetto.
3: Sì. Vi ascolto veramente, sono emozionato ma contentissimo, ci provo da tempo e oggi è andata bene.
2: È andata benissimo, è andata benissimo. Sì. Allora, abbiamo parlato del G7, no? Dell'incontro che si fa periodicamente, fino a un certo punto è stato anche G8 perché no? Dopo la caduta del muro hanno messo dentro anche la Russia, poi dal 2014 la Russia non è più in questo consesso che avviene a Evian in Francia. Abbiamo detto che Macron ha accolto tutti gli altri con delle musiche particolari, con delle canzoni particolari, ma abbiamo citato quattro città italiane, in una non c'è mai stato. Allora, ricorda Sara, quali sono?
1: Venezia, Roma, Napoli, Genova.
2: In quale città non c'è mai stato un G7?
3: A Roma.
2: Ma è inaudito, chef, guarda che di là è... non lo tieni più.
0: E i nostri autori hanno lavorato su questo proprio perché è una curiosità. Allora, Venezia due volte, 80 e 87, Napoli 94, Genova 2001, Roma mai, è stato sempre ovviamente preparato a Roma, ma mai. Ricordiamo anche le altre città italiane: all'Aquila nel 2009, Taormina 2017, Borgo Egnazia 2024, quando fu il 50° G7 e ci fu anche per la prima volta un Papa, fu Papa Francesco.
2: Papa è in Puglia. Vero?
0: Sì.
2: Genova, la più grande vergogna del dopoguerra, secondo me. In Italia quella roba lì l'abbiamo vista e rivista anche nei film. Vero. Allora, Daniele, sarai ancora più emozionato adesso. Cosa mandiamo,
1: sì,
2: Daniele?
1: Perché riceverai a casa la maglia del Mezzogiornale.
2: Ah, che bello!
1: Il cappellino e l'adesivo di Radio Capital.
2: Ma non sarà troppo? Non sarà troppo, Daniele?
0: Daniele, soprattutto, hai già un'idea di dove potresti sistemare l'adesivo?
3: Credo potrebbe essere sulla porta del box.
0: Vedi?
2: ottimo,
0: grande idea,
2: Daniele. Ti mandiamo un abbraccio
3: sul casco della bici.
2: Fai come vuoi, noi siamo sempre con te. Un abbraccio, a presto, ciao Daniele.
3: Grazie molte,
2: ciao.
3: Arrivederci.
2: Ciao.

0: verso sud. Tu rotoli domani oppure rimani panza all'aria?
1: Guarda, io direi una cosa, date le temperature che tu stesso hai evocato, ora io dico tra 28 gradi di Sardegna e 36 di Roma.
0: Ma
1: tu
0: guarda,
1: Benny,
0: certo,
1: se fossi al posto mio,
0: io assolutamente rimarrei lì, figurati.
1: Avendo possibilità di scegliere.
0: Ti do proprio, vai, il placet, rimani dove sei, guarda.
1: Però Benny, mi devi promettere una cosa, mi devi promettere una cosa. No, veramente torno io. Devi assaggiare un mirto.
0: Se me lo porti io assaggio.
1: Allora facciamo così, mi prendo questo impegno.
0: Portami
1: ti porto
0: un po' di mirto.
1: Al ritorno facciamo un brindisi con il mirto che io ti porterò da qua.
2: Ma lo devi portare freddo.
0: Freddo,
2: non caldo,
0: esatto.
1: Ci vuole un po' di ghiaccio.
0: On the rocks. Salutiamo, dai, ci sentiamo domani. Fattore C da Milano. Ciao.
2: Ciao.
1: Ciao, ciao amici.
3: Meloccaro, secondo me. I tuoi compagni di classe ne hanno fatte parecchie di cena. Esatto. Può darsi pure che non danno invitato.
0: E questo è vero.
1: È possibile.
4: Melo caro, il meglio che c'è.
5: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
7: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
8: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
9: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
9: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
8: Ma Kamik?
9: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
10: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: A Fox Down i saldi sono già iniziati. Approfitta delle migliori promozioni.
2: Fox Down Mendrisio, in Svizzera, a pochi minuti dal confine di Como. 160 negozi, sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7.
3: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A giugno, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
4: Se non ne hai mai sentito parlare, non vuol dire che non sia mai accaduto. Omicidi imprevedibili, misteriosi serial killer, scomparse senza risposte. Io sono Elisa De Marco e questi sono i crimini della porta accanto, consumati nel silenzio di un'Italia avvolta dai segreti.
5: Delitti invisibili, disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
4: Sembrano tutti posti tranquilli, finché il mistero non li avvolge.
5: Una produzione, One Podcast.
6: E tu, come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
7: Let's go! Da MediaWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, smartphone Motorola Edge 70 tuo a soli 449 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
8: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
9: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: Le notizie delle 12, buona giornata da Imma Baccelliere. Attacchi israeliani in Libano, i droni hanno colpito le zone nel sud del paese, 5 i feriti, l'Iran pronto a reagire se continuerà l'aggressione israeliana e secondo i dati UNICEF in 100 giorni di guerra in Libano uccisi 250 bambini, quasi 1000 i feriti, con una media di 12 bambini uccisi o feriti ogni giorno. Perquisita la casa di un indagato nell'inchiesta sui cecchini di Sarajevo, si tratta di un 65enne della provincia di Alessandria. Nell'abitazione è sequestrata una sua foto condivisa militare e un silenziatore. L'uomo è accusato di aver pagato per uccidere civili durante la guerra nell'ex Jugoslavia. La perquisizione è scattata dopo la testimonianza dell'ex compagna. In corso al Senato l'esame del disegno di legge sulla caccia. Secondo le opposizioni è incostituzionale, già bocciata dall'Unione Europea e ora anche dal Consiglio d'Europa. Ecco cosa prevede con Simone Di Gregorio.
11: L'oca selvatica e il piccione diventeranno cacciabili. Se si vorranno includere nuove specie basterà un provvedimento del Presidente del Consiglio, senza più il parere dell'ISPRA. Ne esce depotenziato il massimo organo pubblico in materia ambientale a favore di un comitato venatorio, ovviamente pro caccia. Verrà recepito il declassamento del lupo, da strettamente protetto a protetto. Sarà possibile utilizzare i fucili nel demanio marittimo, cioè litorali, scogliere, spiagge, ma anche in quello forestale. La stagione venatoria durerà di più, anche oltre il mese di febbraio, cioè nel periodo di immigrazione e nidificazione. Saranno ridotte le sanzioni per chi uccide specie protette. Previsioni che, se diventeranno legge, varranno all'Italia una procedura di infrazione, avverte la Commissione europea. Anche il Consiglio d'Europa con una lettera richiama l'Italia. La legge sulla caccia viola le convenzioni.
10: Arriva un'ondata di forte calore, sarà molto intensa soprattutto sull'Europa occidentale con temperature anche di 12 gradi sopra la media. In Italia gran caldo soprattutto al centro nord con temperature di 8 gradi sopra la media. In Francia, dove si toccheranno i 40 gradi, il ministro dell'istruzione annuncia la possibilità di rinviare gli esami orali della maturità con decisioni che andranno prese a livello locale. Capital News torna alle 13:00.

0: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
1: Si rinforza ulteriormente l'anticiclone africano sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio il tempo continuerà ad essere stabile quasi ovunque, da segnalare solo la formazione di alcuni addensamenti che potrebbero dar luogo a dei rovesci sui rilievi nord-orientali e lungo la dorsale appenninica centro-meridionale. In serata e nella prossima notte, tempo di nuovo asciutto anche su

0: veloce e un super 5G.
1: Passa a Copovoce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Copovoce.
2: Ci sono partner pronti a darti una mano.
3: Vai!
2: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
4: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato. Fattore C,
1: Fattore C. C'ho un pezzo di mandorla che mi è andata per traverso, ce l'ho qua proprio qua, capito? Tra una corda vocale, una tonsilla, non lo so bene che cosa.
2: Ti ricordi, Mary, quella volta che mi hai chiesto com'è possibile che tu mangi perpetuamente durante il giorno e non ti incespichi mai nella diretta? E io ti ho detto l'importante è selezionare gli alimenti.
1: Hai ragione.
2: Una sola cosa non devi mangiare.
1: Le mandorle.
2: Al primo posto le mandorle.
1: La frutta secca in generale.
2: Perché, ma soprattutto le mandorle, perché le pellicine poi dopo, se non sono quelle pelate, ti vanno di traverso. Tu non mi dai mai retta.
1: No. C'hai ragione.
2: Sono cintura nera su questo argomento, capisci?
1: Hai ragione, ma proprio è bellissimo perché sento che mi sta facendo come se avessi uno spazzolone dentro
2: non
1: la gola.
2: Non ti preoccupare, Mary, voglio parlare io, voglio dare un segno di speranza a tutti quelli che ci stanno ascoltando.
1: Brava.
2: E che non sono molto alti.
1: Cioè?
2: I bassettini possono confidare nella crescita anche postuma,
1: allora.
2: Nel senso che Mary è cresciuta dopo i 50 anni, quindi rivolgetevi con fiducia al vostro fisico che riuscirà a crescere anche dopo
1: persona,
2: una certa età.
1: Sei una brutta persona, anche perché questo mi tocca poi a quel punto dove spiegare perché dici questa cosa, perché uno non te può raccontare niente, non so com'è, non te se può raccontare niente. Allora, è successo che sabato scorso io abbia acquistato a prezzo molto modico due paia di pantaloni. Mi sono misurati, ho detto devo fare l'orlo perché sono lunghissimi, sono estivi, molto leggeri, eccetera, eccetera. Devo fare l'orlo. Ok. Ieri ho detto finalmente la giornata giusta, avevo beccato il posto, per cui sono uscita verso più o meno le 6:30, eccetera, eccetera. Dopo tutta una serie di cose da fare, vado bella, simpatica, quanto mai devo dire, da Francesca, che ovviamente è un nome di fantasia perché in realtà sì, penso che si chiami Ignugnon. Sì, ho qualcosa, o gnognugni è uguale. E niente, sono andata e mi ha detto che deve fare, e devo fare gli orli. Va bene, intanto si provi i pantaloni. Mi sono provati i pantaloni, sono uscita, ho avuto già un mezzo dubbio. E mi dice, sono perfetti. E io dico, ma infatti no, devono essere gli altri pantaloni.
2: Che poi ti sei provata.
1: E mi sono provata anche gli altri pantaloni.
2: Lo stesso risultato.
1: Sono perfetti anche questi. E io ho detto, guardi, è evidente che mi sia sbagliata con gli altri pantaloni che avevo a casa. Non è vero,
2: certo.
1: Niente, ovviamente, per non fare la figura della cretina, quanto sono rientrata. Com'è possibile? Cioè io ho la netta immagine di me stessa,
2: Mary,
1: davanti allo specchio in quel negozio e dicevo, mamma mia, quanto sono lunghi.
2: Mary, te l'ho spiegato, no? Sei cresciuta nel frattempo.
1: Oppure sono ingrassata, quelle sono le possibilità. Marta
2: Perché
1: Buffelli.
2: Perché se ti ingrassi sale l'orlo del pantalone?
1: Sì,
2: ah, io
1: certo.
2: Credevo che non si riuscisse a chiudere.
1: No, anche, no, ma quando li prendi larghi di per sé poi al limite salgo. Marta Buffelli, Linda Ovena, Franco Russo, Flavia Cercato e Mary Cacciola. E questo è quel programmino simpaticissimo che mette la musica più bella del mondo mondiale da mezzogiorno alle 14 su Radio Capital.

0: Donna Summer, Hot Stuff, 12 e 7 minuti, amici, parenti e affini, benvenuti.
1: Cacciola, cercato, carisma, coraggio, creatività.

0: Capital, 12:15, volevo solamente rispondere a tutti quelli che hanno detto forse li hai lavati i pantaloni. No ragazzi, non li ho lavati i pantaloni, erano così e così sono rimasti. Ma sono io che sono probabilmente in questo momento un po' abbacchiata dal sole, dal caldo e anche da alcune notizie che arrivano di cui non riesci proprio a fartene una ragione.
1: Dunque è andata così, ne avevamo già parlato un po' di tempo fa del caso della 26enne di Biella che aveva denunciato il suo datore di lavoro perché la palpeggiava, diciamo molestie sul lavoro intese in senso un po' più ampio. E niente, qui bisogna scendere nei dettagli, se no chiedono l'archiviazione, Mary.
0: È così, è a quanto pare è così.
1: Sì, che il PM abbia chiesto di chiudere il fascicolo perché ha detto che la descrizione dei fatti non era sufficientemente precisa e quindi innanzitutto non è chiaro se ad essere stato palpeggiato sia stato proprio il seno o la zona sotto al seno. Questo era un tema che già era stato affrontato. Sì, sì. Allora, mi vada per piacere ad indicare esattamente i centimetri cubici palpeggiati dal suo responsabile.
0: Ecco, qua, lo vede qua? Questo è sottoseno, ecco, sotto il seno.
1: Sì, cioè, voglio dire, non è che se tu mi metti le mani addosso... A parte che io farei un partito per...
0: Diciamolo.
1: Per mettere il penale
0: dovete,
1: in quelli che ti vengono lì addosso, ti toccano, ti cosano, ti mettono... Ma
0: mentre parlano...
1: Chi te l'ha detto che mi puoi toccare?
0: Ti toccano le braccia, le spalle, le gambe, le cosce, le ginocchia. Dice, ma non è molestia, è un modo di fare. Chi se... Allora, te l'ho chiesto? È zona mia, se è zona mia e io dovrei essere zona mia, tu non mi dovresti toccare. Ma a prescindere se è zona erogena o no, anche perché, ma tu che ne sai se quella per me è una zona erogena, visto che è assolutamente tutto soggettivo. Anche
1: no,
0: la
1: ma al
0: zona
1: di là
0: erogena.
1: Del fatto che è soggettivo, cioè sì, se sei lì.
0: Se è seno sotto seno.
1: Ti
0: cioè,
1: stai
0: ragazzi,
1: un po' agitando intorno al seno, sopra, sotto, al lato, dietro. Non è la prima volta che succede una cosa del genere, sono molestie sul lavoro ripetute, ma siccome sono state definite poco precise e lì sotto potrebbe non essere zona erogena.
0: No, certo.
1: Certo,
0: perché se tu invece mi tocchi la pancia.
1: Certo.
0: Allora no, tu che sei il mio capo.
1: Fin dove si può giungere, Mary?
0: No, non lo so, non ho idea. A questo punto non c'è un limite, nel senso che se sei il mio capo mi puoi toccare dove ti pare piace, evidentemente. Perché altrimenti non riesco a capire come si faccia ad archiviare una cosa del genere.
1: Certo, ma chiediamolo ai nostri avventori,
0: ecco,
1: cara Mary, avventori del fattore C.
0: Sì.
1: Secondo voi ci sono gli estremi per l'archiviazione di questo caso e passare, come dice la procura, a un processo di tipo civile, perché non c'è nulla sotto
0: il
1: seno.
0: Non è penale, però è civile, cioè

0: civile, sì, certo, civile, un risarcimento, ma vabbè, non riesco a capire.
1: No. Guarda, funziona così.
0: Abbiamo una faccia interlocutoria in questo momento.
1: Funziona così, secondo me. Lui, perché poi magari è una lei su di lui, che ne sai. Arriva lì, si avvicina troppo, ti sfiora. Non mi devi toccare!
0: Sì, ma non costa voce.

0: Strega comanda colore, no, è strega comanda più che altro. Francesca Michelin qui su Radio Capital, 12:24 minuti. Allora, stavamo leggendo e ascoltando la miriade di messaggi che è arrivata al 342-342-2190 proprio per questa cosa di cui abbiamo raccontato. Ne avevamo parlato già tempo fa di questa ragazza che è stata toccata dal suo capo, diciamo sotto il seno, sopra il seno, non si è ben capito. Fatto sta che la questione è stata messa, è andata a gambe all'aria, in poche parole, perché è stata archiviata, giusto?
1: No, hanno chiesto l'archiviazione. Noi stiamo qua insorgendo affinché ciò non accada.
0: Ci sono tantissimi messaggi, un paio li sentiamo.
2: Oh, chiederei un parere a Vannacci, cosa ne pensa, visto anche gli ultimi episodi. Francesco da Castiglione.
1: In effetti l'osservazione è pertinente, Mary.
0: Però secondo me Vannacci farebbe condannare lei, perché si è permessa di dire che lui l'ha toccata, che il suo capo l'ha toccata.
1: Ricordiamoci, per chi non avesse letto recentemente i giornali e non avesse seguito le puntate precedenti, che il generale Vannacci, chiamo sempre me sempre il generale, generale Vannacci ha chiesto che si elimini, cioè ha detto io mi batterò perché si elimini questo femminicidio, che è un termine inappropriato perché un omicidio è un omicidio. L'avete persa?
0: Peccato,
1: stavate meglio prima.
0: Sai.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Ma oltre che se sotto o sopra il seno, hanno anche investigato se ha toccato col palmo o con le punte delle dita.
0: Bravo.
3: Perché nelle punte delle dita,
1: giusto,
3: ci sono molti più sensori tattili, quindi
1: giusto,
3: si sente di più.
1: Però
3: dovremmo valutare anche questa, non che le mani se le devono mettere in tasca.
1: No.
0: Giustissimo.
1: Però tu converrai, caro avventore del fattore C, che il palmo ha un impatto differente rispetto ai polpastrelli, anche se i polpastrelli sono dotati di maggiori terminazioni nervose.
0: Ma infatti bisogna proprio dai polsi in poi, io te le taglio con le mano, è così, no?
1: Alla diglielo, fine. Diglielo bene.
0: Perché
1: Mary,
0: infatti dice Alessandra, a me capita di toccare la spalla quando incontro un'amica, mi devo preoccupare, lo faccio anche con gli uomini, il mio modo di salutare, anche se non me ne accorgo, dovrei cambiare modo di salutare.
1: Allora, secondo me
0: apriamo,
1: Alessandro, nel
0: parentesi,
1: pomeriggio ti puoi sentire con Franco Russo che improvvisamente è scattato in piedi dicendo ma io faccio questa cosa col braccio, che quando voglio attirare l'attenzione della persona con cui sto parlando,
0: sì, tengo il braccio.
1: Sì, è proprio.
0: Lo stringe come se fosse una pompetta. Sì, no, voleva dire uno schiaccia pensieri. Così, uno cosa dello stress.
1: Lo schiaccia pensieri.
0: Un antistress.
1: Sì, un antistress.
0: Esatto, la pompetta della pressione. O l'antistress,
1: sì,
0: che era più elegante.
1: Franco
0: magari.
1: Russo, scusami se mi permetto la maleducazione, perché lì tu puoi toccare un braccio un po' inflaccidito.
0: Brava.
1: Dalle preoccupazioni e dalla mancanza di tempo per l'attività fisica.
0: Per esempio.
1: Oppure un braccio che il ferro e l'acciaio sono nulla, capisci?
0: Esatto.
1: Quindi la persona magari prestante è contenta che
4: ma
1: tu ti renda conto.
0: No, falla. No, in generale, ragazzi, lo so, ma a volte è ovvio che non si faccia con un'intenzione malevola. Però non si fa come per esempio quando ti danno i buffetti in faccia.
1: I buffetti.
0: No, allora. Io c'ho da sempre le guanciotte, le avevo anche quando avevo 7 anni ed ero secca, che cioè Flavio Cercato proprio manco la vedevo, ero proprio un braccetto del braccio di Flavio Cercato. Però avevo questi benedetti pomelli
1: che sono stupende, le guanciotte,
0: che mi prendevano e mi tiravano su e giù da quelli. Purtroppo questi, per fortuna anzi, sono rimasti, mi toccano la pelle del viso, mi toccano, mi danno i buffetti. Oh!
1: Ma Mary, perché quello è l'effetto chipmunks, capito?
0: Annaggia.
1: Che ti viene subito il desiderio di toccare le guanciotte.
0: Non si tocca la faccia, non si tocca la pelle, non si toccano le persone.
1: Ma secondo te?
0: A meno che non ci siano.
1: Secondo te?
0: Sì.
1: Nel penale,
0: sì,
1: ci va prima il buffetto o l'abbraccio, quello che da dietro uno arriva e ti branca, capito?
0: Il buffetto per me.
1: Anche secondo me.

0: radio c'è sempre, c'è in tutte le canzoni, c'è in tutte le tue emozioni. Radio Capital, solo bella musica.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro, valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
4: Vaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a Portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
5: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
4: E te lo dice Antonino.
6: Se non ne hai mai sentito parlare, non vuol dire che non sia mai accaduto. Omicidi imprevedibili, misteriosi serial killer, scomparse senza risposte. Io sono Elisa De Marco e questi sono i crimini della porta accanto, consumati nel silenzio di un'Italia avvolta dai segreti.
7: Delitti invisibili, disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
6: Sembrano tutti posti tranquilli, finché il mistero non li avvolge.
7: Una produzione One Podcast.
8: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
9: Bertolotto.
10: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Qui su Radio Capital 12:36 minuti, ma perché Flavia, ti chiedo, non leggere anche alcuni messaggi
1: di dissenso, Mary,
0: di dissenso,
1: di forte estremo dissenso.
0: Ecco, allora Carlo da Roma ti dice: fattore C uguale faziosità al massimo esponente, che non so che esattamente cosa voglia dire, perché non credo sia italiano.
1: Massima potenza,
0: sì, forse quello.
1: Sì.
0: Patetiche!
1: Figurati che lo so pure io che mi si chiudevano le persiane del cervello con la matematica, che sì, quella è la potenza. Ma, e volevo dire a Carlo che non abbiamo capito bene la materia del contendere.
0: No, la materia
1: nel
0: del contendere.
1: Nel senso che, siccome
0: capito,
1: si parlava del fatto che si è stata chiesta l'archiviazione per la denuncia di una ragazza che sul posto di lavoro era stata molestata dal capo, siccome secondo il PM non le toccava le tette, ma giusto sotto, allora il caso va archiviato. E se faziosità dire, gridare non me devi toccare, io dico qual
0: sì,
1: è
0: allora
1: l'alternativa?
0: Sì.
1: Toccami quando vuoi,
0: ma
1: toccami,
0: certo,
1: ciccio che il capo non vede.
0: Ma certo, ma toccami tutta.
1: Comunque,
0: toccami
1: Carlo,
0: tutta,
1: ti ringraziamo,
0: Carlo,
1: perché in questo caso la faziosità ci piace.
0: Sì, tantissimo.
1: Cioè, stiamo un sacco dalla parte della ragazza.
0: No, ieri, no, racconto anche un'altra cosa. Ieri, per esempio,

0: No, vabbè, no, forse meglio che non la racconta. No, niente, non la racconto.
1: Niente, allora non la
0: racconto. No, non la racconto.
1: Poi in privato ci farai sapere e ci risponderai a
0: no,
1: tutti.
0: No, eravate presenti a quello che ho fatto, quindi insomma.
1: Attenzione, Mary, sì, perché oggi voglio parlare di tutto quello che è sentenza, perché ce ne sono parecchie. Allora, la Cassazione ha stabilito, appizzate le orecchie, che se i tuoi colleghi ti causano ansia e stress, il tuo capo, quelli sì, lì su ai piani alti, deve risarcirti.
0: Aia.
1: Sì. Cosa succede? Che non è che se ti creano stress perché non andate d'accordo e quello è un problema vostro e bisogna cercare di andare d'accordo lo stesso. Ma il datore di lavoro è responsabile non solo per i lavoratori quando si tratta di sicurezza fisica, quindi
0: certo,
1: che ne so, caschi, scarpe antinfortunio, dispositivi di protezione quando c'è un tipo di lavoro che lo richiede,
0: certo,
1: ma anche per la tutela psicologica. Perché è successo questo? Perché c'è stato un dipendente che è stato licenziato per aver superato il numero di assenze consentite.
0: Okay.
1: E lui ha detto: ma io le ho superate perché mi sono ammalato. È stata certificata questa malattia, che era una fortissima depressione, causata dai colleghi che continuavano a vessarlo come alle scuole medie, cioè c'era bullismo nei confronti del poverino.
0: Tutti contro uno.
1: E quindi la Cassazione ha stabilito che il responsabile,
0: se il capo non si rende conto, e non, una cosa del genere, insomma, ma come fai a non rendertene conto?
1: È responsabile. È chiaro che i colleghi devono comunque produrre una patologia, un disturbo serio, perché in quel caso la catena di responsabilità va a ritroso fino ad arrivare al datore di lavoro.
0: Perché è il datore di lavoro che teoricamente dovrebbe creare un ambiente di lavoro il più possibile omogeneo, comunque sia il più possibile tranquillo. Ecco.
1: Esatto, quindi
0: gli screzi ci sono, però che c'entra?
1: Dobbiamo smettere di dire quelle cose a Mary.
0: No, ma non c'è problema. No, devo dire la verità. Se per caso, ecco, in questo caso noi non abbiamo di questi problemi, di queste problematiche proprio non. Tu ti creo. O forse
2: no,
0: sono io che creo.
1: No, non era quello.
0: Non era quello. Quello era il capitolo, era la mezz'ora
2: sì,
0: prima.
2: No, però volevo inserirlo nel
1: Franco,
2: no,
1: che ti stavo addirittura no, chiamando Fabio. Chissà chi è Fabio, secondo l'lapsus freudiano. Era un altro l'argomento, capito?

0: Tanto su Radio Capital, guarda che tutte le cose, poi anche le canzoni vanno pure bene per il percorso di questa mattina.
1: È arrivato un messaggio per te, Mary.
0: Sì.
1: Da parte di Alberto.
0: Sì.
1: Scrive: certo che quando poco fa hai detto toccami tutta, Mary.
0: Vabbè.
1: Qui abbiamo raggiunto le più alte vette dell'erotismo.
0: Vabbè, certo, come no.
1: Non è, diciamo che è fuori tema, ma
0: era fuori tema,
1: molto.
0: Sì. Allora, Enzo dice: poi ci lamentiamo che le aziende se ne vanno dall'Italia. È sempre colpa del datore di lavoro e mai

0: poi mai dei dipendenti. Cioè, no, allora la questione era un'altra. In questo caso stiamo parlando di gruppi di lavoro dove in un gruppo di lavoro c'è solamente una vittima sacrificale, tra virgolette, che quindi è vittima di tutti gli altri, ed è il capo che ci deve pensare comunque
1: nel
0: sia.
1: Momento in cui questo bullizzare, esatto, diciamo, la persona poi porta ad avere delle patologie. Se ne parlava nel caso di questo dipendente che aveva superato il numero di assenze concesse, è stato licenziato, poi è stato reintegrato perché era il datore di lavoro che doveva impedire che si ammalasse.
0: Andiamo invece di audio.
2: E se per caso è il datore di lavoro a causare stress e depressione?
0: Aspetta che ci abbiamo la spiegazione proprio precisa poi.
3: Sacrosanta la decisione della Cassazione, quando addirittura non è proprio il capo a fomentare alcuni suoi dipendenti nel far trovare lunga la vita a uno dei suoi collaboratori. Non accade mai, vero?
0: No, succede.
3: Un saluto a voi che non siete assolutamente scontate.
1: Grazie.
3: Super, Gilberto da Torino.
1: Grazie, super, Gilberto da Torino. Sì. E in effetti succede. È il mettere zizzania tra i colleghi nei confronti di qualcuno, perché magari il datore di lavoro vuole buttarlo fuori, non sa come fare, cioè, sai che facciamo? Rendiamogli la vita impossibile, così se ne va lui.
0: Molto spesso si fa anche divide e timpera, no? Cioè si mette proprio zizzania proprio perché creare una buona situazione di lavoro fra colleghi fa sì che tutti quanti possano essere coalizzati, tra virgolette, volendo, se dovesse accadere, anche contro il capo. Credo che invece nella maggior parte dei casi un capo normale, un capo che comunque sia, fa veramente per essere capo bisogna essere, come dire, bisogna avere certi valori. Credo che riesca poi a creare nell'ambito del gruppo lavorativo una situazione che fa produrre molto di più.
1: Scusami Linda, possiamo ritirare fuori quello studio di qualche settimana fa che indicava che la maggior parte dei datori di lavoro hanno tratti psichiatrici che vanno analizzati?
0: Sì, molto sì. Bene.
1: Tirala fuori, va, che ne parliamo e approfondiamo l'argomento.
0: Molto bene, volevo concludere con Corinna. A me hanno l'abitudine, facciamo un piccolo passo indietro, a me hanno l'abitudine di toccare la spalla e di strofinarla a mo' di gesto consolatorio, no? E va bene che sono rimasta vedova, ma sono passati 7 anni, direi basta con sto gesto, raga, mi so già cioè, speriamo Corinna che tu ti sia consolata anche in altro modo.
1: Corinna, siamo con te.
0: Povera Corinna.

0: con Mats Langer. Infatti no, non lo siete amici, non lo sarete mai qui su Radio Capital.
1: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato.
2: This is Radio Capital.

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di tacchino al forno 140.

0: 40 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. E 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
3: Ci sentiamo, eh?
0: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: A Foxtown i saldi sono già iniziati. Approfitta delle migliori promozioni.
5: Foxtown Mendrisio, in Svizzera, a pochi minuti dal confine di Como. 160 negozi, sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7.
6: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
7: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
8: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
7: E la mia ha fino a 7 posti.
8: Anche la mia.
7: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB, spazio al tuo tempo.
9: Let's go! Da MediaWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, macchina per caffè Magnifica Start Latte De'Longhi, tua a soli 399 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
10: Le notizie alle 13. Buongiorno da Simone Di Greco. La fine immediata e permanente della guerra anche in Libano, un accordo definitivo entro 60 giorni, revoca del blocco navale, rinuncia dell'Iran alla produzione di armi nucleari e sblocco dei beni congelati iraniani. Sono alcuni dei punti del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran pubblicati da Bloomberg. Secondo fonti vicine ai negoziatori si tratta però di una bozza ancora inesatta. Mentre i volenterosi preparano la spedizione per lo stretto di Hormuz, l'Italia è pronta, spiega il generale Luciano Portolano, segretario generale della difesa. Sentiamo.
11: Noi siamo pronti però a seguito dell'endorsement da parte del Parlamento della missione, qualora questa poi dovesse essere autorizzata. Questa missione prevederebbe da parte italiana l'impiego di 2 cacciamine che abbiamo preposizionato a Gibuti, ma anche un'unità di scorta e una unità di supporto logistico.
10: Nell'inchiesta sui cecchini di Sarajevo è stata perquisita la casa di un indagato. Si tratta di un 65enne della provincia di Alessandria. Nell'abitazione è sequestrata una sua foto con divisa militare e un silenziatore. L'uomo è accusato di aver pagato per sparare ai civili durante la guerra nell'ex Jugoslavia. La perquisizione è scattata dopo la testimonianza dell'ex compagna, cui l'uomo aveva confessato di aver sparato ai musulmani. La Lipu divulga una lettera del Vaticano per contestare il DDL caccia. Leone XIV definisce il tema una questione di grande rilevanza sociale e morale, pregando affinché siano esauditi i legittimi desideri della Lipu. Il DDL caccia in discussione al Senato vuole estendere le specie cacciabili e le aree venatorie. Rinviato l'addio alla carta d'identità cartacea, il passaggio obbligatorio. Quella elettronica era fissato per il 3 agosto, ma il Consiglio dei Ministri ha deciso che i documenti di carta manterranno la propria validità fino alla naturale scadenza. Il prossimo appuntamento con Capital News alle 14.
0: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su 2 solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
12: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro.
13: Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info il

0: Ma siccome poi i nostri ascoltatori ovviamente sono sempre belli che ricettivi, ci sono delle cose, ci sono delle problematiche di cui parliamo spesso perché magari ci appartengono e anche i nostri ascoltatori le condividono con noi. Per esempio in questo caso Flavia, mettiti in cuffia. Ah, già ce l'hai?
1: Ah, già ce l'ho, Mary.
0: Già ce l'hai, bene, ascolta bene questo messaggio.
2: Questo è un messaggio per Flavia. Sono appena uscita dal consulente del lavoro / consulente legale perché mi impongono di andare in mensa quando sono vegetariana e celiaca, e io ho chiesto che mi venissero dati buoni pasto perché io della mensa non me ne faccio praticamente niente, in quanto in mensa non trovo niente che mi possa A, far star bene, B, gradire.
1: Guarda,
0: ecco,
1: tanta solidarietà.
0: A te la linea, Flavia Cercato. Allora, intanto ricordiamo che Flavia ha una serie di intolleranze.
1: Sì, sì, ma ci
0: già
1: stiamo lavorando
0: questo...
1: su, Mary.
0: Esatto,
1: Mary,
0: però...
1: ci stiamo lavorando su tutti insieme con
0: sì.
1: gli avventori del Fattore 5, cui comunichiamo in privato
0: sì.
1: su IG e fa anche rima.
0: Instagram.
1: G-E-G, esatto.
0: Flavia.cercato, la
1: no,
0: trovate lì.
1: Cara Mary,
0: sì.
1: cara Mary,
0: cara
1: ci
0: Mary.
1: Sono difficoltà diverse a seconda delle combinazioni.
0: Sì.
1: Cioè delle privazioni, diciamo, vegetariano celiaco è tanta roba. Diventa difficilissimo perché il celiaco di solito se la cava con l'aumento delle proteine, quindi
0: sì.
1: dice io però mangio carne, pesce, uova, poi le verdure chiaramente,
0: certo.
1: con... però lì il vegetariano celiaco incorre in diverse difficoltà e il non capire che se tu metti a disposizione del vegetariano celiaco una mensa dove diciamo che il cibo non ha questa attenzione per le intolleranze o per le difficoltà, per le scelte anche a volte etiche di questo tipo, e devi fornire un'alternativa visto che
0: sì.
1: quella è compresa nel tuo stipendio, cioè gli altri beneficiano della mensa, no? Dal punto di vista anche economico, perché
0: certo.
1: le mense di solito sono gratuite o hanno
0: poco.
1: Tipo tre, una cifra
0: sì.
1: veramente irrisoria, e nel suo caso no, e soprattutto bisogna liberare i poveri intolleranti dalla schiavitù della schiscetta,
0: esatto.
1: cioè il doversi preparare la sera per il giorno dopo, tutti i giorni il cibo sufficiente, poi e quando poi fa così caldo come lo trasporti, insomma è molto complesso come argomento.
0: Riguardo all'attenzione comunque sia che adesso si fa e per fortuna è sempre maggiore, magari in alcuni posti di lavoro no, in alcune situazioni no, ma io che dicevo che sabato scorso sono stata ad una cresima, a un certo punto nel momento della comunione il prete ha detto se ci sono problemi di intolleranza, di celiachia, lo si faccio presente perché abbiamo
1: c'è l'ostia alternativa,
0: sì, c'è
1: sì,
0: l'ostia, esatto,
1: quella
0: grazie.
1: Gluten free.
0: Esatto, quella gluten free, questa secondo me è una cosa comunque sia giustissima.
1: Ne avevamo parlato secondo me circa un anno fa ed erano pochissime
0: sì.
1: le chiese che permettevano
0: Vero.
1: Di fare la comunione con l'ostia gluten free, adesso aumentano, come quando vai nei bar ormai c'è sempre accanto a tutte quelle cose buonissime che il celiaco non può mangiare, c'è sempre qualche bustina che vedi con scritto gluten free, oppure con scritto, ieri ce n'era uno che aveva tutti lactose friendly, cioè sì, amico del lattosio, nel senso che tu se sei intollerante al lattosio te lo potevi mangiare.
0: E concludo con dicendo anche che ai vari bar, ristoranti eccetera, non vi costa niente fare qualcosa di vegano, vegetariano e di metterlo sempre lì, che si possono fare tantissime cose che non ha niente a che fare con le intolleranze ma con la scelta, e ne parla una che mangia carne, mangia pesce e mangia tutto
1: eh?
0: Anche i tavoli volendo, se
1: esatto.
0: li friggete a pezzettini io li mangio,
1: poi dipende dai momenti perché ci sono momenti in cui se li mangia anche crudi così
0: sì.
1: se non le porta

che non è che hanno fatto pochi capolavori, questi ne hanno fatti diversi, direi. Electric Light Orchestra, Mr. Blue Sky, qui su Radio Capital, 13:08 minuti. Quello che state ascoltando è un fattore C. Allora, poi si parla molto spesso anche di altre cose, non per forza ci deve essere la notizia in questione.

0: Losing My Religion, R.E.M. su Radio Capital, 13:16, per esempio Nuccio, che è chef a Poggibonsi, dice dal 98 che faccio un menù gluten free, non mi sono mai negato a soddisfare le esigenze e le scelte dei clienti. Bravo!
1: Bello, non mi sono mai negato e non mi sono mai tirato indietro.
0: Bravo, sì, ma io invece parlavo dei vegani e dei vegetariani, perché ho anche amiche vegane, che era un po' come dire, ho anche amici gay. Ed è difficile a volte, ed è veramente difficile, però secondo me un paio di cose si possono mettere in carta, che sono semplici, non è che ci voglia chissà che cosa, ecco.
1: Attenzione, cara
0: attenzione,
1: mia,
0: però parlavamo di capi.
1: Neanche Linda Ovena si è tirata indietro. Ho chiesto, ci puoi recuperare per favore quello studio di un po' di tempo fa in cui si diceva che un amministratore d'azienda su 5 sarebbe psicopatico?
0: Ecco.
1: In che senso?
0: E
1: nel
0: salutiamo tutti gli AD che sono all'ascolto, ovviamente, e soprattutto quelli sopra di noi. Grazie.
1: Vabbè, ma dai.
0: Tutti,
1: ma... Ma sai che
0: ma quelli sono normali, sono sereni,
1: sono
0: quelli
1: sereni
0: sopra di noi,
1: sì, ma poi c'è sempre l'eccezione che conferma la regola.
0: Esatto.
1: E poi ti ho detto un amministratore di azienda su 5, quindi sì, a noi speriamo che siano sempre toccati gli altri 4.
0: Esattamente, esattamente.
1: Detto questo, però, i dirigenti d'azienda di questo studio si dimostrano poco inclini all'empatia, perché sono di solito troppo egocentrici, narcisisti, incapaci di mettersi nei panni degli altri e soprattutto non hanno nessuna voglia di discutere, semplicemente di sbrigarsi e dire se fa così.
0: Come qualcuno diceva prima e mi faceva notare, il capo è una cosa e il leader è un'altra, ed è vero. Il capo è quello che ti ordina, il leader lo segue a prescindere.
1: È quello
0: perché...
1: che si fa seguire.
0: Sì.
1: E a questo, ispirati anche all'Independent da questo studio, hanno fatto la lista delle professioni che secondo loro hanno la maggiore concentrazione di tratti psicopatici.
0: Ale.
1: Allora, dopo gli AD, che sono sempre in pole position ovunque, ci sarebbero gli avvocati.
0: Eccola.
1: Ma al terzo posto? Sì.

0: coloro i quali
1: sì.
0: lavorano nei mezzi sì. di comunicazione.
2: Eccoci.
0: Quali? Radio e televisione, Mary.
2: Amici! Abbracciamoci tutti!
0: Esatto, siamo una manica di disadattati.
2: Ma sì, sì, vabbè, sì, ma sì. quello voglio dire.
0: E solo all'ottavo posto i ministri del clero. Clero, non mi è uscita la R.
1: Veramente?
0: Sì, i ministri del clero sono all'ottavo posto e solo al decimo l'impiegato statale, che secondo me invece è al continuo, quelli a continuo contatto con il pubblico possono sviluppare sì, dei tratti secondo me di intransigenza.
2: Non il clero ma lo sclero, insomma.
0: Sì, abbastanza frequenti.
1: Da notare che non hai citato i politici.
0: Non ci sono.
1: Perché non campano sereni.
0: Non si sono classificati nei primi dieci, cara mia.
1: Perché sono sereni. A tutti quanti comunque sia vorrei dedicare una canzone, perché la prossima è di una bellezza che mai mi permetterei di parlarci sopra e che ti abbassa il cortisolo, secondo me.
0: Mi puoi concedere questo lento,
1: ti prego.
0: Cacciola?
1: Te lo leggo. Ecco. Aspetta che no, adesso no,
0: adesso
1: no.
0: guarda, aspetta, come rovinare
1: fermati.
0: Tutto.
1: No, ma guarda che veramente io non
0: ma com'è che andavate?
1: Fermati, fermati. Quando sei pronto ce lo dici che noi rifamo tutta sta scenetta.
0: Sai come diranno nei libri di storia?
1: Sì.
0: Andavano così bene. Poi li hanno messo in regia Franco Russo.

la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

tutta sola verso un cielo nero, nero si incammino. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono.

Langley su Radio Capital. Allora, intanto in questione di psicopatia, Lucrezia ha fatto molto ridere, dice giustamente per il lavoro che fanno gli infermieri.

0: infermieri sono inclassificabili proprio a livello di psicopatia, e parlo da infermiera ovviamente. Si parlava anche di offerte invece per quel che riguarda il cibo, magari anche appunto in ogni punto di ristorazione, bar o ristorante che sia, trattoria, quello che è, di mettere comunque sia sempre in carta qualcosa oltre che per gli intolleranti, anche per magari i vegani, i vegetariani, eccetera eccetera. Carlo dice, attenzione, prova una sera a cena, ad andare a cena alla fine di un convegno sul senso religioso nel vicino Oriente. Con lui c'erano una vegetariana, due halal, un kosher, due astemi e io, povero peccatore tra loro, in una trattoria a Lecce. L'oste, che conosco, a fine serata era un altro tavolo a parte, mangiando e bevendo di santa ragione, guardandomi mi ha detto: oh, non ci veni più, non venire mai più, devo dire, perché è complicato. Effettivamente in questo caso è un po' complicato,
1: succede spesso. Poi sì, ci sono anche le questioni che sono religiose,
0: certo, religiose,
1: scelte, non solamente scelte personali, obbligati dalla salute, insomma c'è un mischione talmente vasto che se le metti tutte insieme l'oste lo capisco.
0: Ecco, appunto, va bene. 342 342 2190, questa è Radio Capita.
2: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato. Fattore C. Con questa viaggi. Con loro non sei solo.
3: Fra i protagonisti di Woodstock, tutti guardammo esterrefatti l'esibizione di Sly and the Family Stone, ma non sapevamo chi fossero, perché la musica black non arrivava in Italia.
4: Certo. E soprattutto quelli erano praticamente l'unica band black in un cartellone rock.
5: E siamo qui per portare Capitol Records verso il tardo pomeriggio con un sacco di cose belle, amici, ve lo dico, ma belle, belle, belle, eh.
2: Capitol Records con Luca De Gennaro, Mixo e Marco Biondi. Dal lunedì al venerdì dalle 14. Radio Capitol. Solo bella musica. Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni. Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
0: Wow.
2: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
6: Estate, sì, ma con più di un'idea di vacanza. Caletta al mattino, scoperta nel pomeriggio e la sera si esce. La vacanza completa quest'estate è l'Istria, un mare di cose da fare. Istria croata, più vicina di quanto pensi. Scopri di più su istriavicina.it.
7: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli Mans, valigie e accessori dal design italiano, resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo e con stile. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
8: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
9: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
10: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
11: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
9: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
2: In collaborazione con Radio Capital.

0: 20 extra viva con me e Luca De Gennaro.
1: Viva Festival dal 31 luglio al 2 agosto in Valle d'Itria. Tutte le info su capital.it.
0: The Valley is beating.
2: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold SPA. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.

0: messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
1: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
2: Fandango, in collaborazione con MyMovies, presenta il film di apertura del Festival di Cannes 2025.
3: Sei tu quella che ha vinto Top Chef?
4: Eh sì, ho un ristorante a Parigi, lo sai?
2: Oltre 1 milione di spettatori in Francia.
5: Chi è quel tizio?
4: Raphael, un vecchio amico di scuola.
6: Cécile mi parla sempre di te.
5: A me di te non ha mai parlato.
2: La critica lo ha definito una delizia. Vi divertirà.
5: Se ci fosse un problema me lo diresti.
2: Allora balliamo, dal 18 giugno al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
7: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
8: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
7: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
8: Grazie, mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: Radio Capital. Solo bella musica.

Can't Change That, i Radio su Radio Capital 13:38. Nel frattempo sono arrivati tantissimi messaggi al 342-342-2190 di episodi vari ed eventuali per quel che riguarda, insomma, ovviamente l'andare a mangiare fuori, tra intolleranze, tra quello che si mangia, tra questioni religiose, politiche, di etica, morale e tutto il resto. Stop al televoto. Stop al televoto.

0: perché questa ultima parte del Fattore C è già dedicata.
1: Allora, la prima la vogliamo dedicare a tutti quegli appassionati di calcio,
0: sì,
1: che si sono accaparrati i biglietti per andare negli Stati Uniti d'America dall'Argentina.
0: Sì.
1: E niente, in Argentina hanno dovuto stilare la lista di quelli che hanno acquistato i biglietti con i soldi degli alimenti che non hanno versato alla famiglia. Quindi, beh, niente alimenti ai figli, no al mondiale, è lo slogan di questo intervento, perché quei tifosi argentini che per andare a seguire Lionel Messi nel suo ultimo ballo, così lo definiscono quelli bravi.
0: Sì, tra le altre cose ha segnato, insomma, ha fatto cose. Siete contenti che non parliamo mai del mondiale, anche perché non lo stiamo vedendo?
1: Anche perché non sappiamo niente, Mary.
0: No, però so questa cosa di Messi, di questo lo so.
1: Abbiamo dichiarato più volte di essere acalciate. Completamente. Se poi ci mettessimo lì a dissertare di calcio,
0: però pensa, questa cosa di Messi la so, cioè è oltre il tempo e lo spazio a quanto pare.
1: Vabbè. Però il governo argentino ha fornito agli Stati Uniti la lista nera di tutti quei genitori che per potersi permettere la trasferta hanno tolto soldi ai figli e alla famiglia, e quelli lì li lasciano fuori dallo stadio. Fornisca documento. Indietro a pagare gli alimenti.
0: L'ha comprato anche il biglietto, vada a rivenderselo e vada a ridare i soldi ai figli.
1: Mi sembra cosa buona e giusta.
0: Posso dire che sì, sono d'accordissimo. E l'altra invece parte, la vogliamo fare subito?
1: No,
0: no, con sospanso.
1: Due cose belle e distinte, Mary. Quando lanciamo un jacuzzi deve essere singolo, così ha un peso specifico più grosso, capito?
0: Io ti seguo sempre.
1: Ah, ai,
0: scusa,
1: ai, ai.
0: Adesso devo andare a cantare.

0: tutti, grande spettacolo dopo il Big Bang. Giovanotti su Radio Capital, mi piace sempre tanto questa canzone. Vogliamo ascoltare Fabio che ha mandato un messaggio al 342 342 2190 sul punto calcistico di questo programma. Grazie.
1: Buongiorno, guardate, ascoltare una trasmissione acalcistica come la vostra per noi acalcistici è una vera boccata d'aria fresca. Cara, ciao Fabio. Da Fabio da Messina.
2: Noi ti ringraziamo, ciao, tanto Fabio. Fabio, però ci sono persone che non sarebbero d'accordo con te.
0: Sai che io la faccio un jacuzzi. Cioè, no, jacuzzi si dice quando ti accusi da solo.
2: Sì, va bene,
0: va
2: uguale.
0: Bene, mi costituisco. Io la sera vedo il tuo amico, tra le altre cose, giornalista sportivo della Rai, bravissimo, che non mi ricordo adesso purtroppo.
2: Ale Antinelli?
0: Mi sembra
2: Alessandro Antinelli?
0: Sì, mi sembra proprio di
2: Beh,
0: sì.
2: Più bravo Alessandro Antinelli.
0: E allora lui. Quindi
2: ciao,
0: è lui. E io mi guardo i programmi sportivi, non guardo le partite, pensa alla follia, ma guardo il commento dopo. Ho visto per esempio Paolo Roberto Falcao, che non lo vedevo da un sacco di tempo. Nel frattempo è invecchiato, però, capito? Paolo Roberto Falcao.
2: Perché l'alternativa era peggio, Mary.
0: Assolutamente sì, e però mi ha fatto effetto, capito? Perché lo vedevo da tantissimi anni, e parla sempre nello stesso modo, ovviamente.
2: Sì.
0: Parla così, né a poi nemmeno. Però bravissimo.
2: Allora,
3: ma questo è brasiliano, purtroppo.
0: Certo. Bravo. In italiano.
3: Bravo.
0: In italiano.
2: Sì, sì, sono i tuoi suoi molteplici talenti. Qua si rischia oggi, ragazzi, c'è del cacciolismo nervoso in questo studio. Allora, si parlava dei mondiali e si parlava dell'Argentina che ha dovuto stilare la lista nera di quelli che per comprarsi i biglietti per gli Stati Uniti per andare ad applaudire Messi non hanno versato gli alimenti ai figli. Quindi questi qui hanno detto: per favore, Stati Uniti d'America, questi qui non me li fate entrare allo stadio.
0: Sì.
2: Forniscano il documento e se ne tornino indietro.
0: E sono d'accordissimo.
2: Con le pive nel sacco. Ma ce ne sono altri che hanno fatto delle cose, secondo me, delle imprese un po' al limite anche della sicurezza, e sono questi tre ciclisti di cui si parla da tempo, perché hanno cominciato 9 mesi prima. Loro si sono fatti 9 mesi e mezzo di viaggio in bicicletta, attraversando dall'Argentina, il loro è un paese a 230 km da Buenos Aires, 17 paesi, percorsi 17.000 km per arrivare a Kansas City e assistere all'esordio dell'Argentina con l'Algeria. Sì. Quindi li hanno intervistati, gli hanno detto: ma questi 9 mesi e mezzo, a parte che abbandono del tetto coniugale,
0: ma magari non ce l'hanno la famiglia.
2: No, ce l'hanno, perché
0: ce
2: le famiglie
0: pure.
2: Ci hanno detto: siete pazzi, state fuori di zucca, e loro hanno detto: fa niente, partiamo lo stesso, perché il calcio è calcio.
0: Ma poi soprattutto quando tornate, oltre a trovare la famiglia, chissà se la ritrovate, ma trovate anche il lavoro, cioè come funziona?
2: Beh, comunque se trovate l'avvocato sappiate che vi levano anche le mutande per aver abbandonato
0: Minimo,
2: il tetto
0: come
2: coniugale per 9 mesi e mezzo. Comunque, detto questo, sono stati intervistati e hanno detto: sì, il viaggio è stato duro.
0: Beh.
2: E dobbiamo ammettere che la parte più difficile è stata quella tra Bolivia e Perù, dove l'altitudine a oltre 4.000 metri ci ha fatto un filo soffrire.
0: Ragazzi, non respirate. Cioè non si respira.
2: Però loro ce l'hanno fatta,
0: l'ossigeno.
2: Mary, perché tanto era il desiderio di vedere la loro nazionale.
0: Chissà se Giovanotti sì, sicuramente l'ha fatto il giro anche in Bolivia, Giovanotti.
2: Guarda, secondo me, se lo chiediamo all'imperatore supremo della radiofonia, Linus.
0: Detto anche Linus.
2: Dirà: Ma quante volte volete che l'abbia fatto io lì? 4.000 metri, che volete che
0: sai
2: sia?
0: Che secondo me invece qui ti stai sbagliando. Non so perché, ma su questa roba qua secondo me ci va un po' piano. Ed è bravo da questo punto di vista.
2: Secondo me il nostro imperatore può tutto, Mary.
0: Scusami, hai ragione.

0: su Radio Capital. Vedi che non sono l'unica matta che non vede le partite ma vede il resto?
1: Anche io, Mary, pensavo di essere l'unica al mondo e invece anche tu guardi solo i commenti così non interessanti dal punto di vista del costume, perché di fatto anche è così, ma non le partite.
0: Sì.
1: Ti adoro. Adoro.
2: Potete fare una lobby, tipo i vecchietti del Muppet Show, del commento finale post partita.
0: No, ma adoro questa cosa qui proprio. Ed è comunque Alessandro Natirelli, bravissimo, bravissimo.
2: Bello e bravo, come
0: bello
2: si dice
0: bravo
2: in questi casi.
0: Assolutamente.
2: Senti, Mary, abbiamo inaugurato senza saperlo una nuova rubrica.
0: Vero.
2: Si intitola Pittoreschi furbetti della ZTL.
0: Cretini anche. Anche cretini poteva starci bene.
2: Ne avevamo parlato, credo, la scorsa settimana quando c'era stato quel signore che per attraversare un barco di ZTL in via urbana a Roma ha fatto così, ha estratto il passeggino.
0: È sceso dalla macchina, c'era un'altra persona ovviamente alla guida.
2: Il passeggino, ha coperto con il passeggino la targa, poi ha mantenuto quella posizione mentre il guidatore superava la ZTL. Una volta superata sono andati avanti.
0: Esatto.
2: Lo stanno ancora cercando per pizzicarlo perché ovviamente frode, ed era uno. Oggi ce n'è un altro, lui entra, questo un po' meno laborioso perché è entrato con il portellone della Smart aperta, quindi la targa era nascosta
0: perché era in alto.
2: E quindi passa con il portellone della Smart aperta, peccato che ci fossero gli agenti, quindi doveva dare anche una sbirciatina intorno, no? Se vogliamo fare i truffatori, almeno cerchiamo di truffare con criterio. Intorno c'erano gli agenti che hanno notato un po' questa, stavano per dirgli guardi che ha lasciato il portellone aperto, poi hanno detto ops, ZTL, portellone aperto, targa
0: nascosta.
2: Forse
0: c'era qualcosa, dice no ma io l'avevo lasciato aperto perché girasse l'aria, perché come si fa, no? Lascia aperte le porte di tutta casa in maniera tale che giri la corrente.
2: Sai,
0: invece
2: che secondo me ci ha pensato, perché quando tu ti accingi a perpetrare una truffa in tal senso, pensi anche su cosa potresti dire se ti pizzicano. E allora, capito, mentre quello del passeggino diceva stavamo un attimo facendo delle cose, poi lei è ripartita o lui
0: è ripartito.
2: E qua dirà faceva talmente caldo, mi sentivo svenire, ho pensato di andare un po' in giro così.
0: Poi, bene, amici,
2: il caso che fosse la concomitanza con la vicinanza della ZTL,
0: adesso mo sta a guardare il capello,
2: è del tutto
0: però
2: casuale.
0: Amici, veramente, cioè, ingegnatevi, fatene delle altre perché vorremmo fare una rubrica fissa. Adesso lasciamo la linea invece a Mix e a De Gennaro. Fatene delle altre così noi le raccontiamo e domani
2: per la rubrica,
0: rubrica fissa
2: a delinquere,
0: domani
2: amici.
0: Torniamo a mezzogiorno con la rubrica fissa istigazione a delinquere,
2: sai come si dice?
0: Ovvero i cretini,
2: sai come si dice,
0: come
2: a Roma
0: si dice?
2: Ci ingabbiano magari.
0: Ecco.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, macinato misto a 6,99 euro al chilo.
6: Eurospin, la spesa intelligente.
7: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come muta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
8: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
9: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
10: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
11: Quando il ritmo è frenetico,

0: cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali

0: di cambiare la cucina? Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
1: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
2: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
1: E la mia ha fino a 7 posti.
2: Anche la mia.
1: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB, spazio al tuo tempo.
3: Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Sono le 14 a Radio Capital. Buon pomeriggio da Chiara Iorio. Israele attacca ancora il sud del Libano, 5 i feriti, ma l'Iran è pronto a reagire se continuerà l'aggressione israeliana. Nel memorandum d'intesa con gli Stati Uniti prevista la fine immediata e permanente della guerra anche in Libano, accordo definitivo entro 60 giorni. Tra i punti pubblicati da Bloomberg anche la revoca del blocco navale, rinuncia dell'Iran alla produzione di armi nucleari e sblocco dei beni congelati iraniani. Ma secondo fonti vicine ai negoziatori si tratta di una bozza inesatta. Un suprematista jihadista ha arrestato in provincia di Bologna un sedicenne per detenzione di materiale con finalità di terrorismo, tutto inquadrato nella cosiddetta White Jihad, che indica l'uso da parte di estremisti di destra e neonazisti dei metodi di propaganda del terrorismo islamico. Il ragazzo aveva materiale per la fabbricazione di armi ed esplosivi e un video integrale dell'attentato a Christchurch in Nuova Zelanda, nel quale vennero uccisi 49 musulmani. Spara contro due dodicenni con un fucile ad aria compressa nel quartiere romano Montespaccato. Arrestato 48enne, ha sparato dalla finestra di casa sua e ha ferito i due ragazzini. Non sono in gravi condizioni. Leo Messi nella storia dei mondiali, ma la sfida è aperta. Riccardo Quadrano.
5: 4 gol che poi diventano 3 per un banale fuorigioco, ma la prima di Lionel Andrés Messi del suo 6° mondiale è già da consegnare agli almanacchi. I 3 gol con cui l'Argentina stende l'Algeria lo portano nell'empireo dei marcatori di tutti i tempi in una fase finale del torneo. 16 gioie che servono ad agganciare Miro Klose, ormai non più in grado di replicare avendo terminato la splendida carriera. Chi può ambire a scavalcare Messi è ora Kylian Mbappé, che ha dalla sua pure l'anagrafe. Anche il mondiale della stella del Real Madrid è partito col botto. Suoi 2 dei 3 gol con cui la Francia ha spazzato via il Senegal, reti che gli valgono anche il record di miglior marcatore francese di tutti i tempi. E Cristiano Ronaldo? Per CR7, con i suoi 8 gol, la strada a 41 anni sembra sbarrata, ma mai dire mai.
4: Alle 19 in campo Portogallo, Repubblica Democratica del Congo, alle 22 Inghilterra, Croazia, nella notte Ghana, Panama e Uzbekistan, Colombia. Alle 15 torna Capital News.
3: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
6: Si rinforza ulteriormente l'anticiclone africano sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio il tempo continuerà ad essere stabile quasi ovunque, da segnalare solo la formazione di alcuni addensamenti che potrebbero dar luogo a dei rovesci sui rilievi nord-orientali e lungo la dorsale appenninica centro-meridionale. In serata e nella prossima notte, tempo di nuovo asciutto anche sulle aree montuose, caldo in aumento. Per ora è tutto da il meteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare.

0: Passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
1: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: A Foxtown i saldi sono già iniziati. Approfitta delle migliori promozioni.
3: Foxtown Mendrisio, in Svizzera a pochi minuti dal confine di Como. 160 negozi, sconti fino al 70%.

0: pezzo salterino, qualcuno ha chiuso la porta, grazie.
1: Sì, infatti ho sentito un rumore che dicevo, ma cos'è sta roba?
0: C'era Stefania qua, ha chiuso la porta, pram!
1: Che poi, scusa, le porte degli studi radiofonici dovrebbero essere porte di quelle proprio che non si sente,
0: invece eccola qua,
1: vellutate.
0: Vabbè, uguale, dai. Oggi mercoledì 17 giugno, buon pomeriggio dagli studi di Roma e da dove non si sa, Luca De Gennaro.
1: No, si sa benissimo, dallo spazio Porto di Taranto, che è un posto molto bello che ha uno studio radiofonico che io anni fa inaugurai, quando qui era ancora tutta campagna, come si dice.
0: Vedi?
1: No? Cioè, stavano ancora costruendo un bellissimo centro culturale, però lo studio radiofonico c'era già.
0: I 12 apostoli che si aggiravano, più o meno quello dell'epoca.
1: Era negli anni del Covid, quando uno poteva andare solo in porti sicuri, e questo si chiama spazio porto, più sicuro di così, quindi non c'è dubbio.
0: Pronti via?
1: Cominciamo!
2: Capital Records con Mixo e Luca De Gennaro.
1: Ebbene sì, benvenuti a questo mercoledì 17 di giugno. In questo momento sono le 14 e devo guardare 8. Qui perché non c'è 14 e 8, esattamente. 8. Devo guardare il numerino sul mio computer, perché non sono in uno studio normale, diciamo, in cui sono tutte le mie rime ai comfort.
0: Certo. Io invece sono nel solito studio, ma stanco morto, perché ieri sera sono andato a sentire il concerto dell'orchestra che riproponeva i Genesis con Carlo Massarini, che ringrazio ancora. E diciamo che ci sono stati un po' di inconvenienti, non al concerto, ma per quanto mi riguarda, perché non trovavo un taxi alla fine. E voglio ringraziare l'ascoltatore così carino e gentile che mi ha dato un passaggio andando completamente fuori zona rispetto a casa sua.
1: Ma che ascoltatori fantastici,
0: hai capito?
1: Ci vengono in aiuto quando
0: sì, ma visto
1: bisogno.
0: Lì che stavo col telefono in mano dopo un quarto d'ora che stavo in attesa e nessuno rispondeva, mannaggia i taxi, e mi ha detto: ma devi andare da qualche parte? Sì, però non vorrei. No, guarda, è un onore per me, ma che carino, grazie.
1: Fantastico. Allora, poi parleremo, se vuoi, anche perché questo qui è un concerto, finalmente un concerto di cui possiamo parlare tutto.

0: due, perché sì, l'abbiamo visto a distanza di tre giorni, sì. Io a Milano e tu a Roma, sì, perché sì. Insomma, il tour di Carlo Massarini, che peraltro vedrò qui, perché viene, sta venendo anche lui a Taranto, sì, per il Medimax, dove farà una cosa in teatro, certo, su Stevie, certo, Wonder, un'altra su Bruce Springsteen. È un, guarda, grande divulgatore,
1: ti dico, Carlo, mi è piaciuto parecchio, bella atmosfera, bellissima musica chiaramente, ma dopo l'esecuzione finale di l'intera suite di Supper's Ready, poi sono tornato a casa, mi sono messo su un po' di Sex Pistols perché disintossicarmi un po'.
0: Ok, allora, dunque, noi intanto abbiamo cominciato, ma insomma molti ascoltatori già ci hanno detto di averlo riconosciuto, con il famoso Cantina Band, cioè il tema del bar di Guerre Stellari.
1: Ah, era quello, è vero, sì.
0: È quella, era la musichetta che si sente quando nel 1977, mi sembra, uscì il film in cui c'era questa musica, sentivo questa musica di John Williams, e si fa, da allora tutti quanti, quando vogliono dire sono stati in un posto con della gente strana, dicono tipo il bar di Guerre Stellari.
1: Certo.
0: Perché era quella scena di bar in cui c'erano gente che veniva da tutti i mondi e tutti i pianeti.
1: Ma è ancora incredibile.
0: Naso a trombetta.
1: Sono passati 200 anni da quel film.
0: È del 77.
1: Però continua ad essere un bellissimo film. Bravo.
0: Sì, e poi ci sono, ovviamente, Mixon, non ci dobbiamo mettere a parlare di argomenti tipo Star Wars se non ne sappiamo.
1: No, per carità.
0: Perché Star Wars è una di quelle cose.
1: È un culto,
0: è peggio di Pink Floyd.
1: Sì, quelli che, è vero.
0: Cioè, quelli che sanno di Star Wars si offendono per qualsiasi cosa.
1: Infatti,
0: e
1: non diremo niente.
0: Sanno niente. Beh, diciamo belli,
1: esatto,
0: tutti i film di Star Wars belli. E Star Trek uguale, un altro culto,
1: sì,
0: anche Star Trek.
1: Ma più Star Wars, credo. Comunque sì, tutte e due se la battono.
0: Invece salutiamo Alex Valletta in regia, salutiamo Stefania Tringali e Jennifer Engelmann in redazione. Ne abbiamo fino alle 16, per la prima parte di Capital Records su Radio Capital.
1: Esatto, oggi c'è una sfida che voglio vedere proprio come va a finire. Guarda, sono troppo curioso di queste sfide perché sono sempre imprevedibili.
0: Non c'è dubbio. È stata una bella trovata quella di Mixo, che si è inventato un nuovo torneo che stiamo seguendo in questi giorni, facendo in questi giorni, che si chiama Battle of the Bands, e cioè in questa fase eliminatoria mettiamo in contrapposizione due band che in qualche modo lo sono un po' sempre state, diciamo, in contrapposizione, o comunque che fanno parte dello stesso universo, e vediamo chi vince.
1: Oggi veramente sono due scuole di pensiero differenti ma al contempo molto simili, secondo me.
0: Anche perché parliamo degli stessi anni,
1: esatto,
0: fine anni 60.
1: Esatto.
0: Parliamo della band simbolo di New York e una band simbolo di Los Angeles.
1: Esatto.
0: Quindi,
1: da una parte all'altra degli Stati Uniti.
0: Esatto. Quindi insomma è di rock psichedelico, molto sognante, molto anche innervato di droghe, se vogliamo, una parte della, e di poesia
1: e di robe illegali, molta poesia.
0: Allora,
1: oggi sono in sfida, amiche e amici, attenzione, perché oggi è veramente una grande responsabilità. I Doors contro i Velvet
0: Underground.
1: Tra l'altro
0: Jim Morrison contro Lou Reed, cioè una roba pazzesca,
1: infatti,
0: ci pensi.
1: Tra l'altro stavo pensando una cosa assolutamente grammaticale. Doors è l'unica parola, credo, con la doppia O che non si pronuncia U, perché anche book ha due O, però si dice book, mica bock. E invece chissà come mai Doors
0: altri.
1: Così.
0: Mi viene in mente Flood.
1: È una storia di ibrido, un po' strana. Ma Doors proprio con la O.
0: Doors of Perception. Allora, i Doors contro i Velvet Underground, che votate al 342-342-2190. Intanto, naturalmente, questa è una bella scusa e un bel pretesto per ascoltarci tutte e due le band qui su Radio Capital.
1: I love.

0: mamma mia, due gruppi che non sono invecchiati per niente, veramente due bandiere della musica migliore al mondo, i Doors e i Velvet Underground. Uno, esatto, contro l'altro, oggi chi scegli, amica, amico, chi scegli? 342-342-2190, è una bella scelta, allora, oggi.
1: Sì, un sacco di messaggi che stanno arrivando, a parte Bici di Modena che chiede che cos'è uno spazioporto, in realtà è un club che si chiama Spazioporto, dove succedono un sacco di cose, sia di giorno che di sera, qui a Taranto. Poi, un'ascoltatrice di Taranto chiede se oggi può portare al Marta, che è il museo dove ci sarà l'inaugurazione del Medimex, un omaggio per te, Mixo,
0: ma
1: per
0: convincere.

0: invitarlo a venire a trovarci a Taranto.
1: Ma
0: quindi
1: grazie.
0: Abbiamo un'ascoltatrice che porta a me una cosa per te, per dire a te di venire qui.
1: Hai capito? È un giro diabolico. Okay. Ma grazie mille, dallo pure a Luca. Ma sì,
0: basta
1: ringrazio.
0: Che non sia troppo voluminoso. Sì, cioè, esatto. Se è una roba piccola, un pensierino, sì, ok.
1: Esatto.
0: Se,
1: un materassino gonfiabile.
0: No, esatto.
1: No, non è il caso.
0: Fabio dice: ieri ci siamo lasciati che Mixo doveva dire la sua sugli Engin de Poitrine. Vabbè, magari non adesso.
1: Lo dico
0: ma
1: domani.
0: Poi la devi dire. Domani lo diciamo Engin de Poitrine.
1: Sì, sì, perché ho un post pronto, simpatico. Beh, comunque, veramente una band molto interessante. Vi dico solo un'anticipazione. Spero che siano un nuovo vessillo, una sorta di cavallo di Troia che finalmente ci porti a della musica più interessante di quella che circola negli ultimi anni. Secondo me può succedere. Attenzione.
0: Domani ne parliamo più diffusamente.
1: Esatto.
0: Ultimissima cosa: Teo, Lucia, Alessandra, Joe e tanti altri dicono la stessa cosa sulla sfida di oggi tra Doors e Velvet Underground. Ed è una cosa che ci sentiamo dire tutti i giorni.
1: Ovvero?
0: Cioè, ma come si fa a scegliere tra
1: mamma e papà?
0: È come scegliere tra mamma e papà. E allora, e voi avete voluto bene più alla mamma o più al papà?
1: Esatto.
0: Scusa, ognuno ha le sue preferenze. Io a mia madre.
1: Anch'io.
0: Cioè, voglio dire, non c'è dubbio che io ho voluto bene più a mia madre che a mio padre. Ma non è che se può dire.
1: Per noi maschietti è quasi logica questa cosa. Mentre le femminucce, se pare, si dice insomma, che siano più legati al papà o babbo, dipende da quale zona d'Italia. Allora, come abbiamo già raccontato qualche giorno fa, l'ha detto anche la TV, miracolo, New York intitolata una strada a Jimi Hendrix. Chiaramente nel Greenwich Village, che è la zona di Manhattan più artistica da sempre, proprio vicino agli Electric Lady Studios fondò Jimi Hendrix insieme al suo tecnico del suono, insomma al suo ingegnere del suono.
0: Eddie Kramer,
1: sì.
0: Sì, che d'altro credo che esistano ancora questi studi.
1: Come no?
0: Funzionano.
1: Sì,
0: vanno,
1: sì, ma infatti sì. La prossima volta che vado a New York devo fare il pellegrinaggio perché, ragazzi, certo. È importante. Si sono presentati alla cerimonia Little Steven con la sua solita grazia, Vernon Reed dei Living Color e Valerie Simpson. Insomma, pensavo qualcuno in più. Comunque,
0: però posso dire, Little Steven è una sicurezza.
1: Sì.
0: Cioè lui ogni volta che c'è un'inaugurazione,
1: lui
0: ci sta sempre.
1: Lui va, con la sua bandana
0: piace.
1: E via.
0: Bravo, Little Steven.
1: Come Berlusconi, con la bandana.
0: Vestito di viola con la bandana. Grande,
1: di viola, giustamente, perché è un riferimento a Hendrix e a Purple Haze, no? Voglio dire.
0: Anche sì, ma anche in altre occasioni.
1: Certo. Eccolo qua.
0: Eccola.
1: Il brano che ha familiarizzato l'intero mondo con l'effetto wow. Jimi Hendrix, Voodoo Child.

0: Yeah, goodness sake, mamma mia, che blues micidiale, ragazzi. Pensa che questo era Robin Trower, prima c'era chiaramente Jimi Hendrix, l'immenso, totale, certo. Jimi Hendrix, Voodoo Child.
1: E Robin Trower uno dei più hendrixiani.
0: Assolutamente. Tutti. Una volta mi presi il treno da Torino per andare a Parigi a sentire il concerto di Robin Trower. Ancora adesso c'ho le orecchie tappate, c'era un volume mostruoso, ma veramente grandissimo Robin Trower, wow!
1: Un sacco di messaggi sono arrivati da parte vostra, insomma, voglio dire, bellissimi su Hendrix, su Robin Trower. Continuate a votare per Doors oppure Velvet Underground, che è la Battle of the Bands di oggi.
0: Sì.
1: Vediamo veramente chi vince.
0: Esatto. 342 342 2190.
2: This is Radio K.

0: questa è Radio Capital.
1: Radio Capital, solo bella musica.
2: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
3: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
4: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma è Kamik.
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
7: Ci sentiamo,
8: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
10: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
11: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
12: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
11: E la mia ha fino a 7 posti.
12: Anche la mia.
11: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB, spazio al tuo tempo.
13: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
14: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
13: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
14: Parola di Antonino.
15: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Fuck a Millions, la musica per i Camaleonti, che faceva riferimento, questa era Gary Numan, faceva riferimento a una, un libro di Truman Capote, autore americano evidentemente, che usciva nel 1980, mentre questa canzone di Gary Numan è adiacente perché usciva nel 1982, vedeva al basso molto presente questo basso fretless, c'era Pino Palladino,
1: grande,
0: sì, cioè, grande, sì, Gary Numan,
1: Pino Palladino, che poi ha suonato negli Who per tanti anni,
0: ma certo, ha suonato con chiunque, uno bravissimo,
1: era un basso un po' come, come direbbe Saturnino, un basso pastorizzato, cioè quelli che in qualche modo si richiamano un po' allo stile di Jaco Pastorius,
0: però vista l'epoca il riferimento era Mick Karn, che usava Mick il basso fretless ed era il bassista dei Japan,
1: esatto,
0: lui ha fatto scuola veramente, ecco. Allora,
1: allora la nostra simpatica Madonna, grande, grande star della, della musica, insomma, da tantissimi anni, sta per uscire con un nuovo album. Il 3 luglio esce Confessions 2, che è il sequel del suo album del 2005, quindi 20 anni dopo, che si chiamava Confessions on a Dance Floor, che a sua volta nel 2005 era l'album che segnava il ritorno di Madonna alla musica da ballare, che era stata un po' il suo inizio. Lei ha cominciato nelle discoteche di New York.
0: Get into the groove, quei pezzi lì, no?
1: Faceva, sì, esattamente, cioè, Holiday, Everybody, eccetera eccetera. Madonna è una che ha fatto un sacco di esperimenti, si è messa a fare cose strane, è andata a farsi produrre da chiunque, poi a un certo punto però torna al porto sicuro. Il porto sicuro per Madonna è la musica dance, il pop dance,
0: anche perché così, si può scosciare completamente a 900 anni anche lei,
1: per presentare questo pezzo che stiamo per ascoltare, che è il nuovo singolo di Madonna, che appunto è uno dei tre pezzi già usciti che anticipano l'album che esce il 3 luglio. Ma lei ha scelto una cornice simbolica però tipica sua, cioè l'inizio del Pride Month il 1 giugno a New York. L'evento di inizio del mese del Pride. È apparsa a sorpresa a Times Square, trasformando il centro di New York, no, eccetera, in una grande pista da ballo, eseguendo questa canzone che ha un titolo molto evocativo di un'altra canzone che infatti ascolteremo dopo. Si chiama Love Sensation. Chi se la ricorda? Questa è quella nuova di Madonna.

0: Abbiamo ascoltato due canzoni con lo stesso titolo. Prima era quella nuova di Madonna che si chiama Love Sensation e poi questo brano di Lolita Holloway che è del 1980.
1: Mi è entrata più questa, cioè proprio. Sì. Sì.
0: Che però è un brano del 1980, lo credo che ti è entrata, perché è un brano che balzò alle onore delle cronache quando una decina di anni dopo i nostri amici Black Box emiliani fecero
1: Ride
0: questa canzone,
1: on time, sì.
0: Ride on Time, che campionava a piene mani da Love Sensation di Lolita Holloway. E dopo un po' Lolita Holloway e i suoi avvocati bussarono alla porta dei Black Box dicendo scusate, dobbiamo parlare.
1: Permesso, sì, esatto.
0: Esattamente.
1: Scusa,
0: e poi si misero d'accordo. Ma sai che io mi ricordo che all'epoca, tra l'altro saluto Daniele Davoli, che era uno dei tre Black Box che ho visto anche di recente, grande DJ, grande produttore, all'epoca mi ricordo che mi dicevano loro che ogni tanto, tipo, il rappresentante di Lolita Holloway chiamava e diceva: a proposito, anche una pelliccia, a proposito, un'altra automobile. Cioè, poteva chiedere quello che voleva,
1: certo.
0: A quel punto. Pazzesco.
1: Neanche al Capone, veramente. Allora.
0: Vabbè.
1: È così.
0: Va bene.
1: Ancora pochi istanti per scegliere fra Doors e Velvet Underground al 342-342-2190. Intanto, visto che siamo ancora nelle atmosfere anni 80, ci recuperiamo i Thompson Twins, Love on Your Side.

0: Love in itself, Depeche Mode. L'altra sera sono andato per sbaglio, così mi sono imbattuto in quell'intervista che fece Mike Bongiorno ai giovanissimi Depeche Mode quando disse a Martin Gore: "Are you a boy or a girl?" Mamma mia, che roba! Vabbè,
1: Madonna, perché Mike Bongiorno non c'è proprio niente.
0: Sì.
1: Tra l'altro, Martin Gore, devo dire, ma sai che anche a me è capitato di vederlo da poco. Martin Gore non ha reagito male,
0: no. No.
1: Cioè, ha reagito dicendo: "Ma chi è
0: questo
1: vecchio?" Esatto.
0: Allora, dobbiamo stabilire che è passato tra i Depeche Mode e Velvet Underground. Non ho la minima idea. Vediamo un attimo.
1: No, i Doors e Velvet Underground. Sono passati i Doors.
0: Sì, cosa ho detto io?
1: Depeche Mode, ma non è problema, perché li abbiamo appena ascoltati.
0: Un po' rimbambito, vabbè.
1: Vabbè, ma non importa. Forse questo. Allora, abbiamo vincono i Doors, quindi passano i Doors il turno.
0: Okay, sì, forse.
1: Al prossimo giro vedremo con chi si scontreranno. Però
0: sì,
1: è bello,
0: sì.
1: è stata una bella battle of the band.
0: Certo che sì. Vi lasciamo le news. Certo.
2: Con questa fai colazione. Hai una visione diversa delle cose.
3: Ci scrivono che il boom delle vendite dei romanzi di Montalbano è dovuto al fatto che le fiction finiscono così tardi che per sapere chi è il colpevole bisogna andare a leggere il libro.
4: Non è una
3: c'è
4: brutta
3: tutto
4: idea. Poi in realtà sappiamo che non è così.
3: Ve lo ricordate quando io e Lucatella eravamo giovani? Il lunedì sera c'era la sigla di Lucio Dalla e il film del lunedì sera che iniziava in modo
2: brutalissimo. The Breakfast Club. Andrea Lucatello, Riccardo Quadrano e Imma Baccelliere. Dal lunedì al venerdì alle 7. Radio Capital. Solo bella musica. Ci sono partner pronti a darti una mano.
5: Vai!
2: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
6: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli Mans, valigie e accessori dal design italiano, resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo e con stile. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
7: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
8: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
9: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
10: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
11: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
12: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con cartone.

0: Porta Insieme colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
1: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: Let's go! Da MediaWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, Smart TV OLED Samsung 55 pollici tuo a 949 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
4: Le notizie delle 15. Buon pomeriggio da Antonio Cristiano. La bozza dell'accordo tra Stati Uniti e Iran diffusa dalla stampa è inesatta, lo fanno sapere sia Washington che Teheran. Dalla Casa Bianca dicono che non riflette il linguaggio, per gli iraniani non è corretta in particolare la parte che riguarda lo stretto di Hormuz, che si prevede bonificato dalle mine e riaperto ai livelli pre-guerra entro 30 giorni. Per i media l'intesa prevede la fine della guerra anche in Libano, un accordo definitivo entro 60 giorni, la rinuncia di Teheran alle armi nucleari e lo sblocco dei beni iraniani congelati. Dal G7 di Evian intanto Trump non risparmia nuove minacce al regime. È un memorandum, non un accordo finale. Se non mi piacerà e se l'Iran non si comporterà bene, ricominceremo a sparare e a sganciare bombe sulle loro teste.
5: No, it's not final, it's a memorandum of understanding. And if I don't like it, we'll go back to shooting at them. If they don't behave, we'll go right back to dropping bombs right smack in the middle of their head.
4: Dopo la notizia dell'accordo, il prezzo del petrolio è sceso sotto gli $80 al barile, resta sotto la soglia anche oggi, nonostante un leggero aumento. In calo i prezzi dei carburanti, ma Assoutenti denuncia ribassi insufficienti rispetto al deprezzamento del greggio e chiede al governo di vigilare. Coloni israeliani danno fuoco a due moschee in due villaggi a nord di Ramallah, in Cisgiordania. Hanno anche imbrattato i muri con slogan razzisti. I coloni sono stati affrontati dai residenti poco dopo l'esercito israeliano ha fatto irruzione sparando gas lacrimogeni e granate stordenti. Ritardi e cancellazioni per un guasto elettrico sulla linea ad alta velocità tra Milano, Rogoredo e Piacenza. La circolazione è sospesa da stamattina alle 10.20 e non è ancora ripresa. Diversi treni fermi sono rimasti per ore senza aria condizionata né corrente, con solo alcune delle porte dei convogli aperte a mano dal personale. Lo sport, i mondiali di calcio, oggi in programma Portogallo-Repubblica Democratica del Congo alle 19, Inghilterra-Croazia alle 22, nella notte Ghana-Panama e Uzbekistan-Colombia. Prossima edizione di Capital News alle 16.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
9: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: Uno dei casi in cui una cover diventa proprio una canzone con una sua personalità, perché Always on My Mind era una canzone portata al successo da Elvis Presley nel 72, ripresa nell'88 dai Pet Shop Boys. Always on My Mind. Perché abbiamo trasmesso i Pet Shop Boys? Come abbiamo detto all'inizio dell'ora, io sto trasmettendo in questi tre giorni, oggi, domani e dopodomani, dallo Spazio Porto di Taranto in occasione del Medimex, che sì, è un festival che comincia oggi e che avrà i due grandi concerti sabato e domenica. In un palco ci sono passato davanti in bicicletta prima, che stanno costruendo sulla la rotonda del Lungomare, che è un posto meraviglioso, perché sì, una rotonda sul Lungomare, ci sono i concerti.
1: Ma c'è un bel mare lì, no? Bellissimo mare.
0: Il mare è bellissimo. Sì. Il mare di Taranto è bellissimo. L'unico il problema di questa città è che c'ha questa cappa di negatività data dal fatto che ci sono i veleni dell'Ilva. È un problema annoso.
1: Certo.
0: Però voglio dire, io da sempre ci vengo e invito tutti a venirci, perché il mare è bellissimo, la città è splendida e poi c'è questo lungomare. Veramente l'anno scorso al Medimex vedere i concerti di Primal Scream e di Massive Attack in quello scenario lì era favoloso.
1: Sì.
0: I concerti di quest'anno saranno i Pet Shop Boys, per l'appunto, che abbiamo ascoltato sabato.
1: Okay. Mm-hmm.
0: Loro fanno questa data a Taranto, poi il 7 luglio un'altra data a Mantova, al Mantova Summer Festival, altra città bellissima dove andare a vedere i concerti.
1: Assolutamente, sì.
0: E poi invece la domenica ci saranno gli Suede e gli Slow Dive.
1: Però.
0: E quindi insomma ci saranno. E poi tante altre piccole cose, piccole e medie cose, showcase, eccetera, che ci saranno durante questi 5 giorni.
1: Ho visto che più tardi, infatti, hai programmato sia Suede che Slow Dive, proprio per ricordare.
0: Sì, e anche
1: ancora
0: i Ramones, c'è un motivo per
1: come
0: cui
1: i
0: programmati i Ramones.
1: No.
0: Sì. Vabbè, perché ci sarà. Vabbè, poi racconto. Poi dico perché i Ramones.
1: Va bene. Molto curiosa la storia, anche un po' sciagurata, la storia dei Badfinger, che furono indicati come gli eredi dei Beatles, perché in qualche maniera avevano una musica che li ricordava molto.
0: Beh, anche perché erano l'unica band firmata per la Apple, la loro etichetta.
1: Sì, assolutamente.
0: I Beatles come discografici.
1: Sì. Un gruppo scozzese del Galles, e dei primi anni 60, insomma, fine anni 60, che dicevo un po' sfortunata, un po' sciagurata la storia, perché praticamente due di loro, Pete Ham e Tom Evans, che erano i leader, quelli che scrivevano le belle canzoni, ambedue si tolsero la vita, uno nel 75 e l'altro nel 1983. Vedi un po' che storia brutta che ha accomunato questa band, veramente incredibile. Il pezzo che ancora oggi viene ricordato, perché è diventato famosissimo, la versione di Harry Nilsson, ma anche la loro, insomma, è molto conosciuta e molto bella, si intitola Without You. Ci fa piacere alle 15:09 su Radio Capital riprogrammare i Badfinger.

0: meravigliose Wild Guitar Gently Whips. C'era ospite l'amico di George Harrison che scriveva questo pezzo all'interno dei Beatles, ovvero Eric Clapton, anche se non ho mai capito bene questa amicizia che poi uno ha rubato la moglie all'altro, vabbè, comunque fatti loro.
1: Ma,
0: c'è...
1: sì, ma è successo in amicizia,
0: nel lo senso so.
1: Che poi lo l'ha raccontato Clapton in un documentario, dice,
0: sì.
1: Vabbè, dice io e la Patty si chiamava
0: Patty,
1: no?
0: Boyd,
1: Patty,
0: sì.
1: Boyd.
0: Sì.
1: Sì, siamo andati da George e mi ha detto oh, sai che cioè, c'è da dirti, devo dirti una cosa amico,
0: siamo
1: mio.
0: Innamorati,
1: sono innamorato di tua moglie e lei di me, e lui ha detto e che problema c'è.
0: vabbè
1: andate in pace,
0: circolano...
1: e va lì tutto peace and love, capito?
0: Peace and love, cioè. E tante droghe simpatiche evidentemente, perché, cioè, guarda che ce ne vuole a mettere una roba del genere.
1: Ma comunque, certo che ce ne vuole, non è una roba che non succede mai una cosa del
0: comunque,
1: genere, però insomma hanno continuato a suonare insieme.
0: Sì, ci mancherebbe. Ha ragione Jackie che al 342-342-2190 dice ma questa versione live con Prince che fa da solo del secolo, sì in effetti esiste una versione live, l'introduzione di George Harrison nella Rock and Roll of Fame nel 2004, c'erano Tom Petty, Steve Winwood, Jeff Lynne e Prince che alla fine fanno solo micidiale.
1: Sì, cioè una formazione che già da sola era pazzesca, no? Winwood, tutti che
0: sì.
1: suonavano lì. Poi arriva Prince alla fine.
0: Sì, fa una solo.
1: C'è una storia dietro quell'esecuzione lì, nel senso che avevano preso quel chitarrista che mi ricordo come si chiamava, un turnista molto bravo americano, che ha detto io l'assolo di Wild My Guitar Gently Whips lo so a memoria,
0: ecco.
1: Per cui posso rifarlo esattamente. E quindi quello lì l'ha fatto.
0: Okay.
1: Uguale a quello che abbiamo ascoltato noi.
0: Certo.
1: Poi arriva Prince, piglia la chitarra e si mette a fare delle cose.
0: Sì, sì.
1: Ma veramente, no. Poi c'è questa cosa bellissima finale, che è entrata un po' nella leggenda, di Prince che finisce di fare questo assolo a cui nessuno neanche sul palco poteva credere che fosse un assolo così bello, prende la chitarra, la lancia in alto,
0: sì.
1: E ovviamente la chitarra è finita dietro e un suo tecnico l'ha presa al volo, ma non si vede questa cosa, per cui c'è questa chitarra che ascende,
0: che
1: al cielo,
0: certo.
1: E sparisce nel cielo, c'è una roba
0: meravigliosa. Era forte.
1: Allora, stiamo per ascoltare un brano nuovo dei Foo Fighters. I quali Foo Fighters faranno un'unica data il 5 luglio al Festival High Days di Milano all'Ippodromo SNAI La Maura. E poi ascolteremo i Ramones, di cui parlavamo poco fa. Perché?
0: Perché
1: qui al Medimex i Ramones saranno protagonisti due volte. Uno stasera alle 19, perché ci sarà l'inaugurazione del Medimex con una mostra fotografica di foto dei Ramones. Con la presenza della fotografa ufficiale dei Ramones, che si chiama Roberta Bay, che è uno che avrà mille cose da raccontare.
0: Eh
1: e poi la sera in cui suoneranno gli Suede e gli Slowdive.

0: prima suonerà una band di reduci del punk newyorkese, che infatti si chiama New York City Redux Band,
1: ecco,
0: con dentro Kid Congo Powers, tutto questo qua, che faranno un omaggio ai Ramones. Pensa che roba fantastica.
1: Non ci posso credere, avranno 2000 anni a testa,
0: sì,
1: per più o meno.
0: Esatto, 2000 anni a testa. Allora, prima i Foo Fighters con Child Actor dal nuovo album, e poi I Wanna Be Sedated, Ramones su Radio Capital.

0: Ma Pigna, I Wanna Be Sedated. Ho un ricordo molto tenero di Joey Ramone, il cantante, quello allampanato, magro magro, veramente strano, una persona estremamente carina e gentile, cosa che magari uno non si aspettava da un panchettone, invece molto, veramente molto educato.
1: Sì, avevo una fidanzata italiana.
0: Ah sì?
1: Mi ricordo. Sì, a un certo punto avevamo conosciuto Joey Ramone e c'era questa fidanzata, questa ragazza italiana con cui lui stava, insomma, vabbè. Allora, i Ramones, che appunto di cui oggi parleremo al Marta di Taranto con Roberta Bailey, il brano era I Wanna Be Sedated, ma è il momento di giocare, ragazzi. Giocare
0: al Capital Game. Everybody play the game. Rimandiamo alla bella iniziativa annuale, quasi annuale, di Porto Rubino, serata del 16 luglio a
1: Savelletri, sui prati di Savelletri, che è un posto bellissimo, Savelletri di Fasano, provincia di Brindisi, Savelletri per la precisione, tanto per farti capire, da quelle parti lì c'è il famoso super hotel di lusso totale che si chiama Borgo Ignazia, dove Madonna va sempre in vacanza.
0: Ah,
1: ma proprio di lusso sfrenato,
0: cioè,
1: dove si è sposato Justin Timberlake.
0: Ah, allora un posto speciale, certo. Vabbè.
1: Comunque non è certo lì che ci sarà Porto Rubino, ma appunto nei prati di Savelletri, un posto bellissimo. Il giorno 16, mi pare, sì, 16 luglio.
0: 16 luglio, sì.
1: E sarà un cast praticamente elettronico, sarà una festa. Porto Rubino balla con Acid Arab, Dardust, Frenetic e Jolly Mare. Quindi bella serata con dei bravissimi DJ.
0: Sì.
1: E proprio a proposito di Dardust, è la domanda di oggi che vi facciamo per darvi due accrediti per andare alla serata di Porto Rubino.
0: Per chi non ha mai partecipato al Capital Game è molto semplice, noi vi facciamo la domanda, diamo tre opzioni di risposta, una delle quali corrisponde a risposta esatta. Si gioca solo tramite il numero di WhatsApp che è 342-342-2190. La domanda è la seguente: Dardust è l'autore dell'inno ufficiale delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026. Come si intitola il brano? Tre opzioni, come dicevo prima. La prima è
1: Un inverno italiano.
0: La seconda,
1: Tutta l'Italia.
0: La terza,
1: Fantasia italiana.
0: Come si chiama?
1: Qual è il titolo dell'inno ufficiale delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 scritto da Dardust? Un inverno italiano, Tutta l'Italia o Fantasia italiana?
0: Esatto.
1: 342-342-2190 per avere due crediti per Porto Rubino il giorno 16 luglio a Savelletri. Via!
2: Alla voce George Michael.
0: Alla batteria Roger Taylor.
3: Rap di Tupac Shakur.
4: There are no words that can express how I feel. You never kept a secret, always stayed real. And I appreciate how you raised me. And all the extra love that you gave.
2: Alla chitarra Prince. Alla tromba Tom Brown. Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma è Kamik.
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
8: Ufficio, cosa smarrite?
9: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
8: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
9: Mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.
10: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
11: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
12: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
13: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
2: Estate, sì, ma con più di un'idea di vacanza. Caletta al mattino, scoperta nel pomeriggio e la sera si esce. La vacanza completa quest'estate è l'Istria, un mare di cose da fare. Istria croata, più vicina di quanto pensi. Scopri di più su istriavicina.it.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: bravi questi Future Island che abbiamo ascoltato con Season. Pensa che nel 2014 questa canzone, Seasons, Waiting on You, è stata votata la miglior canzone del 2014 da New Musical Express, Pitchfork e Spin. Hai capito?
1: La miseria.
0: Ma è bella. Una bella
1: Future
0: canzone.
1: Island, sì, sì. Allora, Mariano mi sembra
0: Mariana,
1: che abbiamo in collegamento.
0: Mariana. Sì.
1: Mariana,
0: ciao cara,
1: ciao,
0: come stai?
1: Da dove
2: ciao.
1: Chiami Mariana?
2: Bene, emozionata.
0: Figurati. Siamo fra amici, dai.
1: Siamo in famiglia.
0: Ci chiami da Bari, giusto?
2: Sì, provincia di Bari, sì.
0: Ho capito.
1: E cioè dove in provincia di Bari?
2: Noci.
1: A Noci, certo,
2: sì.
1: Famoso, certo. E vabbè, sono tutti i cartelli stradali che si vedono,
0: ecco,
1: girando in lungo,
2: esatto,
1: in largo per la Puglia.
0: La Puglia.
1: Cosa fai Mariana a Noci?
2: Lavoro in una pizzeria in cucina.
0: Ah. Fai la pizza proprio oppure ti
2: occupi? No, in cucina, pasti, secondi.
0: Hai capito. Ma secondo te, visto che una volta, voglio dire, c'era un po' lo stereotipo che chi doveva cucinare erano le signore, insomma, le donne. Ultimamente sono arrivati molti maschietti chef stellati, cosiddetti. Secondo te
1: in televisione sicuramente.
0: Sì, secondo te sono bravi gli uomini a cucinare?
2: Sì.
0: Mm?
2: Sì.
0: Forché
1: sì,
0: me.
1: Vabbè, diciamo di sì. Okay. Senti, allora da Noci a Savelletri ci vuole un poco, direi. Quindi,
2: sì,
1: insomma,
2: sì,
1: sei nostro ospite la sera del 16 luglio, ma poi se vuoi venire, insomma, è bello andare a vedere Porto Rubino anche le altre due sere, che sono il 14 luglio a Taranto e il 18 a Otranto. Mm. Però la sera in cui tu sei nostro ospite è quella del 16, in cui ci saranno Essida Rab, Dardas, Frenetiche, Jolly Mare, ma ci devi rispondere alla domanda. Come si chiamava l'inno delle Olimpiadi Invernali scritto da Dardas?
0: Esatto.
2: Fantasia italiana.
0: Brava, quello era. Complimenti.
1: Quella.
0: Allora
1: sì,
0: ti mandiamo lì.
1: Certo. Che si ispira, ecco, no, perché ho letto una cosa. Fantasia italiana si ispira ai territori iconici che hanno ospitato i giochi olimpici invernali, da Milano a Cortina.
0: Cortina.
1: Si è fatto un giro, Dardas.
0: Va bene. Mariana, allora, come promesso, due accrediti il 16 luglio a Savelletri. Ho pronunciato giusto stavolta? Sì,
1: sì.
0: Spero di sì.
2: Va bene. Bravo.
0: Ok, grazie, ti salutiamo, buona estate.
2: Grazie.
0: Ciao,
2: anche
0: cara.
2: A voi, grazie.
0: Ciao.
3: Capital Game. Everybody play the game.
1: Abbiamo parlato prima dei concerti del Medimex di questo sabato e domenica. Sabato i Pet Shop Boys, l'abbiamo già detto e li abbiamo già ascoltati. Domenica sarà la volta di due band di seguito, una di seguito all'altra, cioè gli Suede e gli Slow Dive, e anche in questo caso li ascoltiamo di seguito. Questo è un nuovo singolo degli Suede, sempre in forma devo dire, e credo anche dal vivo li vedremo sul palco.
0: Bene.
1: Si chiama Emotionally Unavailable, Suede su Capital, novità.

0: Mamma mia, quant'è shoegaze questa canzone.
1: Assolutamente, ma infatti non la vedo molto con 40 gradi all'ombra praticamente. Questa è la musica più da inverno, autunno.
0: Sì, esatto.
1: Sarà un po'
0: questo qui è When the Sun Hits degli Slow Dive, che è uscita nel 93. E tra l'altro procurò a loro anche un po' di problemucci, perché insomma, voglio dire, l'etichetta per cui incidevano era la famosa Creation, quella di Alan McGee.
1: Certo.
0: Che l'anno dopo sarebbe esplosa con gli Oasis, ma non era ancora esplosa con gli Oasis nel 93. Erano reduci dal successo dei Primal Scream e Alan McGee diceva: oh, datemi delle canzoni, quelle un po' facili.
1: E
0: questi molto tristissimi. Per cui insomma ebbero un po' di discussioni, ma alla fine sono
1: nonostante
0: rimasti.
1: Il titolo, Quando il sole picchia, in questo caso qui, insomma, speriamo che portino un po' di frescura, sì, almeno, no?
0: Beh, però insomma, comunque il sole in questi giorni sicuramente ci sarà. Gli Slow Dive suoneranno prima degli Swede, appunto, domenica sul lungomare di Taranto.
1: Esatto.
0: Alla rotonda del lungomare.
1: A proposito di canzoni quanto mai attuali, The Lebanon fu un successo dei Human League, questa band che aveva avuto un enorme successo con Dare, l'album Dare, dentro il quale c'era Don't You Want Me Baby, Don't You Want Me, quella lì. Era il 1984 quando usciva appunto The Lebanon. Dico quanto mai attuale perché praticamente il testo raccontava della guerra civile in Libano, un conflitto che prese spazio purtroppo dal 1975 al 1990, rieccoci lì sempre nella stessa brodaglia orrenda, ragazzi. Bah, comunque ce l'ascoltiamo, sono gli Human League con The Lebanon.

0: canzone del 1982 che per noi Disc Jockeys serviva un po' come inizio serata, perché aveva dei BPM abbastanza contenuti e poi si aumentava i giri, insomma. Questo era What, un successo di Captain Sensible, che era stato uno dei fondatori dei Damned, quindi super punk. Manteneva un po' lo spirito punk con questo modo di cantare, un po' sguaiato, ci piaceva. Pensa che fondò addirittura un partito politico inglese che si chiamava sì. Bla Party, perché credo che abbia preso 3 voti più o meno. Era un gran successo.
1: Credo si fosse candidato anche come sindaco di
0: ma fa troppo ridere. Comunque, visti gli attuali che ci sono in circolazione nel mondo, è
1: era meglio Captain Sensible.
0: Ma senza dubbio, certo. Ci vuole poco.
1: Allora, noi ci sentiamo domani sempre alle 14 per un altro appuntamento con la prima parte di Capital Records. Adesso ci sono le news e poi c'è Marco Biondi.
0: Sì.
1: Che c'è? Che ti ridi?
0: No, che hai un po' l'effetto Kraftwerk ogni tanto sulla voce, che fa troppo ridere.
1: Chiedo a queste parti, ci vediamo alle 18 al Museo Archeologico Nazionale di Taranto, un posto che ti piacerebbe moltissimo.
0: Sì, dove potrei
1: visitare.
0: Anche starmene lì, ma non solo visitare, fare proprio parte della mostra archeologico.
1: Esatto, per l'incontro con Roberta Bailey, la grande fotografa del punk,
0: di
1: BGB e dei Ramones, insomma.
0: Abbraccio dalla parte mia.
1: Sicuramente te l'abbraccerò. A domani.
0: Ciao, grazie.
2: Ci sono partner pronti a darti una mano.
3: Vai!
2: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
4: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines. Viaggia tranquillo.
5: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
6: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
7: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
8: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A giugno, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
10: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
9: E il signor Alessandro Volta?
11: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, nettarine a polpa gialla a 1,99 al chilo.
12: Eurospin, la spesa intelligente.
13: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
14: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
13: E la mia ha fino a 7 posti.
14: Anche la mia.
13: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
3: Let's go! Da MedioWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, notebook HP Omnibook 5 Intel Core Ultra 7, tuo a soli 899 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MedioWorld.
15: Le notizie delle 16 a Radio Capital. Buon pomeriggio da Roberto Ciuti. La fine immediata e permanente della guerra anche in Libano, accordo definitivo entro 60 giorni, riapertura di Hormuz, revoca del blocco navale americano, rinuncia dell'Iran alla produzione di armi nucleari e sblocco dei beni iraniani congelati. Sono alcuni dei punti del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran pubblicati da Bloomberg. Secondo fonti vicine ai negoziatori si tratta di una bozza però inesatta. Intanto l'Italia si prepara a riaprire la sede diplomatica in Iran. Sentiamo il ministro degli esteri italiani nel Question Time alla Camera.
16: Venerdì riapriranno i battenti della nostra ambasciata a Teheran. Oggi parlerò anche con il ministro degli esteri iraniano Arachki. Gli confermerò il pieno sostegno del governo al dialogo per trasformare l'intesa con gli Stati Uniti in una pace duratura. Sottolineerò l'importanza prioritaria del rilascio del mercantile italiano bloccato nello stretto di Hormuz. L'Italia, insieme ai partner alleati, è pronta a fare la sua parte nel quadro di una missione navale multilaterale finalizzata a garantire lo sminamento e la riapertura dello stretto.
15: Disagi pesantissimi sulla linea dell'alta velocità tra Milano Rogoredo e Piacenza, almeno 7 i treni cancellati, mentre una decina soffrono di ritardi che sforano l'ora. La circolazione, spiega Trenitalia, è sospesa da questa mattina per verifiche tecniche alla linea elettrica. C'è un Frecciarossa diretto a Torino che al momento ha 280 minuti di ritardo. L'inchiesta sui cecchini del weekend a Sarajevo, perquisita in provincia di Alessandria la casa di un indagato, è un 65enne. Imma Baceliere.
17: Il lascia passare per le zone di guerra era una fotografia, ritraeva un uomo con una divisa militare. La testimonianza arriva dall'ex compagna di uno dei quattro indagati nell'inchiesta italiana sui cecchini del weekend, uomini accusati di aver organizzato viaggi per uccidere i musulmani durante il conflitto nell'ex Jugoslavia. La foto indicata dalla donna è stata sequestrata insieme a un silenziatore durante la perquisizione dell'abitazione dell'indagato, un pensionato 65enne della provincia di Alessandria. L'uomo durante l'interrogatorio si era avvalso della facoltà di non rispondere. L'ex compagna però agli inquirenti ha raccontato che il pensionato le aveva confessato di avere spesso incubi perché aveva ucciso civili in Bosnia. Secondo la donna dietro la foto, l'uomo teneva il conto delle persone uccise.
15: Due dodicenni sono stati feriti con un fucile ad aria compressa a Roma nel quartiere di Montespaccato. È stato arrestato un 48enne che ha sparato dalla finestra di casa, dove sono stati trovati anche 160 grammi di hashish. Inizia alle 19 la giornata mondiale, prima partita Portogallo-Congo, alle 22 Inghilterra-Croazia. Capital News torna alle 17.
18: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
19: Nelle prossime ore serali e notturne, tempo di nuovo asciutto anche sulle aree montuose. Nella mattinata di domani il sole dominerà completamente la scena sull'Italia, splendendo ovunque in cieli pressoché sgombri da nubi. In giornata solo qualche temporale di calore sui rilievi alpini, per il resto nessuna variazione degna di nota, temperature in ulteriore sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
20: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
21: E quella lassù?
20: È la costellazione del benzinaio.
22: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
23: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
24: Radio Capital. Solo bella musica.

0: biondi.
1: Questo è il riff di questa canzone è quello che voi avete fatto vincere la settimana scorsa, perché come sapete bene il mercoledì arriva la battaglia dei riff. Mettiamo quattro riff in competizione, due per volta, e poi i due vincenti si scontrano in finale per questo torneo dei riff, la battaglia dei riff, per eleggere poi stagionalmente quest'anno il riff più bello fra quelli partecipanti. Insomma, abbiamo già sei finalisti, oggi leggeremo il settimo perché oggi arriva la settima eliminatoria. I finalisti per ora sono Smoke on the Water di Purple, Wall of Love Led Zeppelin, Foxy Lady Jimi Hendrix, Paranoid Black Sabbath, Sunshine of Your Love Cream, e questi sì, Paranoid Black Sabbath, sì, appunto, esatto, stasera, oggi eleggeremo il settimo finalista, e poi fra poche settimane chiaramente, quando arriveremo a otto finalisti, ci sarà la finalissima totale che eleggerà il vincitore. Ma adesso andiamo subito allora con la gara 1 della settima battaglia dei riff, amici. Un riff anni 60 si scontra contro un riff anni 70, un anni 80 contro uno anni 90. A voi l'ardua sentenza per votare al 342 342 2190. Per gli anni 60 scende in campo questo. Non devo neanche presentarlo, il riff di tastiera iniziale, insomma, di Ray Manzarek dei Doors, la canzone Light My Fire, ma votate il riff, non la canzone, mi raccomando. Light My Fire, il riff si batte contro questo riff anni 70, sarà una dura battaglia.

Amici, da questo momento partono le votazioni. Riff Ladma Fire Doors contro Riff Heroes di David Bowie. Votate da ora subito 342-342-2190. Intanto io vi porto con la doppietta di oggi nell'anno 1991. If

Libero Nazionale, Ligabue, prima c'era Lisa Stansfield con Change, due brani che ci hanno portato nell'annata 1991, buon vino e buona musica. Grande musica trovata oggi su Radio Capital, come sempre, insomma, avete votato per la gara 1 della battaglia dei riff, si battevano il riff di Ladma Fire dei Doors contro il riff di Heroes di David Bowie. Leggo il messaggio di Nunzio. Dai ragazzi, non c'è partita. Heroes di David Bowie senza discussioni. Nunzio da Milano, è vero, non c'è stata partita. 80% David Bowie Heroes, 20% Ladma Fire Doors. Quindi al prossimo turno ci va Heroes, che si batterà contro il vincitore della gara 2, che arriva subito. Gara 2, 80 contro 90. Anni 80 contro anni 90. Per gli anni 80 il riff da votare è questo. Pesante oggi, pesanti, sfide pesanti. E per gli anni 90 invece il riff da votare è questo.

poche parole amici, poche parole amiche, riff Paradise City Guns N' Roses oppure riff Song 2 dei Blur, votate subito 342 342 2190.

All My Love, Led Zeppelin, dal loro ultimo album ufficiale. Pensate che oggi, proprio oggi, nel 1980, da Dortmund partiva il quello che poi si è rivelato essere l'ultimo tour dei Led Zeppelin. Si chiamava Tour Over Europe, quindi tour in giro per l'Europa praticamente, e da Dortmund appunto nasceva il primo concerto che si sarebbe tenuto stasera, tour che poi si è fermato chiaramente da settembre con la scomparsa di John Bonham. Beato chi c'era a vedere quei grandi concerti dell'ultima tournée dei Led Zeppelin. Torniamo invece adesso ad occuparci della battaglia dei riff. Siamo arrivati al secondo verdetto, amici. Gara 2 si conclude con una bella gara fino all'ultimo voto, è il caso di dire, ma col 60% dei voti la spuntano i Blur con Song 2. Sì. Salutiamo i Guns N' Roses con Paradise City, quindi la finale di questa settima eliminatoria parte adesso, quindi preparatevi ancora una volta con i vostri voti. Da questo momento si gioca tutto per l'accesso alla finalissima della battaglia dei riff e si scontrano chiaramente i due vincenti. Uno è Heroes di David Bowie. Che si scontra subito con Song 2 dei Blur. Amici, amiche, si vota da ora 342 342 21 90.

0: Con loro sei in buona compagnia.
1: C'è un condominio, si fanno le riunioni al mattino e salta fuori quello che vince. Ogni giorno non sai cosa ti aspetterà. Oggi come va?
2: Oggi non è che partiamo bene, ma meglio, guarda.
0: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato. Dal lunedì al venerdì a mezzogiorno.
1: Guarda, scatta la coreografia e vi faccio smaltire tutto il carboidrato.
2: Ciao, sì, ciao.
0: Radio Capital, solo bella musica.
3: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A giugno, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
4: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
0: In collaborazione con Radio Capital,

0: radio e non perdere gli appuntamenti extra viva con me e Luca De Gennaro.
1: Viva Festival dal 31 luglio al 2 agosto in Valle d'Itria. Tutte le info su capital.it.
0: The Valley is beating.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
3: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Fandango, in collaborazione con MyMovies, presenta il film di apertura del Festival di Cannes 2025.
5: Sei tu quella che ha vinto Top Chef?
6: Eh sì, ho un ristorante a Parigi, lo sai?
4: Oltre 1 milione di spettatori in Francia.
7: Chi è quel tizio?
6: Raphael, un vecchio amico di scuola.
8: Cécile mi parla sempre di te.
7: A me di te non ha mai parlato.
4: La critica lo ha definito una delizia. Vi divertirà.
7: Se ci fosse un problema me lo diresti.
4: Allora balliamo, dal 18 giugno al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
9: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
10: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
11: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
12: Estate, sì, ma con più di un'idea di vacanza. Caletta al mattino, scoperta nel pomeriggio e la sera si esce. La vacanza completa quest'estate è l'Istria, un mare di cose da fare. Istria croata, più vicina di quanto pensi. Scopri di più su istriavicina.it.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

Marriage Again, ci sono tanti bei riff in giro, per questo che ho inventato questa sfida un po' per valorizzarli, no? Poi chiaramente non è che possiamo prenderli tutti in considerazione, ogni settimana c'è una scelta e oggi abbiamo a questo punto il nome del vincitore da annunciare, vincitore che voi avete votato e voi avete eletto. Quindi la finale di questa gara 7 vedeva scontrarsi Song to the Blur contro Heroes di David Bowie. Amici, amiche, non c'è stata praticamente gara, 80% contro 20% dei voti, vince questo.

David Bowie con Heroes che passa nella finalissima. Abbiamo 7 finalisti quindi sicuri, manca l'ottavo e l'ottavo finalista lo eleggeremo mercoledì prossimo sempre su Radio Capital, sempre all'interno di Capital Records. Poi passeremo alla fase finale. Adesso invece, amici, andiamo avanti, abbiamo un sacco di cose anche oggi di cui parlare e da ascoltare. Soprattutto c'è un album anche oggi da celebrare, un anniversario di un album da celebrare, un album uscito il 17 giugno del 1983, quindi siamo a inizio anni 80. I Police toccavano il loro apice con quello che probabilmente è il loro album più bello, sicuramente l'album di maggior successo, viste le vendite e vista l'influenza che ha avuto sulla musica dell'epoca e anche degli anni seguenti. L'album si chiama Synchronicity. Amici, 2 brani a questo punto da questo album, Police su Radio Capital.

doppio Police oggi per celebrare l'anniversario di Synchronicity, l'album dei Police che oggi compie gli anni praticamente, insomma usciva il 17 giugno 1983 ed è stato un album molto importante, beh, quello che li ha consacrati un po' in tutto il mondo. Fra l'altro Synchronicity dei Police è stato l'album che ha superato Thriller di Michael Jackson al numero uno nella classifica americana. C'è stato un incrocio fra i due album meraviglioso. Thriller era uscito il 30 novembre dell'82 e fino all'estate dell'83 aveva collezionato 19 settimane consecutive al numero uno della classifica americana, ok? Esce Synchronicity dei Police, batte Thriller. Quindi arriva al numero uno, interrompe l'egemonia di Thriller e resta Synchronicity al numero uno in America per 17 settimane. Ok, quindi quasi eguaglia Thriller. Ma Michael Jackson, colpo di coda, dopo 17 settimane di Synchronicity, torna al numero uno ancora per una sola settimana e viene superato nuovamente da Synchronicity per altre praticamente 10 settimane. Quindi è stata veramente la battaglia degli album, in quel caso in pochi mesi, in parecchi mesi, anzi due album soltanto si sono dati battaglia nella classifica americana, quindi alla fine i Police si sono portati a casa tutte queste settimane, 17 settimane non consecutive, ma insomma numero uno in America, di dischi ne hanno venduti un pochino mi sa, questa è una delle tante cose importanti e curiose che riguardano Synchronicity dei Police. Amici, adesso invece attenzione perché tra poco arriva il nostro domandone che arriva a quest'ora e il domandone di oggi riguarda proprio questa canzone qua.

0: John Nannini, questa è America, America, canzone che, beh, una delle canzoni che ha portato John Nannini al successo agli inizi di carriera. E il domandone di oggi, amici, riguarda proprio questa canzone di John Nannini. Torniamo indietro nel tempo, siamo nel 1979 quando è uscito questo album e quando è uscito questo brano, ma dietro la scrittura di una canzone come America c'è un aneddoto strano, particolare, o meglio, la canzone è stata scritta ufficialmente da John Nannini insieme a Mauro Paoluzzi, ok? Questi sono i due autori di America, la canzone di John Nannini. Ma per scrivere il testo di questa canzone c'è stato il coinvolgimento anche di un'altra persona, un cantautore italiano già all'epoca piuttosto famoso, insomma, che però non appare nei crediti. È stato interpellato dal produttore, che era Michelangelo Romano, e gli ha detto: senti, dai una mano a questa ragazza a scrivere questo testo perché ne abbiamo bisogno. Lui ha aiutato Gianna Nannini a scrivere questo testo, ma non ha voluto essere accreditato per lasciare che l'attenzione cadesse su Gianna Nannini. Quindi scelta pregevole anche, devo dire, no? Chi era questo cantautore? Chi è questo cantautore che ha aiutato Gianna Nannini a scrivere America e poi si è fatto in disparte e gli ha regalato praticamente tutto il suo lavoro fatto? Risposta A: è Roberto Vecchioni? Risposta B: è Francesco De Gregori? Risposta C: è Edoardo Bennato? Se anche non lo sapete, buttateli, potreste beccare la risposta giusta. Fate un vocale al 342-342-2190.
1: Con questa ti svegli.
2: Get up, stand up. Stand up for your right.
1: Con lui ti informi.
3: Questo è un programma libero, cioè noi qui ci piace ragionare, non aspettatevi slogan, non aspettatevi sempre discorsi prevedibili, ecco, proviamo a ragionare insieme.
1: Buongiorno Capital, con Marco Maisano.
3: Che questa è la canti così.

0: Buongiorno Capital con Marco Maisano. Dal lunedì al venerdì alle 6. Radio Capital. Solo bella musica.
1: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
2: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: Voglio, ascolta Antonino.
4: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
5: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
6: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
7: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
8: Foxdown, i saldi sono già iniziati. Approfitta delle migliori promozioni.
9: Foxdown Mendrisio, in Svizzera a pochi minuti dal confine di Como. 160 negozi, sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7.
10: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
11: Io Kamik.
10: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
11: Ma è Kamik?
10: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
11: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
12: Ci sentiamo, eh?
13: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Le notizie delle 17. Buon pomeriggio da Antonio Cristiano. Anche con l'accordo Trump minaccia l'Iran, se non si comporteranno bene ricominceremo a sparargli e a bombardare, ha detto il capo della Casa Bianca dal G7 di Bonn parlando dell'intesa con Teheran. Sia Washington che il regime hanno smentito le bozze che stanno circolando sui media che prevedono un accordo definitivo entro 60 giorni, la rinuncia di Teheran alle armi nucleari, lo sblocco dei beni iraniani congelati.

0: la fine della guerra anche in Libano. Libano che resta un fronte aperto per Israele nonostante l'accordo. Al termine del G7 la premier Meloni dice: la pace in quella regione è sempre fragile.
1: Io ho letto come lei le parole, ad esempio, il ministro Ben-Gvir, che dice: noi non ci sentiamo vincolati da quello che Donald Trump ha sottoscritto. Anche a questo bisogna fare attenzione, così come bisogna verificare quanto l'Iran sia, diciamo, sincero nel voler chiudere questa pagina. Cioè ci sono tante cose che sono cambiate, che bisogna ricostruire. Questo produce inevitabilmente una fragilità, ma quella fragilità può anche accompagnare verso una situazione molto più stabile di quanto non lo fosse prima dell'inizio della guerra. Il punto è come noi riusciamo a lavorarci in questi mesi.
0: È in graduale ripresa la circolazione ferroviaria tra Piacenza e Milano, interrotta stamattina poco dopo le 10 per un guasto elettrico alla rete. Ci sono ancora ritardi fino a 2 ore e cancellazioni. Passeggeri raccontano di ore passate chiusi nei vagoni senza corrente e aria condizionata. 2 bambini ustionati durante un'attività didattica all'asilo. L'incidente in una scuola dell'infanzia in provincia di Ascoli Piceno. I bambini hanno 5 anni, uno dei 2 è stato intubato prima di essere portato in ospedale ad Ancona. Secondo le prime ricostruzioni hanno usato con la loro insegnante del liquido infiammabile, la fiammata poi li ha investiti. Inizia l'esame di maturità, domani la prova di italiano. 500.000 di studenti si prepara tra studio, bufale e leggende metropolitane. Elisa Matta.
2: Uno studente su 5, rivela scuola.net, pensa di poter portare il cellulare o lo smartwatch in classe durante la prova, anche senza usarli direttamente. Uno su 6, invece, passerà la notte prima degli esami a cercare su internet anticipi sulle tracce, che puntualmente si rivelano falsi. Come dice la dirigente del Ministero dell'Istruzione, Flaminia Giorda, alla Repubblica, il tototema basato su anniversari e argomenti di attualità è ingannevole e poco affidabile. E se in Francia gli orali potranno essere spostati per via del caldo, 9 maturandi su 10 affronteranno gli esami in scuole senza impianti di climatizzazione. Per questo gli studenti potranno portare con sé dei mini ventilatori da usare per rinfrescarsi durante le prove.
0: Lo sport, i mondiali di calcio. Oggi si giocano Portogallo, Repubblica Democratica del Congo alle 19, Inghilterra, Croazia alle 22, nella notte Ghana, Panama e Uzbekistan, Colombia. Prossima edizione di Capital News alle 18.
3: Se non carica i video dei gattini? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G!
4: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 6,17, anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: Sono Wild Cherry dal 1976 e questi se ne volavano al numero uno della classifica americana, ma non solo, in tante classifiche nel mondo. Questo brano divenne un successo da 3 milioni di dischi venduti in giro per il mondo ed è un brano rimasto che ancora oggi si ascolta molto volentieri. Suona ancora molto bene, fra l'altro, c'è da dire, eh? Nonostante gli anni, cosa sono? 50 anni dal 76 ad oggi? Pallottoliere alla mano, 50 anni, ok? 50 anni c'è sto brano, complimenti. Erano Wild Cherry con Play the Funky Music e amici, questa è Radio Capital. Ci eravamo lasciati prima delle notizie col domandone che riguardava Gianna Nannini e la canzone America, che fra gli autori aveva un autore nascosto che non ha firmato la canzone ma che ha aiutato Gianna Nannini a scrivere il testo, un autore prestigioso, un cantautore italiano già piuttosto famoso nel 79, e gli ho chiesto chi è questo cantautore. Era Roberto Vecchioni, era Francesco De Gregori o era Edoardo Bennato? Molti di voi, la maggior parte, si sono concentrati su Edoardo Bennato, perché poi c'è stato Italia 90, no? Un'estate italiana fatta insieme, eccetera, eccetera. E invece no. Il cantautore era un altro, ce lo racconta Antonio.
1: È Roberto Vecchioni, lo so dal primo momento, su Ciao 2001 ne parlava così bene, Antonio da Caserta.
0: Anche tu leggevi Ciao 2001, giornale storico, insomma, che ci ha un po' cresciuti musicalmente. Era Roberto Vecchioni, amici. Roberto Vecchioni è stato interpellato dal produttore dell'album di Gianna Nannini e gli ha detto: Roberto, dai una mano a Gianna a scrivere questo testo, non riusciamo a venirne a capo. Lui gli ha scritto, l'ha aiutata a completare il testo e poi ha detto: no Gianna, io non voglio firmare niente, non voglio apparire come autore, il brano è tuo, voglio che tu venga messa in luce perché te lo meriti. Ha fatto un passo indietro e gli ha regalato praticamente il suo lavoro, la sua scrittura. Quindi bravo Roberto Vecchioni, bravissimo, grande uomo oltre che grande artista. Allora, eccoci qua, bravo Maurino, quando sento questa base mi gaso mi gaso, perché vuol dire che arriva e abbiamo aperto ufficialmente la quarta ed ultima ora anche di oggi di Capital Records. Sono Marco Biondi, siamo in diretta, questo è Capital Records, Radio Capital, Maurino in regia, c'è Agnese in redazione, siamo pronti per ascoltare i vostri vocali e leggere i vostri messaggi, perché adesso scatta il gioco dei cinque elementi e ce n'è uno oggi da indovinare. Non difficile, però bisogna ricordarselo. Sono quei brani che hanno avuto il loro momento di gloria e poi magari qualcuno se li è un po' dimenticati. Spero non voi, perché a me questo brano piaceva e piace veramente un casino ancora oggi. Allora, ascoltiamo il primo elemento sonoro, dai. Ma sai che se lo conosci, lo riconosci. E come se lo riconosci? Vai Maurino. Lo conoscete questo brano? Allora, il primo elemento sonoro vi dà una grande mano, però, ripeto, mai come oggi, se lo conosci, lo riconosci, altrimenti magari è un po' difficile. Riascoltiamolo ancora? Dai, dai, chi è questa voce? Il gruppo non è famosissimissimo, però ha avuto il suo momento di gloria in quegli anni là. 342 342 21 90.

Innuendo, questi sono i Queen immancabili su Radio Capital, trovati alle 17:20 minuti, siamo in diretta, sono Marco Biondi, c'è Maurino in regia, c'è Agnese in redazione, stiamo giocando col gioco dei 5 elementi, abbiamo ascoltato solo il primo elemento sonoro e come sempre succede, dopo il primo ci sono inevitabilmente tanti errori perché insomma il primo può da portarti su una strada sbagliata, lo riascoltiamo il primo Maurino? Music of the past, cos'è che dice? Music. E Maurino, che è bastardello, quando ha mandato in onda il primo

Benvenuto, ha detto: scommetto che qualcuno dirà che è music di John Miles, perché tu le fai apposta queste cose, e infatti in molti state dicendo music di John Miles, che non è. Riascoltiamo il primo. Non è music di John Miles, ok? Ma non è neanche Patrick Juve, come dice qualcuno, ma non è neanche Jamiroquai, come dice qualcun altro, ma non sono neanche Simply Red, non è Pino Daniele e non sono i Delegation. Questi sono tutti sbagliati. Se avete detto questo nome, riprovate tranquillamente. Secondo elemento sonoro. Arriva, eh? Aspetta, risentiamo. Siamo sempre lì, se lo conosci questo brano hai già capito tutto, e infatti molti di voi hanno già capito di cosa si tratta. Però, amici, vi dico una cosa: può essere facile se lo conoscete, ma attenzione al titolo, perché presenta un barbatrucco, ok? Attenzione al titolo, riascoltiamo il secondo. No, Carmen, non è George Michael, no, non è. 342-342-2190, di chi è questa voce che avete sentito prima, qual è questo brano, fatecelo sapere. Intanto vi metto una novità, c'è il nuovo di Filippo Graziani, che è veramente molto molto bello, amici. Si chiama Povero Me, novità su Capital.

0: So Much Trouble in the World, questo è Bob Marley su Radio Capital. E adesso, fra l'altro, 50 anni fa, proprio in questi giorni, Bob Marley stava tenendo dei concerti all'Hammersmith Odeon di Londra, e per l'occasione questi concerti, che furono sold out, concerti memorabili di Bob Marley con gli Wailers, verranno pubblicati finalmente il 21 agosto, usciranno in formato CD, doppio vinile, tutto quanto. Ci sarà l'occasione per vedere questi concerti davvero molto molto belli, di cui si è parlato tanto. Finalmente le registrazioni saranno disponibili dal 21 agosto. Allora, amici, è tempo di ascoltare a questo punto il terzo elemento sonoro, dai. Cos'è? Riascoltiamo. Vi do qualche indicazione. Allora, la canzone, veniamo alla canzone, perché chi ha indovinato il gruppo, perché è un gruppo britannico, quindi inglese soprattutto, chi ha indovinato la canzone se la confonde con un altro brano di questo gruppo. No, questa è la canzone in cui loro omaggiano tante star del rock and roll e del soul. Quindi nel testo vengono citati Elvis Presley, Little Richard, Sam Cooke, Otis Redding, Jimi Hendrix, Smokey Robinson, Marvin Gaye e tanti altri. Il gruppo, per aiutarvi, ha il nome anche di una città americana, con la S finale, per essere precisi. Io dico, a questo punto, se avete capito tutto, fate il vostro vocale, dite il vostro nome, la città da dove ci ascoltate, annunciate il gruppo se lo sapete, annunciate anche il nome della canzone al 342 342 21 90.
1: Con questa guidi verso casa. Con loro ti tieni aggiornato.
2: Buon viaggio, siete su Radio Capital con musica bellissima anche questa sera, e con il TG0 che vi racconta un po' di storie.
3: Hai fatto la passeggiata per cui contapassi?
2: No, non mi ho

0: Edoardo Buffoni e Doris Zaccone, dal lunedì al venerdì alle 18. Radio Capital, solo bella musica.
1: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
2: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
3: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima. Wow. La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
4: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
5: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
6: Mi hai detto che ami l'Islanda.
5: Ma vivo in Italia.
4: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
7: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
8: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
7: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
8: Grazie, mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
10: Nella nostra cantina amiamo imbottigliare vini, non restare imbottigliati al casello.
11: Nel nostro studio legale non perdiamo una causa e neanche tempo per pagare il parcheggio.
12: In azienda spediamo quintali di merci, ma il rifornimento di carburante non è più un peso.
13: Qualunque sia il tuo lavoro, semplificalo con Telepass Business. Paghi pedaggi, parcheggi, rifornimenti, deduci i costi e digitalizzi le note spese. Messaggio promozionale: per info e costi delle offerte Telepass per il tuo business vai su telepass.com.
14: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
15: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
16: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
15: E la mia ha fino a 7 posti.
16: Anche la mia.
15: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
17: Una doccia, un pasto caldo, degli abiti puliti. Sono le cose più semplici, quelle che fanno stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
18: Ci sono partner pronti a darti una mano.
19: Vai, vai, vai!
18: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
20: Let's go! Da MediaWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, smartphone Motorola Edge 70 tuo a soli 449 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.

0: Loves Come Around, questo è Donald Byrd e mi fa sorridere il messaggio di Giampaolo. Prima dicevo il nome di questo gruppo da indovinare oggi, che canterà l'ultimo brano di Capitol Records, è il nome di una città americana, dello stato della California, contea di Los Angeles. Basta metterci la S finale e vi esce il nome del gruppo. E Giampaolo dà un ulteriore aiuto. Ah sì, dove abbiamo perso ai rigori un mondiale di calcio, mi sembra. Esattamente, Giampaolo, dove Baggio ha sbagliato il rigore. Quella città lì, gli metti la S, salta fuori. Il gruppo che però adesso svegliamo, lo diciamo tutti, grazie a Danilo D'Alegnano. Vai.
1: Buonasera Radio Capital, Danilo D'Alegnano, è un po' che non ci sentiamo perché ero in giro. Comunque, ho scaldato il primo elemento e secondo me questi sono i Pasadenas. Buona musica a tutti.
0: Bravo Danilo, li avevi beccati subito, li avevi beccati subito, come anche altri amici. Bravo, bravo, sono i Pasadenas, sì. I Pasadenas hanno avuto il loro momento di gloria negli anni Ottanta, nella seconda parte degli anni Ottanta, erano bravissimi e poi sono un po' spariti nel nulla, peccato, però hanno lasciato un segno. Due o tre brani si ricordano volentieri, tra cui questo. Quindi amici, a questo punto io direi, per capire la canzone, perché molti dicono Riding on a Train dei Pasadenas, molti di voi avete detto la canzone è Riding on Train dei Pasadenas, questa è l'altra famosa, ma non è quella che chiuderà oggi Capitol Records. La canzone che chiude oggi Capitol Records è un'altra. Mettiamo insieme i pezzi e vediamo di venirne a capo. Questo era il primo elemento sonoro, questo è il secondo, questo era il terzo e vai col quarto. Beh, vedi, li metti insieme e ti esce la canzone. Riascoltiamo il quarto. Dai, tocca a voi adesso amici, 342-342-2190, dite il vostro nome, fate un bel vocale, la città da dove ci chiamate, annunciate i Pasadenas, dite il titolo esatto della canzone, che è anche un tra parentesi, però ve lo dico, confidenzialmente. Dai, 342-342-2190.

0: anividu.
1: Ecco, non mettere casino però, stiamo parlando di Pasadena, di Pasadenas, della città di Pasadena, del gruppo Pasadenas, arriva George Ezra e mi canta Budapest. Non va bene, non va bene così, si fa casino. Allora, amici, ultimo elemento sonoro, il quinto, per capire come comincia questa canzone. E comincia così. Questo giro di basso, all'epoca era famosissimo, riascoltiamolo. È quella canzone lì. Allora, velocissimi amici, avete gli ultimi 3 minuti e 20 per l'occasione per fare il vostro vocale, se ancora non l'avete fatto, perché tra poco qualcuno fra voi annuncerà l'ultimo brano di oggi di Capitol Records, che è dei Pasadenas, ma fate un bel vocale dove sarete voi ad annunciarlo. Da questo momento 342 342 21 90.

0: Immancabile Pino Daniele su Radio Capital, questa è Io per Lei. Amici, siamo alla fine di Capital Records, resta un brano solo da ascoltare e uno da annunciare. Io mi metto in cuffia per concentrarmi sull'ascolto dell'ultimo brano, tocca a voi, vai Massimo, annuncialo tu dai.
1: Ciao ragazzi, Massimo da Venezia, che viaggio anche oggi, mamma mia, la musica è veramente qualcosa di incredibile, ci riporta indietro. E che musica, quella dei Pasadenas, questo lo sappiamo già, il titolo della canzone è Tribute, sottotitolo Ride On, stupendamente Pasadenas.

0: in tanti ad essere nominati: Jackson 5, Smokey e tanti altri. Pasadenas, questo è il tribute Ride On, la canzone che ci ha fatto conoscere il gruppo. Il primo album comunque ha un suo perché, devo dire la verità, eh? Era l'ultimo brano di oggi di Capital Records. Amici, ce ne andiamo. C'era Maurino in regia, grazie Maurino. C'era Agnese in redazione, grazie Agnese. Noi torniamo domani naturalmente alla stessa ora. Adesso le ultimissime notizie e poi il TG0. Da Marco Biondi è tutto, ci risentiamo domani ore 16, sempre e solo Radio Capital.
1: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A giugno, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di tacchino al forno, 140 grammi, fresche fette, a 1,49€.
5: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
6: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
7: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
8: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.

0: Viabile.
1: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Se non ne hai mai sentito parlare, non vuol dire che non sia mai accaduto. Omicidi imprevedibili, misteriosi serial killer, scomparse senza risposte. Io sono Elisa De Marco e questi sono i crimini della porta accanto, consumati nel silenzio di un'Italia avvolta dai segreti.
2: Delitti invisibili, disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
1: Sembrano tutti posti tranquilli, finché il mistero non li avvolge.
2: Una produzione One Podcast.
3: Ci sono partner pronti a darti una mano.
4: Vai!
3: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
5: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
6: Let's go! Da MediaWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, Smart TV OLED Samsung 55 pollici tua 949 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
7: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
8: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Le notizie delle 18 a Radio Capital. Buonasera da Roberto Ciuti. Primo, far circolare le petroliere. È chiaro il presidente francese Macron nella conferenza stampa di chiusura del G7 di Evian. Deve essere messo in pratica il piano di libera circolazione nello stretto di Hormuz, che è la pietra angolare dell'accordo, ha detto. E venerdì in Svizzera ci sarà la firma sul memorandum che darà il via a 60 giorni di tregua tra Stati Uniti e Iran, con poi trattative per la pace. Trovato in possesso di documenti di propaganda jihadista e suprematista online, è stato arrestato un ragazzo di 16 anni in provincia di Bologna, Simone Di Gregorio.
10: Pubblicava online manuali di istruzioni per compiere attentati con veicoli pesanti, guide per mantenere l'anonimato sul web. La Digos è risalita l'identità del 16enne e ha disposto la perquisizione personale e informatica. A casa del ragazzo c'erano fogli manoscritti con simboli ed emblemi riconducibili all'ideologia suprematista. Inoltre una pagina contenente istruzioni per realizzare un giubbotto antiproiettile artigianale. Nello smartphone, file, documenti di propaganda jihadista, suprematista, manuali per costruire armi artigianali e istruzioni per confezionare bombe. Sulla chat, i piani di ricostituzione di organizzazioni clandestine, di azioni violente contro specifiche categorie di persone, magistrati e giornalisti. Il 16enne è stato arrestato con l'accusa di detenzione di materiale con finalità di terrorismo.
9: Medici di famiglia nelle case di comunità. Si sblocca la situazione in vista della scadenza del 30 giugno prevista dal PNRR per l'apertura delle case di comunità. Si prevede l'obbligo per i medici di medicina generale di svolgere nelle case fino a un massimo di 6 ore settimanali per 48 settimane annue. La Lipu divulga una lettera del Vaticano per contestare il disegno di legge sulla caccia. Leone XIV ha definito il tema una questione di grande rilevanza sociale e morale, pregando affinché siano esauditi i legittimi desideri della Lipu. Il DDL caccia è in discussione al Senato e vuole estendere le specie cacciabili e le aree venatorie. Sta per cominciare, anzi comincia fra un'ora ora Portogallo, Repubblica Democratica del Congo, prima partita di questa giornata ai mondiali di calcio. In campo anche Cristiano Ronaldo, chiamato a rispondere all'eterno rivale Leo Messi, che proprio ieri è entrato nella storia dei mondiali. Riccardo Quadrano.
4: Quattro gol che poi diventano tre per un banale fuorigioco, ma la prima di Lionel Andrés Messi del suo sesto mondiale è già da consegnare agli almanacchi. I tre gol con cui l'Argentina stende l'Algeria lo portano nell'empireo dei marcatori di tutti i tempi in una fase finale del torneo. 16 gioie che servono ad agganciare Miro Klose, ormai non più in grado di replicare avendo terminato la splendida carriera. Chi può ambire a scavalcare Messi è ora Kylian Mbappé, che ha dalla sua pure l'anagrafe. Anche il mondiale della stella del Real Madrid è partito col botto. Suoi due dei tre gol con cui la Francia ha spazzato via il Senegal, reti che gli valgono anche il record di miglior marcatore francese di tutti i tempi. E Cristiano Ronaldo? Per CR7, con i suoi 8 gol, la strada a 41 anni sembra sbarrata, ma mai dire mai.
9: Alle 22 l'esordio mondiale dell'Inghilterra di Harry Kane, che giocherà contro la Croazia. Prossimo appuntamento con Capital News alle 19, fra pochissimo inizia il TG0.
11: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
12: Nelle prossime ore tempo di nuovo asciutto anche sulle aree montuose. Nella mattinata di domani il sole dominerà completamente la scena sull'Italia, splendendo ovunque in cieli pressoché sgombri da nubi. In giornata solo qualche temporale di calore sui rilievi alpini, per il resto nessuna variazione degna di nota. Temperature in ulteriore sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
13: Ci sono partner pronti a darti una mano.
14: Vai!
13: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
15: Estate, sì, ma con più di un'idea di vacanza. Caletta al mattino, scoperta nel pomeriggio e la sera si esce. La vacanza completa quest'estate è l'Istria, un mare di cose da fare. Istria croata, più vicina di quanto pensi. Scopri di più su istriavicina.it.
16: Radio Capital. Solo bella musica.

0: C'è Bryan Adams con Summer of 69 a aprire la nostra puntata del mercoledì del TG0. Edoardo Buffoni, insieme a voi non c'è Doris Zaccone. Beh, ormai è mercoledì, abbiamo imparato, no? Che la buona Doris è in vacanza. Qualcuno si è chiesto dove sia mai Doris. Sta facendo una vacanza, giustamente, come è meritata dopo un'intera stagione di TG0. Ma caro Simone Girasole, è il momento di mettere la tua sigla.
1: I gay qua in Italia hanno tutti i diritti, se vanno all'ospedale li curano.
2: Ero talmente incredulo che ho chiesto al mio capo di ripetere.
1: Possono tranquillamente guidare.
3: Dimostrano qual è il livello di questo signore.
4: Non è la Repubblica delle Banane.
5: Ho vergogna, ho tantissima vergogna.
6: TG0 lo tavolo!
7: TG0.
8: Questa trasmissione che è vecchia come il cucù.
0: Ci siamo noi qua dalle 18 alle 20 su Radio Capital per portarvi con notizie e musica fino alle 20, quando poi daremo la linea a Massimo Oldani con Vibe. Grazie a Marco Biondi per avercela ceduta la linea. E salutiamo anche Emanuele Denina in redazione, oltre a Simone Girasole in regia. Questa è la squadra di questa sera, con tante cose che stanno accadendo. Cioè, vedo la CNN, vedo gli schermi della CNN e vedo anche il Donald Trump che sta facendo una conferenza stampa post G7. Sentiamo in diretta.
9: I had to make a decision. I had some very good generals and not the ones you see on television, very good. And I want to thank also Pete Hegseth and General Raisin Kane, who's phenomenal. Okay, these guys.
0: Ok, sta ringraziando i generali dell'esercito americano e anche il segretario alla guerra Pete Hegseth, perché sta parlando proprio di questo accordo in 14 punti che domani verrà firmato in un'altra località della Svizzera da Iran e Stati Uniti. Lui dice che comunque il regime dell'Iran dopo questa guerra è molto meno radicalizzato. Vabbè, poi analizzeremo questi 14 punti, perché gli analisti dicono: ma questo, cioè, è bingo, cioè Iran ha fatto bingo, non tanto gli Stati Uniti e soprattutto magari non i cittadini iraniani che sono oppressi da quel regime. Però questa è l'attualità internazionale, che poi ovviamente ci porta anche per i mondiali, perché inizierà alle 19 un'altra partita. Oh, ieri Messi 3 gol, Holland Norvegia 2 gol, Mbappé 2 gol, i bomber si sono scatenati. C'è Portogallo Congo, che appunto, vabbè, qualcuno sta ironizzando, perché sapete, Portogallo è por, e la sigla con cui si dice, con cui compare il Congo su tutte la sigla internazionale in tre lettere è COD, e niente, pare una bestemmia. E vabbè, comunque è un po' come era, cos'era, Cagliari Atalanta, che era, veniva cagata e poi non lo cagava, va bene. Così, spigolature dai mondiali, però voglio subito darvi un aggiornamento sulla notizia di cui abbiamo parlato ieri. Ieri avevo fatto un'intemerata per quanto riguarda il termovalorizzatore di Roma, che è in costruzione da pochi mesi, dovrebbe aprire nel 2029. L'intemerata non era contro il termovalorizzatore, che secondo me è un'opera di cui Roma si deve dotare, visto che quasi tutte le grandi città europee e italiane ce l'hanno il termovalorizzatore per risolvere l'emergenza dei rifiuti, che è eterna, come la città eterna. Ma l'intemerata era venuta dalla notizia di uno stop alla costruzione, una sospensione dei lavori del termovalorizzatore, perché avevano trovato alcuni metri di basolato romano, cioè le pietrone dell'antica Roma, come l'Appia Antica, proprio nel terreno, nelle fondamenta del termovalorizzatore. E lì mi era scattata l'intemerata per dire: no, vabbè, dai, cioè, nel senso, no, non fermiamo quest'opera, che comunque è importante, per l'ennesima basolata di 2000 anni fa, che gli stessi romani avrebbero, diciamo, se avessero avuto il bitume, gli antichi romani avrebbero già gettato il bitume sul basolato. Però stop all'intemerata, Simone, perché mi ha chiamato l'ufficio stampa dell'ACEA, che è la municipalizzata di Roma, che sta costruendo il termovalorizzatore, dicendo: no, ferma la mula. Hanno circoscritto l'area del basolato, che sarà qualche decina di metri quadri.

penso non è grande, e lì l'hanno transennata, ma il resto dei lavori sta andando avanti, non è tutto fermo, stanno andando avanti i lavori, nella speranza che però nei lavori non vengano rinvenute altre vestigia, no? Altre vestigia dell'antica Roma, perché diciamo che l'antica Roma 2000 anni fa, la monnezza ce l'abbiamo oggi e in qualche modo dobbiamo risolverla. Insomma, questo è un po' il menù del TG0. Tra poco invece con Chiara Iorio, che è qui, mi raggiunge in studio, parleremo della nuova legge che allarga moltissimo le possibilità di fare la caccia in Italia. Ci sono molte proteste e ne parleremo tra poco.

0: I Chicago con Saturday in the Park. Ogni volta che mettiamo i meravigliosi Chicago penso sempre a Papa Leone, che è di Chicago. Dice, ma li ascolterà, avrà gli album, visto che si occupa di tante cose. Leone XIV. Allora, Chiara Iorio, buonasera.
1: Buonasera.
0: Benvenuta, ben ritrovata. Allora, abbiamo parlato insieme oggi del fatto che stanno aumentando le proteste contro una nuova legge che è in approvazione nel Parlamento italiano, che allarga di molto la possibilità di cacciare in Italia, no? È così?
1: Sì, è così. Infatti questo disegno di legge presentato oggi al Senato prevede l'ampliamento delle specie che si possono cacciare. Diventano cacciabili per esempio l'oca selvatica e il piccione di città.
0: Come piccione di città?
1: Il piccione,
0: cioè,
1: di città.
0: Inteso come, non è che va cacciato in città. No, su come questo, specie, diciamo.
1: Come specie, okay, certo, vabbè. Esatto. No, come specie.
0: Da terrazzino, pin, che stai facendo? Posso sparare al piccione in città, va bene. Quindi più specie che possono
1: più
0: essere
1: specie,
0: cacciate.
1: Tra l'altro, per inserire nuove specie basterà un provvedimento del Presidente del Consiglio e non servirà più il parere tecnico-scientifico dell'ISPRA, che è l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.
0: Che sono quelli che monitorano la popolazione di una certa specie, no? Perché
1: esatto.
0: Dovrebbero dire questo sì, questo no, perché insomma, per me questo no tutto, però insomma, quindi più specie da cacciare, meno permessi per cambiare il numero di specie.
1: Meno permessi, esatto, e verrà istituito anche un comitato venatorio di natura politica che prende proprio il posto e declassa, depotenzia l'ISPRA. Tra l'altro viene ridotto il livello di protezione del lupo, che passa da specie strettamente protetta a specie protetta. Quindi che cosa vuol dire? Che nei piani di contenimento si può abbattere il lupo ma non si può cacciare. Quindi
0: okay,
1: questo si può, qualora si dovesse ridurre il numero degli esemplari, si può abbattere. Chiaramente questo è ancora
0: sappiamo tutte le polemiche di questi ultimi anni sul ripopolamento dei lupi, che è una storia di successo in realtà, però anche le proteste e le obiezioni delle comunità montane che sono a contatto con i lupi. Ma non addentriamoci in questo, no? Perché però questa legge poi è allarmante anche per altri motivi.
1: Sì, perché amplia anche le zone in cui si può cacciare, e questo può preoccupare anche turisti e avventori della foresta, diciamo, perché si potrà anche cacciare sul demanio marittimo, quindi sulle spiagge, sui litorali e nelle foreste. Quindi io non lo so, direi anche preoccupiamoci noi, perché potremmo essere magari scambiati per una specie protetta, l'uomo, no? Che cammina,
0: finora,
1: un turista.
0: Finora no, non c'è questo.
1: No, perché si può cacciare all'interno di aree deputate alla caccia,
0: certo,
1: soprattutto nelle aree protette, le aree cacciabili, e all'interno di queste ci saranno delle aree protette, non si può superare il limite del 30%, quindi ci sono delle restrizioni, però si amplia la platea,
0: il tipo di zona, tra cui anche le spiagge.
1: Sì, i litorali, le spiagge, le foreste.
0: Sono molto, molto allarmato da questo. E per quanto riguarda i tempi della stagione della caccia?
1: Si ampliano anche quelli, ecco. Infatti si potrà anche cacciare durante la stagione di migrazione e nidificazione, per esempio.
0: Vabbè, ma questo è un orrore, questa ricerca, non ho capito.
1: Cioè, diciamo che questa cosa viene giustificata nel disegno di legge perché i cacciatori assumono il ruolo di bioregolatori e si dà alla caccia un valore di attività di tutela della conservazione e ambientale della biodiversità. Questa è la giustificazione, chiaramente, nel disegno di legge.
0: Abbiamo troppa biodiversità.
1: Non lo so,
0: mi risultava diverso. So che c'è stato un processo virtuoso negli ultimi decenni, no, Chiara, di riforestazione dell'Italia, però cioè arrivare addirittura, ma scusa, cioè, quindi si appostano durante le migrazioni degli uccelli e sparano agli uccelli migratori. Cioè, abbiamo un problema di ripopolazione, di troppi uccelli migratori?
1: A me non risulta questa cosa, però non so se risulti ad altri, sicuramente, però
0: senti, le associazioni a partire, immagino, dalla LIPU, trattandosi spesso di specie di uccelli, cosa dicono?
1: Allora, la LIPU ha pubblicato una lettera che ha addirittura inviato a Papa Leone chiedendo di intervenire.
0: Papa Leone, pensaci te.
1: Esatto, e Papa Leone ha risposto dicendo che bisogna intervenire tutelando il creato, quindi chiaramente veramente questa è una presa di posizione.
0: Però insomma in Parlamento magari vanno avanti, ma quindi la stanno votando questa legge?
1: La stanno votando, la stanno votando il centrodestra, infatti dalle opposizioni e anche dalle associazioni animaliste si sono alzate le barricate dicendo questa legge è una legge spara tutto, non si può consentire una legge del genere, però insomma è ancora al vaglio. E
0: è vero che è prolungata anche il tempo, l'orario durante il giorno in cui si può cacciare, perché io leggo qua, per esempio, si può prolungare la giornata di caccia fino a un'ora dopo il tramonto.
1: Sì, è vero, perché infatti si potranno utilizzare.
0: Spiaggia dopo il tramonto, cioè mi stanno impallinando.
1: Ma infatti faranno utilizzare anche i visori notturni e i silenziatori che al momento sono vietati.
0: Ma che cos'è? Ma che stiamo diventando? È un poligono di tiro.
1: Può essere, in effetti
0: sembra una follia, diciamo così. Leggo anche: stop all'obiezione di coscienza, soppressa la norma che permetteva ai proprietari di terreni di vietare l'attività venatoria sui propri fondi per motivi etici. Cioè tu c'hai un terreno, no, io ci vado a cacciare perché c'ho ragione io.
1: Sì,
0: che
1: ma
0: sono
1: poi
0: il cacciatore.
1: La cosa interessante è anche il fatto della riduzione delle sanzioni. Se tu dovessi mai colpire, uccidere una specie protetta, diventa la revoca della licenza di caccia diventa facoltativa, al momento è obbligatoria, quindi veramente è un apritutto.
0: Vabbè, noi siamo decisamente

0: mi sembra io e te, Chiara, in sintonia sul fatto che questa legge sia veramente esagerata. Di fronte poi a un movimento dei cacciatori che va riducendosi di anno in anno, cioè non vedo tutta questa e comunque sia eticamente la caccia è una cosa in generale secondo me da abolire. Qui invece stiamo facendo passi indietro invece che passi avanti. Grazie Chiara Iorio.
1: Grazie a voi.
0: Scriveteci 342-342-2190 per i vostri messaggi su questo. Già vedo messaggi in arrivo. Qualcuno parla di legge anticostituzionale, insomma vediamo, insomma il Parlamento sta andando dritto per la sua strada, speriamo che qualcuno possa fermare questo orrore, a cominciare dalle associazioni. Questa è Radio Camera.

0: Molto bella, molto energica questa canzone e molto energici anche i vostri messaggi, per la maggior parte contrari a questo nuovo disegno di legge che allarga di molto la possibilità di cacciare in Italia e ha veramente dei profili di allargamento pazzesco, cioè, e questo è. Ci state scrivendo in tantissimi, magari mobilitiamoci insieme all'associazione, di questa cosa parleremo anche nei prossimi giorni sicuramente, perché è una legge che bisogna insomma far conoscere in giro per poterla fermare. Io riassumo in tutti i messaggi quello che mi sembra quello di Eric il più, diciamo, di buon senso. Direi che la tutela della biodiversità va fatta fare a chi di biodiversità se ne intende e quindi a chi sa riconoscere certi ambienti, chi sa valutare un bosco, quante specie non ci sono specie. Se affidiamo la tutela della biodiversità ai cacciatori, secondo me non ci stiamo proprio capendo niente.
1: Con questa crei l'atmosfera.

0: Con loro scopri cose nuove.
1: Sono sempre stato un fan di Quincy Jones. Ho avuto anche la fortuna di essere ambasciatore della sua rivista in Italia per 2 o 3 anni, alla fine degli anni 90. Voglio aprire il nostro appuntamento di The Vibe con l'album The Dude. Erasmo Tasso.

0: Da me, Alessio Bertallò.
1: Vibe con Massimo Oldani e B-Side con Alessio Bertallò. Dal lunedì al venerdì, dalle 20 e da mezzanotte. Extra con Alex Paletta. Radio Capital, solo bella musica.
2: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
3: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
4: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
5: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
6: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
7: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
8: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a Portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
9: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
8: E te lo dice Antonino.
10: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
11: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
10: E la mia ha fino a 7 posti.
11: Anche la mia.
10: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB, spazio al tuo tempo.
12: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
13: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
14: Ci sono partner pronti a darti una mano.
15: Vai!
14: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Grande Lucio Battisti con Don Giovanni al TG0 di Radio Capital. Allora, è la sera del 17 giugno e quindi è questa sera qui, no? È la sera in cui si canta per le strade, davanti alle scuole.
1: Notte prima degli esami.
0: Poi no, un rito, no? Questo è uno dei tanti cori che avvengono, i raduni che ci sono in tutta Italia questa sera. Beh, insomma, no? Si canta notte prima dell'esame di Antonello Venditti, domani c'è l'esame di maturità e cantare o non cantare, questo sarà l'esame per 527.747 ragazzi italiani. Il 96,8% dei ragazzi è stato ammesso, quindi diciamo è ammesso all'esame. Come è quest'anno l'esame? Come sarà cambiato l'esame di maturità? Allora, per quanto riguarda gli iscritti, no, la prima prova è quella di italiano per tutti. Domani c'è questa qua. La seconda prova è di indirizzo, per esempio quest'anno il classico c'ha il latino e lo scientifico c'ha la matematica e via via con gli altri indirizzi. La novità, allora, la novità importantissima, questa che ha voluto il ministro Valditara, è importantissima: l'esame di Stato torna a chiamarsi esame di maturità. E chi se ne frega, cioè nel senso abbiamo sempre chiamato così, perché serve a valutare non solo conoscenze, abilità e competenze, scrive il ministro, ma anche il grado di maturazione personale, autonoma, autonomia e responsabilità degli studenti. Vabbè, questo è. L'orale, le materie del colloquio sono 4, le due degli iscritti e poi altre due scelte dal ministero a gennaio, già le sapete, per esempio per il classico storia e matematica, scientifico storia e scienze naturali. Poi c'è la faccenda del curriculum, cioè questo punteggio che in 3 anni hai accumulato anche facendo attività scolastiche diciamo particolari. Novità di quest'anno, la scena muta di protesta all'orale non si può fare, devi fare tutte e 3 le prove, i 2 iscritti e l'orale. Vi ricordate qualche ragazzo l'anno scorso per protesta? Dice: io già comunque ho accumulato i miei punti e quindi posso fare scena muta. Non si può fare, altrimenti ti bocciano. Le commissioni sono composte da 5 prof, 2 in

interni e 3 esterni, compreso il presidente. Questo è il quadro. Ma che tracce escono domani? Nessuno lo sa. Intervista interessante di Repubblica di Viola Giannoli oggi a Flaminia Giorda. Chi è questa dirigente del Ministero dell'Istruzione? Flaminia Giorda è la dirigente che scrive le tracce e sa le tracce. Dice che la sanno lei e Valditara, che si riuniscono ad aprile e sulla base di varie proposte di esperti escono fuori con le tracce del compito di domani, il compito di italiano. Mi sembra che siano 7 le tracce, se non sbaglio, da attualità, letteratura, così. E quindi le chiedono, dottoressa Giorda, ma il tototema è un gioco a cui nessuno si sottrae, spesso è legato agli anniversari che sono spunti troppo scontati. Capito? Quindi per quest'anno gli 80 anni della Repubblica è troppo scontato? Forse sì, dice la dottoressa qua, no? Per esempio dice, sono anni che puntualmente si prevede una traccia sull'intelligenza artificiale. In qualche anno c'è stata, ma certo non si può riproporre in ogni esame. E quindi, insomma, quest'anno no intelligenza artificiale. Dice, per le tracce di analisi del testo letterario si ripetono sempre gli stessi nomi. D'Annunzio, Pirandello. E lei dice... a volte il tototema mi fa sorridere, qualcuno prevede che esca un brano di letteratura di un autore che nemmeno si studia l'ultimo anno come Foscolo e quindi non potrebbe essere mai scelto, quindi capito? Foscolo no, perché Foscolo si fa in quarto. A Foscolo si faceva in quarto, boh, non mi ricordo, è passato troppo tempo. Vabbè, queste sono le novità sulla maturità, che però deve confrontarsi anche con l'elemento caldo, c'è un'allerta caldo che è arrivata e quindi si suderà su quei banchi da domani per la maturità. Tra poco qualche consiglio su come affrontare questa prova.

0: Questa è una canzone comunque secondo me romantica che in, diciamo, nella notte prima degli esami, a parte Antonello Venditti, comunque secondo me può aiutare a rilassare, perché di questo stiamo parlando dell'esame di maturità, ma noi lo affrontiamo da un punto di vista di servizio. Radio Capital diventa una radio di servizio e vi dà magari qualche consiglio se siete appunto tra i maturandi che domani dovranno affrontare la prima prova scritta di italiano, oppure in generale siete delle persone che devono affrontare nei prossimi giorni un esame, perché noi abbiamo in collegamento Mike Maric, che è un medico e anche insegna all'Università degli Studi di Pavia, ma è anche un grande sportivo, nel senso che è uno che ha dei record di apnea ed è un grandissimo esperto, lui fa anche dei corsi sul respirare bene e oggi ci insegnerà come anche respirare bene può aiutarci a affrontare un esame del giorno dopo, no? Ciao Mike!
1: Ciao, grazie, buongiorno, buonasera a tutti.
0: No, per dire quanto tu insomma abbia un curriculum di tutto rispetto nell'arte del respirare, diciamo che tu sei stato un grandissimo campione di apnea. Se non sbaglio, tu hai un record tuo di 6 minuti e 15 secondi sott'acqua?
1: Bravo, bravissimo, ecco. Hai studiato bene, quindi sì, io ho unito la passione per lo sport con quelle che oggi sono le mie competenze mediche, trattando in maniera molto verticale il respiro, di cui ricordo che comunque in vista degli esami rappresenta la principale forma di autocontrollo che l'essere umano ha. Quindi hai studiato, sì. Come gestisco l'ansia da prestazione? Respirando.
0: Ecco, no, infatti, perché magari uno ha studiato, è da 60, 100, non so quanto si dà, però poi nel momento decisivo, magari la notte prima non riesce a dormire o a pochi passi dall'entrare in quell'aula dove c'è la commissione che ti aspetta, ti prende l'ansia e vai in affanno con il respiro. Ci dai qualche consiglio, Mike, magari su come adottare magari degli esercizi? Tu c'hai questo protocollo SOS, no? Del respiro.
1: Sì, sì.
0: Qualche consiglio da poter utilizzare subito, diciamo, per abbassare il livello di ansia.
1: Allora, sicuramente vorrei condividere questo protocollo messo nel mio ultimo libro, dove classico respirazione a quattro tempi, no? È presente quando nel corridoio devi andare in aula,
0: sì,
1: e quei minuti che precedono, ecco, può essere molto utile una respirazione antica, perché è una respirazione yogica, ma oggi sappiamo che è molto funzionale per il mantenimento della concentrazione. Respirare a quattro tempi: inspiro 4 secondi, trattengo il respiro per 4 secondi, espiro per altri 4 secondi e trattengo il fiato per 4 secondi e mentalmente, okay, mi ripeto un po' alla Rocky: ok, ci sono pronto. Ripetere 4-5 volte questo schema respiratorio può essere utile per non farsi prendere dal panico. Questo è un primo esempio.
0: Sto provando anch'io. Ricordiamo, il libro si chiama Atlante illustrato del respiro, 100 esercizi pratici per grandi e piccoli per ritrovare calma, energia, sonno e concentrazione. Perché Mike Maric, fermarsi un attimo, respirare bene può abbassare l'ansia? Cosa succede nel nostro corpo?
1: Succede che quando noi portiamo l'attenzione al nostro respiro in maniera fisiologica e quindi automatica, noi abbassiamo i sintomi da stress, quindi abbassiamo la frequenza cardiaca e la pressione arteriosa, che come tutti gli studenti, ma come tutti coloro che devono fare un esame di qualsiasi natura essa siano, vedono, sono agitati. Allora iniziare a respirare consapevolmente può aiutare a affrontare meglio quel momento e soprattutto anche cambiare stato emotivo, cioè affrontare quel momento con maggior tranquillità e quindi governare meglio anche la situazione.
0: Senti, vedo anche le 5 dita. Attenzione, tecnica antiansia delle 5 dita. Prendete nota. Cos'è? In cosa consiste, Mike?
1: Tecnica delle 5 dita, esercizio così definito, come dicono gli americani, 5 fingers.
0: Ok.
1: Cioè quello di aprire le 5 dita, per esempio, della mano sinistra e col dito indice della mano destra, scorrere lungo il margine di ogni singolo dito.
0: Ok.
1: Quindi, se scorro, per esempio, e risalgo sul pollice, risalgo, sì, inspirando lentamente.
0: Ok.
1: Quando arrivo alla sommità, scendo ed espiro. Lentamente, poi verso l'indice.

0: risalgo e lentamente inspiro attraverso il naso fino ad arrivare alla sommità, e quando arrivo alla sommità riscendo, e ovviamente riscendo espirando lentamente. Per ogni dita, la fase di inspirazione associata alla salita del dito, la fase di discesa e la fase di espirazione. Ripetere un'andata o un andato ritorno sulle 5 dita ci permette di avere un ritmo respiratorio più lento, più tranquillo e quindi anche di rilassarci.
1: Ma domani, ragazzi, c'è il primo scritto. Chi sta ascoltando Radio Capital in questo momento, domani lo affronta alla grandissima. Peraltro, durando 5-6 ore questo scritto, uno può anche fermarsi un attimo e adottare queste tecniche di Mike Maric. Prima dicevi, appunto, parlavi, hai detto una parola particolare, no? Dicendo è un tipo di respirazione che c'è da sempre.
0: Alcuni esercizi sì, nel senso che devo essere onesto, come sai, alzo le mani, cioè quando si parla di respirazione la cultura orientale la sa e la fa da padrona con una divulgazione da migliaia di anni, e nel nostro mondo medico occidentale, che il tema del respiro è relativamente moderno come conoscenza e come anche divulgazione. E allora è giusto oggi sapere che comunque la respirazione ci può aiutare per gestire tanti aspetti della nostra vita, in primis appunto domani in sede d'esame, aiutarci a tranquillizzarci è sicuramente un passo
1: Perché
0: importante.
1: dici anche il sonno? Nel tuo libro parli anche di sonno. Io sono particolarmente interessato perché è un periodo in cui mi sveglio prestissimo al mattino, non so perché alle 5, non lo so.
0: Allora, il sonno, cioè la qualità del sonno, è condizionata dalla qualità della nostra vita diurna. Tendenzialmente un soggetto che ha problemi di sonno va a dormire con una frequenza cardiaca, una pressione arteriosa abbastanza alta. Mezz'ora prima di coricarsi, fare degli esercizi di respirazione barra di rilassamento inducono a diminuire la frequenza cardiaca, a ritrovare la calma, maggior serenità, ad abbassare la pressione arteriosa e quindi a facilitare il sonno. O nel caso di risveglia notturna, imparare a riaddormentarsi in qualche minuto anziché girovagare nel letto per qualche ora, ci permette di avere un sonno di qualità, che è un aspetto importantissimo per la nostra salute.
1: Allora, quindi questa notte, seguendo questi consigli, si può dormire bene, essere preparati per l'esame di maturità di domani. Allora, ricordiamo Atlante illustrato del respiro, Gribaudo editore, l'autore è Mike Maric, che peraltro se andate sui suoi siti vedete anche tutta una serie di corsi che può offrire, che ringraziamo per questa chiacchierata. Grazie Mike.
0: Grazie a voi, buon respiro a tutti.
2: TG0.

0: Katie Lang, Constant Craving al TG0 di Radio Capital, sono le 18:52 minuti. Ovviamente abbracciamo anche tutti i ragazzi che stanno affrontando in questi giorni l'esame di terza media, altro esame molto molto importante, e siamo a cavallo fra gli scritti e gli orali. Tuo figlio Simone deve fare l'orale qua lunedì. E quindi un grande saluto e abbraccione anche agli gli esaminandi della terza media. E bello anche l'esame di il messaggio di Maria Grazia: un abbraccio a tutti i ragazzi che domani faranno il loro esame di maturità, buona fortuna a tutti loro per gli esami e per la vita, teniamoceli stretti questi ragazzi, non costringiamoli ad andare all'estero per trovare la loro strada. È un bel messaggio quello di Maria Grazia. Abbiamo tempo di parlare di Rod Stewart al volo. Allora, il grande Rod Stewart, sapete che è un malato di calcio, Manchester United e Scozia, lui è scozzese, la Scozia è mondiale di calcio. Allora è successo che venerdì scorso doveva fare il buon Rod Stewart un concerto a San Diego, California, ok, e l'ha annullato 40 minuti prima dell'inizio, dicendo: ho una brutta laringite, non ho la voce, mi dispiace, biglietti rimborsati, ma non posso fare il concerto. Migliaia di persone sono tornate a casa. Il giorno dopo, il sabato, però, eccolo che compare in un video di un jet privato insieme a due dei suoi figli dirigersi verso Boston, dove stava per giocare la Scozia contro Haiti. Poi la Scozia ha vinto 1-0 e insomma è apparso in piena forma e ha anche fatto il video sui social. Sentite un po'.
1: Here we are flying.
0: Eccoci.
1: Off to Boston to see Scotland in the World Cup. It's been 28
0: da 28
1: years.
0: Anni non
1: so
0: ci sono.
1: Kids, I've told them about it, but
0: i miei figli
1: been.
0: Non hanno mai visto
1: I've
0: la Scozia in mondiale.
1: World Cups. Go Scotland.
2: Come on, boys.
3: No Scotland no party.
0: No Scotland no party. Ecco, cioè allora molti ovviamente molti di quelli che avevano il biglietto dice: ma Rod, ma stai veramente male oppure non volevi perderti la tua Scozia? E soprattutto diciamo, ecco, vorremmo anche rassicurare coloro che hanno comprato i biglietti per lo Stewart del 2 luglio a Bassano del Grappa. Rod, Bassano del Grappa, però non so la Scozia che deve fare, però vediamo di andarci.
4: Alla chitarra, David Gilmour.

0: Sax, Lucio Dalla.
1: Alla voce Annie Lennox.
2: Al piano Joe Jackson.
3: Always something breaking us in two.
2: Alla batteria Phil Collins.
0: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica. Ci sono partner pronti a darti una mano.
4: Vai!
0: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
5: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
6: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario.

0: Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
1: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
0: E il signor Alessandro Volta?
2: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, macinato misto a 6,99 euro al chilo.
3: Eurospin, la spesa intelligente.
4: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
5: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 6,17, anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
7: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
2: Let's go! Da MedioWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, macchina per caffè Magnifica Start Latte DeLonghi, tua a soli 399 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MedioWorld.
3: Le notizie delle 19. Buon pomeriggio da Antonio Cristiano. La madre di Andrea Sempio è ricoverata per overdose di farmaci. Daniela Ferrari è in ospedale a Vigevano, è stata sottoposta a una lavanda gastrica, è in rianimazione ma non in pericolo di vita. Non sappiamo se ha assunto i farmaci volontariamente o meno, ha fatto sapere l'avvocato del figlio della donna, unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Senza di me l'Iran avrebbe fatto saltare in aria Israele e il Medio Oriente. Nella conferenza stampa al termine del G7 di Evian, Donald Trump torna sull'intesa con il regime. Tra i punti previsti la riapertura dello stretto di Hormuz, il congelamento del programma nucleare di Teheran e un piano di ricostruzione dell'Iran da 300 miliardi di dollari. Solo gli stupidi chiedono di continuare con le bombe, dice il presidente degli Stati Uniti, che poco prima aveva minacciato: se gli iraniani non si comportano bene, ricominceremo a bombardarli. Sono ricoverati in gravi condizioni ad Ancona 2 bambini rimasti gravemente ustionati durante un'attività in un asilo a Castel di Lama, in provincia di Ascoli Piceno. Sono intubati e sedati. Secondo le prime testimonianze, i 2 piccoli di 5 anni erano con un insegnante e stavano utilizzando un liquido infiammabile da cui è partita la fiammata che li ha travolti. L'accesso ai conti nelle indagini del fisco diventa più difficile. Andrea Lucatello.
4: La Corte di Cassazione cambia orientamento sugli accertamenti fiscali basati sulle indagini bancarie e rafforza le tutele per i contribuenti. Con 2 recenti ordinanze i giudici stabiliscono che l'autorizzazione all'accesso ai conti correnti non può essere considerata un semplice atto amministrativo interno,

0: Secondo la Cassazione, i dati bancari rientrano tra le informazioni più sensibili della sfera privata e per questo ogni controllo deve essere adeguatamente motivato. L'autorizzazione deve indicare con chiarezza i presupposti dell'indagine, il suo oggetto e i limiti dell'intervento, così da consentire una verifica successiva anche da parte del giudice. La conseguenza è rilevante. Se il contribuente contesta un'autorizzazione assente o carente, i dati raccolti diventano inutilizzabili.
1: Lo sport, il mondiale di calcio è appena cominciato a Portogallo, Repubblica Democratica del Congo. Siamo nel corso del secondo minuto di gioco e il risultato è ancora di 0-0. Prossima edizione di Capital News alle 20.
2: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
3: E a chi ama vivere in equilibrio.
2: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
5: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
4: E la mia ha fino a 7 posti.
5: Anche la mia.
4: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.

0: 20 con Edoardo Buffoni, con Simone Girasole ed Emanuele De Nina. Nel frattempo abbiamo anche le cronache che ci portano ai mondiali di calcio, con il Portogallo che ha già segnato. Portogallo 1, Repubblica Democratica del Congo 0. Joao Neves ha segnato al sesto minuto, quindi il Portogallo, che tra le nazioni, tra le nazionali più diciamo in qualche modo favorite, ha un'ottima rosa, è già davanti 1-0, e lì c'è in campo anche CR7, Cristiano Ronaldo. E avete visto cosa è successo ieri, che Lionel Messi ha fatto tripletta per l'Argentina. Messi e Leonardo e Ronaldo, grande c'è grande rivalità ovviamente con appunto il buon Cristiano Ronaldo, che tenterà in qualche modo di aumentare il suo bottino di marcature ai mondiali, tenendo conto che però Messi ieri ha raggiunto a 16 gol nei mondiali complessivi Miroslav Klose, ed è a 16 gol segnati. E segue a 15 Ronaldo, ma non c'è R7, no? Ronaldo il brasiliano, eh? E a 14 c'è Gerd Müller, gloria della Germania Ovest di un tempo. Torniamo al G7, che si sta chiudendo ad Evian in Francia, sul lago di Ginevra. Ieri sera, peraltro, video notturno di Macron, il padrone di casa, che alla fine se l'è vista la partita Francia-Senegal, e infatti ha commentato facendo i complimenti anche alle Bleu per il 3-1 contro il Senegal. Si sta chiudendo il G7 con varie conferenze stampa, e c'è ancora in corso quella di Donald Trump, ne parleremo tra poco. Importante appunto la chiusura delle trattative, in qualche modo questa prima bozza di trattato di pace fra Stati Uniti e Iran. Ha parlato anche Giorgia Meloni di tanti argomenti, si è detta contenta del fatto che si sia arrivati a una mediazione fra Stati Uniti e Iran, detto che l'Italia è pronta ad inviare un contingente navale per aiutare a sminare lo stretto di Hormuz, per poterlo rendere sicuro al più presto. Però poi Giorgia Meloni ha anche affrontato le domande dei giornalisti sui temi anche più italiani. Allora, ha dato una risposta sulla proposta inglese di divieto dei social per i ragazzi sotto i 16 anni. Abbiamo parlato molto, no? Sotto i 16 anni, proposta del Regno Unito. Giorgia Meloni cosa ne pensa? Lo vuole fare anche lei in Italia, questo divieto di accesso ai social under 16? Sentiamo.
1: Io non sono contraria al divieto di utilizzo dei social per i minori 16 anni, non sono neanche convinta che la proposta da sola sia risolutiva del problema, perché quel tipo di divieto lì è un divieto che si aggira facilmente, ok? Quindi noi rischiamo di trasferire anche un problema in parte sulle famiglie. Credo che noi non dobbiamo e non possiamo prescindere dal coinvolgimento delle piattaforme su questo. La questione va messa in capo alle piattaforme, che hanno delle responsabilità e si devono assumere delle loro responsabilità.
0: Allora, un paio di considerazioni di Giorgia Meloni sono sicuramente condivisibili. È vero che sono tutti strumenti di divieto che possono essere in qualche modo aggirati, VPN all'estero, però comunque è un dibattito in corso, e quindi diciamo è vero anche che vanno coinvolte le piattaforme dei social, chiaramente, che devono contribuire anche a livello tecnologico a poter adottare questi divieti, però non puoi mettere tutto in capo alle piattaforme, per cui Giorgia Meloni lascia al Parlamento la decisione di fare una legge o no. Però sappiamo che tutte le proposte di legge del centro-sinistra specialmente, ma anche del centro-destra, si sono per ora arenate. Lì ci vuole la spinta di un governo, secondo me, per fare un passo avanti, e questo passo avanti Giorgia Meloni in qualche modo non lo vuole fare. Vedremo nei prossimi mesi se si deciderà. Altro argomento importante, in qualche modo, di cui si è parlato molto questa settimana, Roberto Vannacci, e basta con il reato di femminicidio, no? Il generale Vannacci dice non deve esserci un reato specifico, perché è comunque un omicidio, perché dobbiamo fare questa differenza fra uomini uccisi e donne uccise? E qui Giorgia Meloni risponde così.
1: Io quello che penso l'ho dimostrato con una legge che questo governo ha fatto per introdurre il reato di femminicidio, perché il tema del reato del femminicidio non è gli uomini o le donne hanno un valore diverso quando vengono uccisi. Il tema del femminicidio, esattamente come accade per esempio per qualsiasi aggravante, è la motivazione che ti muove. In quel caso la motivazione è non accettare la libertà di una donna. E beh, non si può chiedere a una donna come me di non considerarlo gravissimo. E ognuno è libero chiaramente di pensarla come vuole, ma sono contenta che ci sia oggi questo reato nel nostro ordinamento.
0: E questa è la risposta di Giorgia Meloni, che trovo condivisibile, anche se anche lì si può fare di più, in termini di riduzione. Come ha scritto Aldo Cazzullo, uccidere una donna in quanto donna perché l'uomo si considera proprio

Al TG0 di Radio Capital, il Third Eye Blind alle 19.16. Allora, cos'è successo? È finito il G7 di Evian nella Savoia francese, ma Donald Trump ha detto potrei restare in giro, forse ha visto qualche campo da golf, per assistere alla firma dell'accordo con l'Iran che è in programma in realtà dopodomani in Svizzera. Però diciamo non c'è grande distanza tra Evian e il lago di Lucerna, dove in questo grand hotel di lusso sul lago di Lucerna verrà firmato questo accordo di pace tra J.D. Vance o forse addirittura Trump e i rappresentanti iraniani. Dovrebbe esserci il numero uno del Parlamento iraniano Ghalibaf e il ministro degli esteri Araghchi, quindi siamo ai vertici di Stati Uniti e Iran. Allora, capiamo un po' dietro la notizia positiva della fine del conflitto.

conflitto, cosa prevede questo accordo? Questo accordo è stato rilasciato ufficialmente pochi minuti fa dalle autorità americane, però molti organi di informazioni già ne erano venuti in possesso. Si divide in 14 punti. Questi 14 punti sono commentati negli Stati Uniti così: la sconfitta in Vietnam è stata meno dura, dicono così. Molti esperti di diplomazia hanno commentato brutalmente: l'Iran ha ottenuto tutto quello che voleva, gli Stati Uniti hanno perso la guerra. Ma vediamo perché dicono questo e se può essere vero o no. Allora, intanto è un preaccordo, quindi dicono: noi intanto fermiamo i bombardamenti, riapriamo lo stretto di Hormuz e in 60 giorni ci prendiamo il tempo con tutte le delegazioni per definire i dettagli sul nucleare, sui missili, sull'economia, sulle sanzioni. Quindi diciamo è un preaccordo, però un preaccordo è comunque importante. Allora, prima di tutto la riapertura dello stretto di Hormuz, no? Questo stava a cuore anche a noi come utenti di gas e petrolio. Riprende il traffico, seppur andrà lentamente per via dello sminamento che è necessario. Ma attenzione, però, questa cosa che va bene economicamente a tutto il mondo e anche all'Iran, che potrà esportare più facilmente il suo petrolio, all'Iran va molto bene, perché l'Iran ora, dopo questa guerra, sa di avere un'arma in più. Prima non ci avevano pensato a bloccare lo stretto di Hormuz, ora invece sanno che possono chiudere questa valvola quando vogliono e costringere tutti a sedersi al tavolo, per cui questa guerra ha fornito un'arma strategica potenziale in più. Però comunque è win-win la riapertura dello stretto. Ma dove c'è un vantaggio incredibile per l'Iran, dicono gli esperti, è sulla promessa di alleggerire tutte le sanzioni in vigore da decenni contro il regime, compreso l'export di petrolio, la riapertura di canali bancari, lo sblocco dei beni congelati di iraniani all'estero per oltre 100 miliardi di dollari. E in più c'è un piano di sviluppo del paese da almeno 300 miliardi di dollari, alimentato dagli Stati Uniti e da altri paesi della regione. Per cui capite bene, una specie di piano Marshall, quindi si è partiti con voler abbattere un regime e ora praticamente si sta dando un aiuto economico che magari andrà anche nell'economia iraniana, che è in crisi, però sicuramente va a rafforzare il regime che si voleva abbattere, che Netanyahu e Trump volevano abbattere, no? Resterebbe il nodo del nucleare, da dove tutto era iniziato, no? Ricordate, l'Iran sta per fare la bomba atomica, dobbiamo bombardare e impedire che questo avvenga. Allora, secondo questo accordo, Teheran si impegna ancora una volta a non costruire la bomba, a usare soltanto il nucleare civile. Però che fine faccia l'uranio già arricchito? Che limiti ci saranno in futuro? Se ci sarà un ok alle ispezioni internazionali le centrali nucleari iraniane, tutto questo è spostato nei prossimi 60 giorni. E quindi, comunque sia, niente di più di quello che aveva ottenuto Barack Obama nel 2015 nell'accordo sul nucleare fra Stati Uniti e Iran. Però Obama aveva ottenuto questo accordo criticatissimo da Trump, ma senza fare la guerra, però. Quindi Trump ha ottenuto un accordo tipo quello di Obama, criticando Obama, in più facendo una guerra costosissima. Insomma, alla fine della fiera il regime iraniano, seppur decapitato di molte figure di vertice, è sopravvissuto, non è collassato. Prima della guerra ricordiamo che era fragilissimo, ricordate le proteste, i cortei, la repressione brutale con più di 35.000 morti nelle strade di Teheran. Ecco, tutto questo è dimenticato, il regime ne esce rafforzato all'interno e a livello internazionale. Quindi gli iraniani, che speravano di liberarsi di un regime oppressivo e violento, devono ringraziare Trump, e si vedrà nei prossimi anni quello che succederà. Sicuramente non era, il risultato è stato pessimo anche per gli iraniani.

La nostra grande amica e splendida artista Malika Ayane con una possibilità al TG0 di Radio Capital, una possibilità che esca una traccia domani all'esame di italiano di maturità sul, diciamo, in qualche modo sul gender pay gap, no? Le differenze economiche uomo, è possibile uomo-donna ancora in Italia, è possibile una traccia tipo tra l'attualità e la società? Secondo me ci può stare. Potrebbe uscire, non lo so, lo lancio lì, se poi esce mi dovete pagare qualcosa, va bene, se voi state facendo la maturità e siete all'ascolto, ma è esattamente questo l'argomento di cui ci occuperemo con una esperta tra poco qui al TG0 di Radio Capital.

0: Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
0: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A giugno, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
2: Da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
3: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
4: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
5: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
3: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
6: In collaborazione con Radio Capital. Disco.

0: Concerti in esclusiva nazionale di Darkside, Ove Mono, Polo Pan e la nuova scena italiana con Bertha e OK Giorgio. E non perdere gli appuntamenti extra viva con me e Luca De Gennaro.
1: Viva Festival, dal 31 luglio al 2 agosto in Valle d'Itria. Tutte le info su capital.it.

0: The valley is beating.
1: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
2: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
3: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
4: Fandango, in collaborazione con My Movies, presenta il film di apertura del Festival di Cannes 2025.
5: Sei tu quella che ha vinto Top Chef?
6: Eh sì, ho un ristorante a Parigi, lo sai?
4: Oltre 1 milione di spettatori in Francia.
7: Chi è quel tizio?
6: Raphael, un vecchio amico di scuola.
7: Cecil mi parla sempre di te.
8: A me di te non ha mai parlato.
4: La critica lo ha definito una delizia. Vi divertirà.
8: Se ci fosse un problema me lo diresti.
4: Allora balliamo, dal 18 giugno al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
9: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
10: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 € al mese, 35 canoni, Tantra 99 Tag 563. Anticipo 5.000 €, valore di riscatto 21.683 €, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
11: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
12: E se ci sono costi nascosti? Ho Coop Voce, una tariffa chiara, per sempre.
13: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
14: Radio Capital. Solo bella musica.

0: applauso a London Warren Zevon al TG0 di Radio Capital. Sono molto contento perché ci è venuto a trovare una persona speciale che dice cose e scrive cose molto interessanti. Salutiamo la professoressa Azzurra Rinaldi. Ciao prof.
1: Ciao,
0: ci possiamo dare del tu?
1: Ma dobbiamo, secondo me.
0: Anche se qui parliamo di una luminare, perché insegna economia politica all'Università Unitelma Sapienza di Roma, direttrice della School of Gender Economics. Già, insomma, vi suona Gender Economics, perché la professoressa Rinaldi è una esperta di economia, un economista, e anche di tutta quella parte dell'economia che riguarda le donne, le disparità, il gender gap, le disparità di pagamento. Mi ricordo un libro recente, prof, che è tipo Come chiedere l'aumento.
1: Come chiedere l'aumento, sì, vero.
0: Specialmente anche da parte delle donne, no? Che sappiamo essere penalizzate sul posto di lavoro. Questo nuovo libro che ci hai portato per Rizzoli, Soldi, Sesso e Potere, ci sembra un film, Soldi, Sesso e Potere, come il desiderio muove il mondo e i mercati. Quindi, diciamo, nell'analisi economica delle disparità maschi-femmine c'entrano anche però il sesso e il potere?
1: Assolutamente, infatti il libro è diviso proprio in tre parti.
0: Ok.
1: C'è la parte sui soldi, okay, che è quella facile, va bene, ne abbiamo già parlato. C'è la parte sul sesso.
0: Poi ci torniamo, i soldi sono importanti.
1: C'è la parte sul sesso e c'è la parte sul potere. La parte sul sesso, molto difficile da scrivere, molto divertente in realtà allo stesso tempo, e parla di corpi, no? E parla dei corpi delle donne, questi corpi che non vanno bene mai, che sono sottoposti continuamente a scrutinio, ma anche che hanno un capitale erotico diverso a seconda delle caratteristiche che questo corpo si porta.
0: Cioè la, diciamo, la chiamavo bellezza, o comunque l'aspetto fisico è anche un, diciamo, un asset che una persona ha, che può valere anche dal punto di vista economico?
1: Assolutamente sì. In una società, oddio, sto per dire quella parola, la P-word.
0: Vai.
1: In una società patriarcale, attenzione, adesso gli ascolti crollano. E, in realtà moltissimo, in realtà tradizionalmente, no? Anche i matrimoni storici fra casate nobiliari, era la bellezza della donna che veniva scambiata con la solidità finanziaria, spesso, no? Nell'unione in matrimonio.
0: Però come appunto un attributo della donna, però esterno al potere della donna in questi casi.
1: Assolutamente, ma lo vediamo anche con tanti casi di cantanti nostrane, penso ad Elodie.
0: Okay.
1: Quindi se lo sguardo ti oggettifica, va bene, se quella cosa è una cosa di cui ti appropri tu e dici questo è il corpo mio e ci faccio quello che voglio, apriti cielo, il corpo tuo non deve essere il tuo.
0: C'è anche un paragrafo, un capitolo, Azzurra Rinaldi, in cui si dice, questo mi è molto incuriosito, l'invenzione della cellulite. Cosa vuol dire? Cioè, no, e ha a che fare col fatto che ora anche di più gli uomini, ma soprattutto le donne, no, sono dentro una cultura della bellezza, comunque dell'aspetto fisico. Cos'è l'invenzione della cellulite? Come nasce la cellulite?
1: Guarda, visto che siamo vicinissime ormai anche dentro alla prova costume, mi sembra il momento perfetto per parlarne. La cellulite non esisteva come problema, è una condizione che riguarda l'assoluta maggioranza delle donne. Qua dopo, diciamo, Italia la maschietto con Coco Chanel, si scopre la nuca e si intravede una potenzialità di mercato, e quindi alle donne si dice vi vediamo con quella cellulite dietro la nuca, ma adesso abbiamo il ritrovato perfetto per togliervi la cellulite dalla nuca. Lavorando sulle insicurezze delle donne, ci sono praterie di mercati continui, per cui noi speriamo sempre che l'ennesima crema, l'ennesimo combo rossetto, labbra e tutto il resto possa darci finalmente quel senso di pace e di adeguatezza nei nostri corpi, che invece purtroppo non arriva mai.
0: Ma perché il sistema di potere economico che vede i maschi in cima sempre, ancora oggi, Azzurra Rinaldi, appunto inventa questo tipo di logiche anche estetiche per le donne?
1: Allora,
0: perché

0: è un modo per farle stare sotto? Per farvi stare sotto?
1: Beh, assolutamente, perché è un modo per renderci sempre insicure, perfette in termini di mercato da sviluppare, ma concentrate su cose che non riguardano il potere. Quindi finché io devo trovare il modo per togliermi la cellulite dalla nuca, non penso invece a come costruire un sistema alternativo di potere.
0: Ok, qui non stiamo dicendo che uno non debba, diciamo, curarsi oppure fare sport per stare bene, però stiamo analizzando con Azzurra Rinaldi appunto i meccanismi che ci sono dietro, anche economici, culturali. Allora, però ovviamente il libro non parla solo di questo. Tra poco, se sei d'accordo, Azzurra Rinaldi, entriamo dentro più anche alla questione economica, no? Gender pay gap, quote rosa sì o no? Quindi state con noi.

0: Capital e siamo con un ospite qua in studio, con la professoressa di economia, professoressa di economia femminista, possiamo dire così.
1: Insegno economia politica.
0: Politica,
1: ancora, sì.
0: Però con un approccio, ovviamente anche con molto con l'occhio sulle cose che non vanno ancora nella nostra società, nonostante sia il 2026. Azzurra Rinaldi, Soldi, Sesso e Potere, il nuovo libro per Rizzoli. Allora, addentriamoci dentro anche ai soldi. È vero o no? Allora, molte nostre ascoltatrici, ne parliamo spesso al TG0, lo possono confermare, che esiste ancora un notevole gender pay gap, una differenza a parità di ruolo tra uomini e donne all'interno della stessa azienda, dello stesso ufficio?
1: Allora, questo è in assoluto il tema che fa arrabbiare di più.

0: il pubblico medio, maschile soprattutto, ma la verità è che ci sono i dati di INPS. INPS fotografa nel documento che si chiama Rendiconto di genere questa disparità salariale mai pessima come quest'anno. Quest'anno abbiamo nel settore privato il 25,7% di differenza nella retribuzione media fra uomini e donne, che è tantissimo, non l'abbiamo mai visto prima. Abbiamo dei settori in cui va molto peggio, per esempio il settore immobiliare supera il 40%, quindi è veramente molto.
1: Quindi è così. Allora, veniamo anche al tema della presenza delle donne nei posti di potere, no? Si sente dire questo, ora recentemente c'è stato anche Vannacci, Futuro Nazionale, ma in realtà, per esempio, la critica al sistema delle quote rosa è una critica che fa per esempio Vannacci, ma ha sempre fatto anche Giorgia Meloni, nonostante sia la prima presidente del Consiglio donna. Tu, Azzurra Rinaldi, che opinione hai delle quote rosa? Sono uno strumento che serve o, come dicono loro, è uno strumento che in realtà ti mette in una, come dire, in una riserva indiana e poi alla fine non c'è più il merito?
0: Allora, in realtà il merito non c'è già, nel senso che quando noi abbiamo una legge sul congedo di maternità per cui le donne stanno 5 mesi a casa ogni figlio o figlia e gli uomini hanno 10 giorni, ma non se li prendono gli uomini italiani, già là non possiamo parlare di merito quando facciamo i colloqui, quindi uno. Due, in realtà queste si chiamano le quote di genere perché nell'intenzione serve per bilanciare che non ci siano troppi uomini ma nemmeno troppe donne, no? Quindi diciamo l'idea è dare un bilanciamento. Il tema è che qui invece le donne non vengono prese in ruoli apicali, e noi lo vediamo ancora adesso, da quando abbiamo introdotto le quote di genere pensavamo dopo il 30% che naturalmente avremmo avviato un processo, e invece no, siamo fermi al 31%, 30,5% ogni anno. Questo significa che anche lì le persone che sono al vertice rappresentano un sistema di potere che si difende. Vorremmo un sistema senza quote di genere? Ovviamente vorremmo un sistema senza stereotipi, ma certo, saremmo tutte felici, però i dati e tutte le letterature degli ultimi 20 anni ci dimostrano che serve una forzatura anche da un punto di vista culturale per abituare le persone a vedere anche donne in posizioni di vertice.
1: Ok, poi in un capitolo del libro tu parli anche del fatto che per esempio con Donald Trump negli Stati Uniti tante politiche di inclusione sono state tagliate da molte aziende, no? Che sta succedendo lì?
0: Questo sta succedendo una cosa pazzesca perché diciamo dal secondo mandato Trump in poi tutte le politiche che erano politiche volte ai diritti in generale e anche ai diritti delle donne sono politiche che sono state azzerate dal giorno zero, quindi dal primissimo giorno del mandato. Se possiamo pensare che sia una cosa che poi non esercitano, no, delle conseguenze immediate, ma questa narrazione per cui ormai sono dappertutto, ormai avete esagerato, in realtà è stata assunta moltissimo anche di qua nel nostro paese. I dati che vediamo sono tremendi. Pensiamo che nel nostro paese l'indicatore che noi abbiamo a livello mondiale è si chiama il Global Gender Gap Index del World Economic Forum, che in 2 anni per l'Italia fotografa nella graduatoria internazionale una perdita di 22 posizioni, quindi eravamo per parità
1: passi
0: di opportunità
1: indietro,
0: esatto. Per parità di opportunità fra uomini e donne, non era Carnevale di Rio nemmeno prima perché eravamo in posizione 63, ma adesso siamo in posizione 85 e proprio per la parità economica, quindi parità di opportunità economiche, siamo in posizione 117 su 148 paesi.
1: Quindi dei passi indietro ci sono?
0: Dei clamorosi passi indietro, figli della retorica per cui non serve più niente, sono dappertutto, le aziende disinvestono, quindi non si concentrano più sulla valorizzazione dei talenti, le istituzioni purtroppo arretrano e si arretra anche culturalmente.
1: Tutto questo sta succedendo nell'Italia nel 2026, dove ricordiamo siamo uno dei paesi che ha il tasso di occupazione femminile più basso, no? Perché ancora, tu lo scrivi nel libro, Azzurra Rinaldi, all'interno dei nuclei familiari comunque culturalmente il lavoro di cura che poi non è retribuito sta in capo alle donne.
0: È verissimo, abbiamo dei dati di Istat usciti proprio poche settimane fa che ci dicono che in Italia in media una donna spende 4 ore e 44 minuti al giorno prendendosi cura gratis dei figli, delle persone anziane, della casa, e gli uomini in media spendono 2 ore e 6 minuti. Ora, il dato degli ultimi 20 anni, le donne hanno lasciato andare 40 minuti con 20 anni, gli uomini in media hanno preso 19 minuti, cioè nemmeno un minuto per anno. Io dico almeno facciamo 20, che così facciamo quanto
1: arrotondiamo. Allora, tutto questo, tutte queste considerazioni poi va ancora ovviamente molto più approfondite, ma il libro si legge facile, insomma.
0: Grazie.
1: Non è un trattato di economia. Lo trovate in questo libro, Soldi, Sesso e Potere, come il desiderio muove il mondo e i mercati, per Rizzoli. L'autrice è la professoressa Azzurra Rinaldi, che ci è venuta a trovare. Grazie prof.
0: Grazie mille a voi.

TG0. Allora, interessanti le considerazioni fatte con Azzurra Rinaldi. Restiamo per un momento in tema discriminazioni, gruppi sessisti in qualche modo. Avete sentito, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, della indagine all'interno dell'azienda dei trasporti milanese per quella chat sessista, no? Quella chat ticinese staff in cui erano coinvolti 7 dipendenti tra autisti e personale dell'azienda dei trasporti milanese, e si scambiavano immagini rubate illecitamente dalle telecamere di sorveglianza all'interno degli autobus e dei tram. Quindi facevano degli screenshot da queste immagini illegalmente, le pubblicavano sulla loro chat, erano in 7 a scambiarsi queste immagini, e poi sotto tutti i commenti: vedi questa, vedi quella, questa gli farai questo, insomma le chat sessiste. Questa indagine interna ha portato l'ATM a sospendere i dipendenti coinvolti, parliamo di 6 persone. E ovviamente l'indagine della Procura di Milano andrà avanti per capire come hanno ottenuto queste immagini, estrapolando evidentemente dalle registrazioni delle telecamere di sorveglianza. Vedremo come andrà avanti questa inchiesta, però c'era un aspetto di questa incresciosa vicenda che, se vogliamo, la rende ancora più incresciosa in qualche modo, nel senso che è intervenuto sull'argomento Agostino Ghiglia, che è uno dei

0: 4 componenti del collegio del garante per la privacy. Ghiglia peraltro è indagato insieme a buona parte di questo collegio dei componenti per, ricordate l'inchiesta su peculato e corruzione, in seguito a un'inchiesta di Report, insomma tutte persone indagate comunque stanno ancora lì al loro posto. Ma Ghiglia interviene sulla questione e dice: garante della privacy dirà, ma questa chat è indegna perché hanno preso le immagini dal tram, non si poteva fare, sono immagini pubbliche. Dice sì, questa cosa non si può fare, però tutto sommato se l'hanno scambiata in 7 persone in un paese di 60 milioni di abitanti, dice Ghiglia, vorrei vedere la tua chat del calcetto, se giochi a calcetto, la chat della palestra, la chat genitori, perché ne vediamo di tutti i colori? Cioè il garante della privacy che dovrebbe dire il contrario, dice, ma che volete che sia? Dimenticando però questa piccola, diciamo, differenza, che la chat del calcetto in cui potremmo essere io, Simone, Emanuele, è una chat in cui non stiamo utilizzando delle immagini illegalmente prese dalla sorveglianza, no? All'insaputa delle donne per commentare le donne, cioè non stiamo facendo questo tipo di reato. Ma con chi se la prende Ghiglia? Dicendo ma questi in fondo erano solo 7, se la prende con la ragazza che ha fatto la foto al telefonino dell'autista. Allora, fermi tutti. In generale tu non puoi fare la foto del telefonino, dello schermo del telefonino del tuo vicino di autobus o di tram e poi pubblicarla. È evidente che anche quella, se vogliamo, è una violazione della privacy. Però quindi Ghiglia dice non lo potevi fare perché non dovevi pubblicare questa roba qua, che da un punto di vista, diciamo, di principio è vero, ma questa ragazza però ha denunciato, violando a suo modo la privacy, una ben più grave violazione della privacy, che era quella dell'autista con la chat dell'ATM. Cioè, capite qual è il discorso? Cioè, è come se l'autorità della privacy vedesse un problema di privacy solo da parte di questa ragazza, che in fondo ha fatto partire questa inchiesta, e non la vedesse da parte dei dipendenti dell'ATM. È tutto un po' buffo, diciamo, è tutto un po' buffo. Dice Ghiglia, avrebbe dovuto comunicare privatamente all'ATM con una segnalazione questa cosa che ha visto e non farla pubblicare attraverso degli attivisti, delle attiviste sui social. Sì, ma siamo sicuri che l'inchiesta si sarebbe avviata lo stesso senza il clamore dovuto al fatto che è stata... Ma poi stiamo guardando il dito e non stiamo guardando la luna. Il problema è che questa ragazza ha denunciato questa roba orrenda e schifosa, oppure la roba orrenda e schifosa in sé? Insomma, io mi faccio un po' questa domanda. Ma che privacy è? E con questa domanda finiamo la puntata del TG0 anche di questo mercoledì. Oh, salutiamo sempre Doris, nel monastero. Qualcuno chiede ma si è fatta suora? No, penso di no. Comunque lunedì vedremo sorella Doris. Non penso proprio, si starà godendo la sua settimana di vacanza. Grazie a Simone Girasole in regia, a Emanuele De Lina in redazione. Questi siamo e questi rimaniamo. Ora c'è Vibe con Massimo Oldani. A domani.
1: TG0.
2: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, nettarine a polpa gialla a 1,99 al chilo.
6: Eurospin, la spesa intelligente.
7: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
8: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su 2 solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.

0: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
5: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
6: Con i veicoli commerciali

0: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Le notizie delle 20 a Radio Capital. Buonasera da Roberto Ciuti. Le autorità americane hanno diffuso il testo del memorandum con l'Iran. Nel documento gli Stati Uniti si impegnano a un fondo di 300 miliardi di dollari per l'Iran in caso di accordo e assicurano che sarà autorizzato a vendere petrolio. Nella bozza dell'intesa si va dallo stretto di Hormuz al nucleare passando per il Libano. Antonio Cristiano.
2: Da Washington e da Teheran dicono che ci sono inesattezze, ma le basi dell'intesa sono ormai definite. Prevede la fine della guerra, Libano compreso, anche se gli israeliani non sembrano intenzionati a fermarsi. Hormuz verrà riaperto entro 30 giorni, sminato e con un traffico ai livelli preguerra. L'Iran si impegna a non produrre armi nucleari e il programma verrà congelato. Per Teheran c'è lo stop definitivo delle sanzioni, la restituzione dei beni congelati, la deroga per l'export di petrolio, il piano di ricostruzione e sviluppo finanziato con 300 miliardi, anche se Trump ha assicurato: noi non metteremo un centesimo. Ma nel Partito Repubblicano e tra i media conservatori i critici sono tanti e c'è chi parla senza mezzi termini di resa.
1: La madre di Andrea Sempio in ospedale per overdose di farmaci, Daniela Ferrari, ricoverata a Vigevano, dove è stata sottoposta a una lavanda gastrica. Non sappiamo se li ha assunti volontariamente, ha fatto sapere l'avvocato del figlio, unico indagato nella nuova inchiesta per l'omicidio di Garlasco. Disagi pesantissimi sulla linea dell'alta velocità tra Milano Rogoredo e Piacenza, verifiche tecniche alla linea elettrica, almeno 7 i treni cancellati, un Frecciarossa diretto a Torino ha accumulato 280 minuti di ritardo. Sta per iniziare il secondo tempo di Portogallo, Repubblica Democratica del Congo, siamo ai mondiali, 1-1 il parziale, questa sera alle 22 l'esordio del Inghilterra contro la Croazia. Una buona serata dalla redazione di Radio Capital.
0: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Nelle prossime ore tempo di nuovo asciutto anche sulle aree montuose. Nella mattinata di domani il sole dominerà completamente la scena sull'Italia, splendendo

0: dovunque in cieli pressoché sgombri da nubi. In giornata solo qualche temporale di calore sui rilievi alpini, per il resto nessuna variazione degna di nota. Temperature in ulteriore sensibile aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Debellare muffa e umidità dalle pareti di casa, ho due notizie per te. Una buona e una ottima. Wow. La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
2: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli Mans, valigie e accessori da

0: Manso. Il viaggio inizia dallo stile.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Fun Love of Money per OJs, che sottolineavano l'imputato, il danaro, appunto un'emanazione diabolica. C'è credo un fondo biblico in quello che cantavano gli OJs, con una voce principale, quella centrale di Eddie LeVert, che era una voce potentissima, che portava con sé il gospel, quindi la sua formazione, il romanticismo, il soul, e perché no, per quanto mi riguarda, anche tanti ricordi da adolescente. Tra l'altro Eddie LeVert è sopravvissuto a due figli che sono scomparsi molti anni fa, che avevano creato un gruppo peraltro con il suo nome, appunto il LeVert, negli anni 80, a metà degli anni 80. Era For the Love of Money per Eddie LeVert con OJs, l'intro di The Vibe qui su Radio Capital con Old Danny, back on radio.
1: The vibe, sounds and sights. The vibe, sounds and sights will be like heaven.
0: Buona serata, buon mercoledì sera. Voglio aprire The Vibe questa sera con una delle migliori espressioni del funk di sempre, con questo ritmo propulsivo, questi arrangiamenti jazz, le partiture soul, le melodie pop che si fondevano peraltro sul palco.

Gli Earthwind and Fire qui su Capital. Sto guardando a ripetizione appunto il documentario To Be Celestial versus That's the Way of the World di Questlove, presentato al Tribeca una settimana fa. Questa era Live and All, la massima espressione appunto degli Earthwind and Fire dal vivo. C'è appunto una

un'ampia parte di documenti inediti, di video inediti appunto di quel tour All in All, con il coreografo George Faison, che aveva vinto un Tony Award, e Maurice White lo aveva vinto per The Wiz, quindi riproponeva balletti sul palco, e gli Earth, Wind & Fire non erano dei grandi ballerini, però lui ci è riuscito. Poi le geometrie, le coreografie, 6 mesi di prova, e poi Verdine White che levitava come gli elefanti dell'illusionista Doug Henning, che aveva uno show sulla NBC, e Maurice White lo ha ingaggiato per il tour.

Dalla colonna il film K-Pop su Netflix, Anderson Paak, Alice con Can't Get Enough, prima gli Earth, Wind & Fire, sottolineando appunto il documentario di Questlove su HBO, bellissimo, con i video, con le rappresentazioni dell'antico Egitto, che peraltro erano nel video anche di questa canzone di Michael Jackson, Remember the Time.

Remember That Time, qui su Capital Dangerous, il tentativo di New Jack Swing da parte di Michael Jackson. Certo, la produzione c'era Teddy Riley, che era una garanzia, quindi New Jack, il classico R&B appunto degli anni 90 con le tecniche dell'hip hop. Il video era ambientato nell'antico Egitto, diretto da John Singleton, grandissimo regista. C'era Eddie Murphy, c'era Magic Johnson, voluto da Michael per mostrare la sua vicinanza dopo diciamo la rivelazione di avere l'HIV. Poi c'era naturalmente la modella Iman, che sposò di lì a poco David Bowie e che era l'oggetto del desiderio del video. Non a caso Michael per la prima volta in assoluto scambiò un bacio sullo schermo appunto in questo video. Da Michael a Janet, Rhythm Nation 1814.

Freedom Nation, due esempi di New Jack Swing, appunto, questo è l'89, quello invece di poco fa di Michael del 92, hashtag Siblings ovviamente. Questo è il suono industriale proprio del New Jack Swing, e l'ispirazione di questa title track veniva da un giro di basso potentissimo di Larry Graham, che era il bassista di Sly Stone per l'appunto, e il campione era I Wanna Thank You for Letting Me Be Myself Again. Bellissima quella, bellissima anche la canzone di Rhythm Nation, appunto, di Janet Jackson, qui su Capital in Vibe.

0: pezzo.
1: Il bello è proprio questa, la mistura tra un grande direttore d'orchestra come Benny e un grande jazzista come me.
0: Ma sono tutti argomenti, sono tutti temi che non trovate di certo sulle prime pagine dei quotidiani.

0: tutto viene fuori un argomento che non era previsto e se ne comincia a parlare.
1: Il mezzogiornale con Stefano Melocaro e Benny. Dal lunedì al venerdì alle 10. Radio Capital. Solo bella musica.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma è Kamik.
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
5: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
6: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
7: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
6: Parola di Antonino.
8: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
9: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
11: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
10: E la mia ha fino a 7 posti.
11: Anche la mia.
10: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB, spazio al tuo tempo.
12: Foxdown, i saldi sono già iniziati. Approfitta delle migliori promozioni.
13: Foxdown Mendrisio, in Svizzera a pochi minuti dal confine di Como. 160 negozi, sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

Masego con Taika dalla Francia, la masterpiece Masego che questo venerdì pubblicherà il nuovo singolo intitolato Breathe. Non vedo l'ora, come non vedo l'ora di vederlo dal vivo. Il tour Fix the Face Tour partirà il 4 di agosto da Dallas, il first leg è appunto tutto in America, il second leg in Europa e si aprirà con la data milanese del 28 settembre all'Alcatraz. Ora Jeff Love.

Rain Dance, me la ricordo benissimo, 1979 per Jeff Love e Fusion, il suo progetto. Anche questa mi ricordo molto bene, sia nel campionamento delle Janey, sia nella versione originale appunto all'inizio degli anni 80 per Michael Wyckoff, che ho scoperto di recente è stato corista di Stevie Wonder in A Songs in the Key of Life, quel doppio album. Questo è Looking Up to You, Michael Wyckoff.

Michael Wyckoff, quanto era sofisticato. D'altra parte i musicisti erano quasi tutti jazz, c'era la produzione di Webster Lewis, un gigante appunto nell'ambito della musica jazz, aveva persino sostituito Barry White con la Love Unlimited Orchestra, la direzione della Love Unlimited Orchestra. E canzone questa, Looking Up to You, di Michael Wyckoff, scritta da Graham Hanks, che forse non dirà moltissimo come duo, però gli amici della mia generazione si ricordano sicuramente con questa canzone. C'erano almeno un paio di successi per Graham Hanks alla fine degli anni 70, quindi poco prima di questo Looking Up to You di Michael Wyckoff. Una era Dancing, bellissima, e poi questa You Fool Me, che era la mia preferita. Siete su Capital, 2 ore di soul, di funk, di R&B, con questo back to back tra passato e presente. Il presente è anche diciamo il duetto di SZA con Isaiah Rashad, che non conoscevo fino ad oggi. Questo è Boy in Red, novità su Capital.

Aizer Rashad con Sisa. Questo Capital, appunto, una delle novità che resistono di più, devo dire, in vibe, una delle più longeve. D'altra parte la bontà della produzione si sente, Boy and Bread, e poi la partecipazione di SZA, che è stata campione di incasso lo scorso anno insieme a Kendrick Lamar e Coldplay e molti altri artisti che abbiamo sottolineato appunto alla fine dell'anno nelle famose classifiche riassuntive di tutto quello che è accaduto nel 2025, che piacciono moltissimo agli americani e in parte anche a me, se non diventano davvero un'ossessione come per gli americani. Qui la Gab Band ha fatto tre passi indietro rispetto al

funk energico dei suoi successi, proponendo, diciamo, al posto del funk una ballata a mid tempo molto romantica, Yearning for Your Love.

Wilson con le Gab Band, con i suoi due fratelli, appunto con la Gab Band. Charlie Wilson che potrebbe leggere qualunque elenco vi venga in mente e sarebbe armonioso, sarebbe in armonia con il mondo. Yearning for your love, appunto, my heart is yearning for you, let me inside your love, appunto la Gab Band con i

For Your Love, la voce di Charlie Wilson, con i testi totalmente al servizio dell'atmosfera, appunto, del brano In and For Your Love. Questo è un album intitolato Music, cioè Danceable Music, la Crasi, appunto, Music, amavano le Crasi, anche Daz, Danceable Jazz, ma questa era Ain't Gonna Hurt Nobody, con una carica e una potenza formidabile.

0: L'album era Music per il break con Ain't Gonna Hurt Nobody, poi ripresa anche da Kid and Play in film House Party, il duo rap di Kid and Play. Abbiamo chiuso la prima ora di The Vibe con Brick, Ain't Gonna Hurt Nobody.
1: Radio Capital.
2: Yo, remember back on the bully when cats used to harmonize.
3: Con questa ti lasci guidare dal gruppo. Con lei sei parte della famiglia.

0: soul sweets, ladies and gentlemen.
1: Ogni weekend alle 20. Radio Capital. Solo bella musica. Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali.

0: riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
1: Fandango, in collaborazione con MyMovies, presenta il film di apertura del Festival di Cannes 2025.
2: Sei tu quella che ha vinto Top Chef?
3: Eh sì, ho un ristorante a Parigi, lo sai?
1: Oltre 1 milione di spettatori in Francia.
4: Chi è quel tizio?
3: Raphael, un vecchio amico di scuola.
5: Cecil mi parla sempre di te.
4: A me di te non ha mai parlato.
1: La critica lo ha definito una delizia. Vi divertirà.
4: Se ci fosse un problema me lo diresti.
1: Allora balliamo, dal 18 giugno al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
6: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
8: Bertolotto.
9: Se non ne hai mai sentito parlare, non vuol dire che non sia mai accaduto. Omicidi imprevedibili, misteriosi serial killer, scomparse senza risposte. Io sono Elisa De Marco e questi sono i crimini della porta accanto, consumati nel silenzio di un'Italia avvolta dai segreti.
10: Delitti invisibili, disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
9: Sembrano tutti posti tranquilli, finché il mistero non li avvolge.
10: Una produzione One Podcast.
11: Let's go! Da Media World iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, notebook HP Omnibook 5 Intel Core Ultra 7, tuo a soli 899 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. Media World.
12: Radio Capital. Solo bella musica.

Harrison, nuova stella dell'R&B inglese, alle spalle diciamo la casa occupata in cui viveva con la madre in totale indigenza, poi quella Chasing Pavement di Adele che canticchiava ossessivamente e che ha catturato l'attenzione poi di un produttore, e finalmente l'esplosione appunto del fenomeno St. Harrison con il nuovo album, l'album di debutto. Questa era Stuck su Capitol, grandi arrangiamenti, come d'altra parte grandi arrangiamenti per questo album di Benny Riperton, c'erano anche i Crusaders e c'era il suo mentore ovviamente Stevie Wonder. Minnie Riperton, Baby, This Love I Have.

Il vocalizzo finale rende giustizia alla sua estensione vocale di 5 ottave, un esplicito invito al suo amante che va oltre quello sensuale, quello diciamo è più intimo, una versione tra l'altro questa contenuta nell'album pregevole, l'album era Adventures in Paradise, di cui ho parlato ampiamente e spesso per la pericolosa photo session con un legone vero, coprotagonista della copertina, un'illustrazione che non prevedeva Photoshop, all'epoca non esisteva, e con il leone che si è imbizzarrito ma è stato subito sedato dall'istruttore e dal domatore per l'appunto. Siete su Capital, ora Brenda Russell.

Brenda Russell con i bimbi, ma soprattutto con un arrangiamento finale sorprendente, caraibico, calypso, appunto, che era del tutto inaspettato all'epoca. A Little Bit of Love qui su Capital, partita dall'idea di un titolo molto suggestivo, A Little Bit of Love. Era Brenda Russell, grande autrice. 10 giorni fa è uscito il nuovo album di Jalen Gond, Doctrine of Love. Il 5 agosto sarà a Roma, il 7 agosto sarà a Locorotondo.

Gianna Gonda, fedele alla sua linea, quel retro soul per un ragazzo americano che sta ottenendo un successo principalmente in Europa e a Londra, il classico retro soul che piace moltissimo agli inglesi, a volte chiamato anche Nod Soul. Mr. Train Conductor qui su Capital da Doctrine of Love e poi un paio di date anche in Italia. Ora gli Whispers.

Questa era la, diciamo, la musica dance losangelina degli anni 80 di Whispers, appunto della Sola Sound of Los Angeles Records, l'etichetta fondata da Dick Griffin, che è stato un produttore importante televisivo insieme a Don Cornelius della Soul Train. C'erano molti gruppi all'epoca nella Sola, c'erano i Whispers, i Shalamar, i Silvers, i Lakeside, i Dynasty e poi anche Carrie Lucas, che ha tentato di risollevare l'etichetta nel suo declino, insomma, alla fine degli anni 80, dopo lo scioglimento degli Shalamar. Carrie Lucas su Capitol.

Mary Lucas, questo capital, che tra le altre cose adesso non ho in mente, era anche la moglie del fondatore dell'etichetta Solar, ma al di là di questo il talento c'era e quindi era ampiamente giustificato il successo musicale. I'm Gonna Make You Happy, Carrie Lucas, qui su Capital, nuovo singolo prodotto da Pharrell Williams per The Dream con Usher, questo si intitola Tampa.

0: Capital Party, il meglio della dance selezionato da Andrea Prezioso. Ogni sabato sera dalle 22 su Radio Capital. Solo bella musica.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: Ufficio cose smarrite?
3: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
2: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
3: Mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
5: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
6: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
7: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
9: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
10: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
9: Mi hai detto che ami l'Islanda.
10: Ma vivo in Italia.
9: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
11: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie.

0: chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile. Chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
1: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.

D'Angelo con Play a Play ha scritto questa traccia di apertura di Voodoo, l'album prodotto da Questlove dei Roots. L'aveva scritto con Angie Stone, la moglie, entrambi scomparsi appunto nel 2005, proprio in primavera del 2005. Questo è un brano ricco di metafore legate al basket, alla pallacanestro, perché era stato pensato per la colonna sonora di Space Jam, il film del 96 a tecnica mista, cioè animazione live action, con Michael Jordan, e poi con il Looney Tunes e il mio preferito Bugs Bunny, di cui sono andato a vedere un concerto appunto con l'orchestra di Milano proprio un paio di mesi fa, bellissimo, con i cartoni animati e poi con l'orchestra di Milano. Però questa canzone fu scartata poi alla fine, ma D'Angelo venne comunque premiato e scelto per la colonna sonora. È il brano che hanno inserito è I Found My Smile Again, che noi conosciamo molto bene perché in parte lo sentite appunto in sottofondo nella nostra sigla. Il brano di punta di quella colonna sonora era I Believe I Can Fly. Altro film, ambientazione anni 70 invece, per Anthony Hamilton, che peraltro compariva nel film con Denzel Washington, American Gangster. Era membro di un gruppo funk che si chiamavano, non me lo ricordo. Comunque, in ogni caso, Anthony Hamilton da American Gangster con Denzel Washington, colonna sonora di quel film. Il brano è Do You Feel Me?

Questa era Sweet Talk per Nomi, un paio di endorsement importanti, quelli di Tyler the Creator e di SZA nei suoi confronti per questo nuovo singolo, appunto questo Capital in Vibe, in diretta dal Messina Building, studio grigio, il primo al primo piano, proprio di fronte all'ingresso. Si è fatto un giro turistico appunto per il Messina Building, ci trovate subito dalle 20 alle 22, eh? Solo dalle 20 alle 22, che sia ben chiaro. Va

What?

Crown Eggs Affair, come gli Earthwind Affair che vi ho regalato proprio all'inizio del nostro appuntamento, hanno creato proprio quel ponte tra il funk e la disco, tra il funk e la musica danceable, con accenni di jazz, che poi di fatto era la formazione di entrambi i gruppi. Hanno garantito poi tra l'altro nuova vita ai loro dischi grazie ai campionamenti delle generazioni successive dei rappers e anche dei DJ, soprattutto il leader Louis Vega, che utilizzava spesso e volentieri se proprio di Crown Eggs Affair. Siete su Capital, ora T Connection. Do what?

Take on action con Do What You Wanna Do, un filo di commozione perché ricordo appunto il mix che, no, l'album, non il mix, l'album che mio padre prese appunto 50 anni fa, appunto nel 77, in America durante un viaggio di lavoro. Complimenti a lui che è riuscito a descrivere i miei gusti musicali, complimentissimi al commesso di Tower Records che ha intercettato appunto quel gusto, per cui mi sono trovato tra i vari dischi anche questo dei Connection, Do What You Wanna Do, qui su Capital. Chiudiamo con il nuovo singolo di Chris Brown, che sarà in tour con Usher, di R&B Tour per l'appunto. Questo è il nuovo intitolato Obvious.

0: Chris Brown a chiudere con Obvious, questo Capital appunto Vibe. Grazie al maestro Mazza, a tutti voi vi auguro una buona serata, vi lascio con B-Side.
1: The Vibe, that feels good. Radio Capital.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di tacchino al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49€.
5: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
6: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
7: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma, ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
8: Nella nostra cantina amiamo imbottigliare vini, non restare imbottigliati al casello.
9: Nel nostro studio legale non perdiamo una causa e neanche tempo per pagare il parcheggio.
10: In azienda spediamo quintali di merci, ma il rifornimento di carburante non è più un peso.
11: Qualunque sia il tuo lavoro, semplificalo con Telepass Business. Paghi pedaggi, parcheggi, rifornimenti, deduci i costi e digitalizzi le note spese. Messaggio promozionale. Per info e costi delle offerte Telepass per il tuo business vai su telepass.com.
12: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da €349 al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo €11.900 più IVA. Info su lexus.it.
13: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
14: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli Mans. Valigie e accessori.

0: Manso. Il viaggio inizia dallo stile.
1: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Let's go! Da MediaWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, Smart TV OLED Samsung 55 pollici tua 949 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
2: Radio Capital. Solo bella musica.
3: Radio Capital e Alessio Bertallò vi invitano a
4: B-Side, altri suoni.

0: contenuti correlati a mano.
1: Fra i tanti dischi che ho e che a più riprese ho cercato anche di mettere in ordine, trovando una logica alfabetica per genere, eccetera, eccetera, ce ne sono anche alcuni che in realtà sono un po' spariti dal radar, perché, come dire, non sono entrati per ragioni anche tecniche nella modernità. Oggi vi racconterò la storia di uno di questi.

ricordo ancora il disorientamento di quando uscirono questa serie di album di Lucio Battisti, completamente diversi per i testi, così surrealisti per certi aspetti, scritti da Pasquale Pannella, insomma, un cambio radicale rispetto a tutta la storia precedente di Lucio Battisti e Mogol, chiaramente. Era un'altra fase della vita, della carriera artistica, della direzione artistica di Lucio Battisti. E sono dischi, vi dicevo, questi. Questo è il quarto, che si intitola Cosa succederà alla ragazza, titolo dell'album e titolo anche del pezzo. Siamo nel 1992, quando fu pubblicato. Devo dire che li ho definiti tutta questa serie di album con Pasquale Pannella usciti dal radar, perché per questioni, diciamo, legate così a controversie fra la famiglia e Mogol, non c'è mai stata l'autorizzazione a trasferire in digitale tutta l'opera di Lucio Battisti fino a qualche tempo fa. Mogol, ve la racconto così un po' sui generis perché è una storia abbastanza complicata, poi ha vinto una causa annuale per cui alla fine sono state pubblicate tutte le cose che Mogol ha fatto con Battisti, quindi li trovate sulle piattaforme tipo Spotify, Tidal, eccetera eccetera, e le trovate anche fisicamente. Mentre invece questi dischi, che sono arrivati dopo la fase della collaborazione con Mogol, sono rimasti, diciamo, dentro un territorio che è soltanto fisico, per cui se avete il disco e il CD, perché poi la maggior parte sono in CD, qualcuno è stato fatto anche in vinile, non ricordo bene, queste sono le uniche, gli unici supporti dove potete trovare questa musica. Quindi è diventata un po' rara per certi aspetti. Per certi altri aspetti bisogna riconoscere che questo ostracismo, questo eclissarsi dal mondo digitale, ne ha impedito anche l'accesso a molti che magari non hanno i soldi, non sanno dove andarli a cercare, e quindi c'è una parte, diciamo, della storia di Battisti che non è così facile.

facilmente accessibile, e mi interessa un pochino entrare dentro questa storia qui oggi, in questo album intitolato Cosa succederà alla ragazza. Allora, intanto vi dicevo che questo è il quarto album che ha fatto Battisti. Ha messo insieme all'epoca una band di musicisti, li cambiava sempre, anche se qualcuno ricorreva, per esempio in questo caso il batterista, che poi è anche un po' produttore di questo album, che si chiama Andy Duncan, aveva già

Soltanto un accenno breve di questa Let There Be Love dei Simple Minds, perché non volevo troppo uscire dal seminato, ma volevo in qualche modo evocare, anche grazie a questo suono, all'arrangiamento di questo pezzo, un po' il suono che c'era in quegli anni lì. Si parla dei primi anni 90, 90, 91, 92. Vedrete che questo suono c'entra molto con l'ispirazione del disco di Lucio Battisti e dell'album Cosa succederà alla ragazza, che conteneva anche questo pezzo.

quasi un rap, se ci pensate, questa parte finale di Ecco i negozi di Lucio Battisti. Chissà che non abbia pensato in qualche modo di orecchiare quella cosa che stava prendendo prepotentemente spazio nell'immaginario collettivo, il rap. Ma non c'è solo questo, ovviamente. Bisogna dire che Lucio Battisti è sempre stato molto attento a quello che succedeva all'estero, anche dal punto di vista della produzione. Era da, forse per questo motivo, che si era anche circondato da tanto tempo, no? Di musicisti esteri con i quali realizzava poi la produzione, andava all'estero a registrare i dischi. Insomma, aveva cercato una strada che fosse anche foriera di originalità dal punto di vista della produzione per lui. E io credo che lui ascoltasse molto di quello che succedeva in quegli anni, vi dicevo, primi anni 90. Potrei anche dimostrarvi

evidente somiglianza, perlomeno fra le due parti ritmiche, no? Quella di Ecco i negozi di Lucio Battisti e questa di Keep on Moving dei Soul to Soul. E bisogna dire che, se ho intuito bene, se erano questi gli ascolti che faceva Lucio Battisti all'epoca, aveva anche individuato una strada veramente molto interessante dal punto di vista così della produzione, della tendenza del pop, soprattutto inglese, perché poi tutto questo mondo si affermò tantissimo, tant'è vero che poi Madonna andò a cercare il produttore di questo disco per fare un suo album che cercava così di essere al passo coi tempi. Quindi io credo che sia effettivamente un po' del suono dei Soul to Soul, sia stata una delle richieste che ha fatto Lucio Battisti ai suoi soci musicisti nella produzione di quell'album, da cui pesco un'altra.

Certo che riuscire a mettere anche le avvertenze che ci sono scritte nei servizi di trasporto pubblico come testa non è una cosa molto normale. Curiosa questa cosa, molto interessante, devo dirvi. Allora, ascoltando questo pezzo nella sua versione strumentale, perché l'avevo un po' elaborato, ho scoperto una cosetta che cerco di farvi sentire. Intanto gli cambio la tonalità e vi faccio sentire cosa volevo dire.

probabilmente qualche reminiscenza, diciamo, delle sue cose passate, perché Il Paradiso di Patti Pravo era un altro dei tantissimi pezzi che Mogol e Battisti hanno scritto, non per Battisti ma per tutta un'altra serie di artisti che all'epoca proprio con questi pezzi avevano fatto successo. Probabilmente qui Battisti ha preso un po' lo stesso impianto armonico, ricordandoselo, non ricordandoselo bene, insomma, ma non credo sia un caso, insomma, che ci sia questa similitudine evidente. Concludo con un pezzo da quell'album che forse è quello che più ricorda il Battisti storico, diciamo, quello che tutti rimpiangono. Forse per la melodia mi dà questa sensazione. Cosa farà di nuovo? Lucio Battisti, da Cosa succederà alla ragazza.

0: got a passion.
1: Trovi le puntate di B-Side sull'app di Radio Capital, sul sito oppure sul mio profilo di Patreon, organizzate per viaggi e temi trattati. Cercami Alessio Bertallot su patreon.com.
2: In collaborazione con Radio Capital,

0: Concerti in esclusiva nazionale di Darkside, Ove Mono, Polo Pan e la nuova scena italiana con Bertha e OK Giorgio. E non perdere gli appuntamenti extra viva con me e Luca De Gennaro.
1: Viva Festival, dal 31 luglio al 2 agosto in Valle d'Itria. Tutte le info su capital.it.
0: The Valley is beating.
2: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
3: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
2: E la mia ha fino a 7 posti.
3: Anche la mia.
2: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB, spazio al tuo tempo.
1: Capita. Solo bella musica.

un bellissimo brano frutto della collaborazione fra J Dilla, insomma, che è uno dei nomi tutelari del hip hop moderno, diciamo così, e Amp Fiddler, che purtroppo è scomparso, musicista, tastierista, cantante, arrangiatore, compositore, che è stata una figura che si trova spesso in tante cose interessanti che sono accadute, diciamo, dagli anni 70 in avanti, soprattutto Detroit, posto che gli ha fatti anche conoscere, perché comunque J Dilla raccontava che chi lo ha portato un po' verso la musica è stato proprio Amp Fiddler, che sentivate cantare in questa Return of the Ghetto Fly. Poi J Dilla ha fatto strada per i fatti suoi.

Slum Village, il gruppo che faceva inevitabilmente riferimento a Jay Dilla come produttore, in questo pezzo anche con la voce di Dweely, molto bello, Tainted. Ci metto vicino un pezzo, una collaborazione fra Roy R.

È straordinario questo pezzo perché sembra contemporaneamente un pezzo di jazz anni 30, qualcosa del genere. E poi invece si sente soprattutto dal punto di vista ritmico, insomma, tutte le caratteristiche del rap degli anni zero, perché è un pezzo del 2006, è uno dei tanti bei lavori che ha fatto Roy Hargrove con il suo progetto di RH Factor.

progetto come quello di Glasper, di crossover fra il suo jazz, la sua cultura di jazzista, trombettista, e tutto quello che era il mondo che lui aveva intorno dal punto di vista della nuova black music. Nel 2007 succede questo.

Questo è un pezzo molto particolare di Flying Lotus, intitolato Tea Leaf Dance, che come sentite ritmicamente, insomma, è molto vicino alle cose che ascoltavamo di RH Factor, degli Slum Village, di Amp Fiddler. I riferimenti sono sempre a quel tipo di hip hop, ma Flying Lotus questo pezzo lo aveva fatto un po' per caso, improvvisando, diciamo, in studio con Andrea Triana, che poi è la voce che sentite. Ci metto vicino questo.

Molto strana questa No More, è di un musicista che si chiama Alvarez, che è di origini latine, ma so che sta a Londra, insomma, che ha fatto un album che, diciamo così, stilisticamente lo vedo molto in continuità con le cose che vi ho fatto ascoltare prima. E per questo motivo è interessante, no? Potrebbe essere un altro dei tanti, delle tante gocce che trasformano poi la cultura dell'hip hop. E mi fa venire in mente anche un altro progetto di qualche tempo fa di un musicista, anche questo inglese, che si chiama J. Paul. È una storia che vi ho raccontato, perché in realtà questo disco doveva uscire, aveva già fatto parlare di sé, ma fu trafugato, fu messo in rete e rovinò in qualche modo il disco di debutto di quest'artista, però lo rese un mito. C'è chi lo paragona a Prince, chi a tutti quei musicisti che vi ho fatto sentire fino adesso. Questo è il suono, questo è uno dei pezzi

Dopo questa disavventura, J. Paul e suo fratello hanno fondato una label, una casa discografica che si chiama con il loro cognome Paul Institute, e fra i musicisti che producono c'è anche Hira, che ha fatto una splendida cover di un pezzo dei Queen.

0: B-side.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
3: Wow.
2: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura dal 1954.

Credo che molti di voi ricordino questa All Cried Out di Alison Moyet, cantante precedentemente di un gruppo, si chiamavano Yazoo. Avevano fatto già un discreto successo, insomma, poi lei come solista tira fuori questo pezzo che è diventato un po' un pezzo dei tanti che si riascoltano degli anni Ottanta, non dei più famosi, però anche timbricamente, per la produzione, per il tipo di suono, insomma, molto legato a quel periodo degli anni Ottanta. È per questo motivo che quando ne ho sentito una versione completamente diversa degli anni Zero, sono rimasto abbastanza di stucco.

Strano, vero, eh? Non ti aspetti di trovare una canzone, un successo degli anni Ottanta come quella All Cried Out in questa versione che sa di blues in ogni solco, bisognerebbe dire, ma non è esattamente blues, perché la qualità di questo artista che si chiama Fink è proprio quella di avere una sua bluesità, ma di non seguirne in maniera ovvia, diciamo, standardizzata. È come spesso fanno gli inglesi, no? Che hanno la capacità di elaborare quello che sentono da altri posti, soprattutto la musica americana, di inventarne una versione originale loro. E in questo, secondo me, hanno fatto spesso e volentieri la differenza dal punto di vista musicale. Fink è uno di questi musicisti. Insomma, questo pezzo ormai è di 20 anni fa, forse addirittura di più. È un musicista che aveva iniziato anche prima, diciamo, facendo un po' più il musicista elettronico. Poi improvvisamente ha trovato una strada che è quasi esclusivamente acustica. Ne ho parlato con lui anni fa, perché più volte è venuto ospite a B-Side. Insomma, magari qualche giorno vi farò sentire anche qualcosa delle sue interviste, delle sue performance live. Però, seguendolo da tempo, noto una notevolissima coerenza proprio con questa idea di fare tutto assolutamente in maniera acustica, quasi in maniera totalmente rigorosa. Difficile trovare dell'elettronica, dei beat che non siano comunque derivanti da il suonare proprio questo tipo di strumenti acustici, questo tipo di chitarra. C'è veramente poco altro. Infatti si sta facendo anche accompagnare da molti anni praticamente dagli stessi musicisti. Questo dimostra che la sua direzione è convinta e molto chiara nella sua testa. Allora, recentemente ha pubblicato un ulteriore album che sono andato a sentirmi, devo dire con piacere. L'album si intitola The City is Coming to Erase It All. La città arriva per cancellare tutto, ed è riferita così a un momento ispirativo che lui ha vissuto in Cornovaglia, dove tra l'altro è nato, sapete, guarda sull'Atlantico, quella zona sud-ovest dell'Inghilterra. È uno dei pezzi, è questa Wishing for Blue.

Provo a darvi qualche indicazione sulle ispirazioni di questo nuovo album di Fink. Questa Wishing for a Blue Sky è molto bella e, come tutti gli altri pezzi, ha delle linee guida. L'ho così letto da un'intervista che ha rilasciato Fink in occasione dell'uscita di questo suo album, che poi è di pochi giorni fa, insomma. Allora, ci sono due elementi fortissimi. Uno è quello di comportarsi come se non fosse passato il tempo dalla metà degli anni 70, cioè tutti gli strumenti, tutte le idee, laddove possibili, devono essere perfettamente calate, diciamo, come se fossero generate da questo viaggio nel tempo. Anzi, addirittura lui dice non più recenti del 1974. Quindi persino gli strumenti che sono stati usati, e anche gli studi, lo studio di registrazione, dovevano essere fondati, diciamo, come attrezzature tecniche persino, fino a quella data lì. E poi il secondo faro, diciamo, di direzione di questo disco è un musicista inglese che in Italia non è tanto conosciuto, ma è molto interessante, che si chiama Michael Chapman.

È un disco degli anni 70, anzi esattamente nel 1970, di Michael Chapman, intitolato Postcards from Scarborough. Tra l'altro in questo disco collaborava anche Mick Ronson, che era uno storico collaboratore di David Bowie. Infatti insomma c'è qualche cosa, no? Di quegli album di David Bowie.

Questo è uno dei punti di riferimento di Fink, secondo me di sempre, non solo del suo nuovo album, da cui vi faccio ascoltare questa Keeping You Awake, Fink.

Se vi ricorda qualcosa questo pezzo di Fink, lo stile tutto di Fink, non avete tutti i torti, perché è pieno di echi di cose del passato. Anzi, lui ha trovato una parola perfetta per descrivere questa cosa, questa sorta di effetto nostalgia. Lui la chiama nostalgia. Guardate che è geniale questa parola. Invece di no ha messo now, che vuol dire adesso, no? E quindi

questo ossimoro intrigantissimo che un po' ti rappresenta proprio questo essere sballottati fra la sensazione di ricordare qualcosa quando ascolti la sua musica e invece scoprire qualcosa di completamente nuovo. Ci sono molti riferimenti, c'è sicuramente José González, che è un musicista svedese, anche lui bravissimo chitarrista, ma c'è anche Joni Mitchell nella sua musica.

0: una doccia, un pasto caldo, degli abiti puliti. Sono le cose più semplici quelle che fanno stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
1: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
2: Capital Red Carpet.
3: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
4: Fossi in te sarei nervoso.
3: Sette eredi.
5: Chi è il prossimo?
3: Una fortuna. Nessun testimone.
4: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
3: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
6: Sai come andrà a finire.
3: Ricchi da morire.

0: diritti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema. Capital Red Carpet.
1: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

Facile riconoscere Marvin Gaye anche semplicemente dalla voce, forse un po' meno dalla musica, no? Perché questo pezzo non è così conosciuto, perché dovete considerare che alla nostra memoria, all'immaginario collettivo, si presentano poi, si ricordano i successi e molte delle canzoni magari incluse negli album che contenevano quei successi lì, magari belle tanto quanto, insomma, sono invece finite in una sorta di oblio, sono la parte immersa dell'iceberg della nostra storia musicale che a me ogni tanto piace andare a ritrovare, perché sennò sarebbero irrimediabilmente perdute, e adesso invece ce le ritroviamo, come dire, anche a portata di click. Da quell'aspetto lì abbiamo il mondo in tasca e bisogna imparare ad usarlo. Questo per esempio è un pezzo di Curtis Mayfield del 1979, You're So Good to Me.

Curtis Mayfield, You're So Good to Me. Qui siamo un po' alla fine, verso il tramonto della carriera di Curtis Mayfield, che come tanti artisti che si sono caratterizzati per un grandissimo successo nel sound degli anni 60 prima e poi negli anni 70, soprattutto per la sua parte solista di carriera, e poi quando il mondo è cambiato sono arrivati altri suoni, gli anni 80 sono stati un po' messi da parte, insomma, questo è un peccato perché è un grande artista, non va mai dimenticato. Un po' la stessa cosa si può dire per questa cantante che sta per arrivare adesso, si chiama Margie Joseph. Fece un disco con un musicista che è tuttora considerato un mito, si chiama Dexter Wenzel, stracampionato, riutilizzato poi con la tecnica del campionamento in mille modi diversi successivamente. Quel disco però doveva uscire per una label, per una casa discografica che fallì, per cui rimase nel cassetto, non fu mai pubblicato, non è neanche stato poi recuperato negli anni a venire. Margie Joseph fu profondamente ferita, no, da questo incidente sulla sua carriera e abbandonò la musica, si mise a fare l'insegnante, cantava così.

da un'artista un po' misconosciuta come Margie Joseph a un artista invece straconosciuto come Isaac Hayes, eppure anche lì ci sono degli album in cui andare a pescare delle chicche che non sono così conosciute. Isaac Hayes è stato per molti anni, diciamo, il motore creativo, no, della etichetta Stax, ha firmato un sacco di successi storici come per esempio So Man, tanto per dirne uno, poi si è messo a

fare la sua carriera solista. E ha fatto cose bellissime come questa, che tra l'altro è una cover di un pezzo molto famoso e quindi molto bello, di Burt Bacharach, Isaac Hayes.

Close to You. Burt Bacharach la scrisse, ce ne sono state versioni infinite. Questa di Isaac Hayes, però forse è una di quelle più centrate, anche perché lui amava molto Bacharach e aveva già fatto anche altri pezzi del repertorio, insomma, storico di questo grandissimo musicista americano. Arrivando all'oggi, ci sono musicisti che hanno proprio come intenzione quella di resuscitare queste sensazioni. In particolare October London, questo cantante americano, ha fatto proprio un disco dove la sua intenzione dichiarata è quella di ricostruire l'idea di Marvin Gaye.

London che gioca a fare Marvin Gaye, si potrebbe definire così questo disco. Mi porta, diciamo, pescando da dischi che sono usciti recentemente, a un musicista italiano secondo me bravissimo e che un po' segue le stesse tracce.

Bravissimo Nico Arezzo. C'è un altro musicista contemporaneo che con la tecnica del campionamento è andato a rubare un po' l'anima, soprattutto degli anni 60, ed è James Blake.

0: Ci si trova qui domani.
1: B-side. Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
2: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
1: E la mia ha fino a 7 posti.
2: Anche la mia.
1: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz.

0: Friends, insieme alle altre novità della Stella, per una serata esclusiva. Nuova GLP, spazio al tuo tempo.
1: Se non ne hai mai sentito parlare, non vuol dire che non sia mai accaduto. Omicidi imprevedibili, misteriosi serial killer, scomparse senza risposte. Io sono Elisa De Marco e questi sono i crimini della porta accanto, consumati nel silenzio di un'Italia avvolta dai segreti.
0: Delitti invisibili, disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
1: Sembrano tutti posti tranquilli, finché il mistero non li avvolge.
0: Una produzione One Podcast.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Si chiama Vanta ed è il nuovo singolo dei Camon Tigre, che gira già da qualche settimana anche qui su Radio Capital, ovviamente in extra. Farà parte di Lumina, che è il loro nuovo album in uscita a breve, e noi insomma l'abbiamo risentiti stasera in apertura di puntata. Buonasera a tutti, continuiamo il discorso con i festival estivi. Questa sera ve ne presenterò 4 addirittura.
1: Su Radio Capital, a minuit, tutto è extra.
2: Ladies and gentlemen, this is Radio Capital.
3: Music beyond borders.
2: Who's gonna play this music? Alex Paletta.
0: Alex Paletta, buonasera a tutti, come va? Beh, insomma, spero che la vostra giornata sia andata nel migliore dei modi. Come dico ogni tanto, se così non dovesse essere, proviamo a rimetterla in sesto con la musica, che ne dite? Ogni sera vi accompagno e facciamo il giro del mondo, sempre parlando ovviamente musicalmente, sì, insomma, con artisti che arrivano da tutte le parti del mondo. Questa settimana, nella seconda parte di Extra, abbiamo iniziato lunedì e finiremo domani giovedì, sto prendendo in esame alcuni dei migliori festival italiani che hanno nelle loro line-up artisti che suoniamo molto spesso qui in Extra su Radio Capital. Siamo partiti lunedì con il Locus Festival, di cui Radio Capital è anche partner. Poi ieri sera ci siamo concentrati, siamo andati in Piemonte al Jazz Refound, che da anni insomma fa della propria ricerca sui nuovi stili del jazz il punto focale, ed è uno dei festival veramente che ci riesce meglio, anche grazie al pubblico molto attento, molto esigente e soprattutto molto partecipe, no, al festival. Poi insomma il borgo di Cellamonte si presta veramente un sacco a, come dire, ospitare questo tipo di atmosfera. Questa sera invece prenderemo in esame un paio di festival del centro Italia. Il Gaeta Jazz Festival, che ha una tradizione oramai insomma quindicennale, e il Fano Jazz Festival, che invece ha una tradizione più che trentennale. Anche loro, come dire, nelle loro line up hanno molti degli artisti presenti insomma nelle scalette di Extra. Poi ci sposteremo al sud con un altro paio di festival di cui Radio Capital è orgogliosamente partner. Uno è Porto Rubino, un festival molto particolare che si svolge nei porti della Puglia, quindi insomma i musicisti sono su delle barche e il pubblico è invece sul molo, sì, insomma, per semplificare. Un festival ovviamente, come potete capire, itinerante, perché insomma si svolge in 3 luoghi della Puglia. E poi parleremo in chiusura di un festival invece con un appeal molto più elettronico, molto più young, il Viva Festival di Loco Rotondo, che partirà intorno alla fine di luglio e i primi giorni di agosto si svilupperà. Ci sono degli artisti in esclusiva nazionale, insomma sì, dai, comunque ne parliamo dopo. La prima parte la dedichiamo invece a dei gruppi che io personalmente non ho mai visto nelle line-up dei festival estivi, molto probabilmente perché non sono così famosi, ma sono gruppi che mi piacerebbe davvero vedere live, e secondo me nei festival estivi potrebbero essere come dire quella nota di colore insomma più particolare, e insomma sì, secondo me insomma ci starebbero bene. Uno di

informazione relativamente nuova, sono usciti quest'anno il nuovo progetto della Zizek Records, si chiamano Nuevos Rios, anche loro secondo me farebbero una bella figura nel line up dei festival estivi, ma insomma voglio dire magari c'è tempo per poterli chiamare a suonare qui in Italia, non penso siano venuti mai in Europa e comunque insomma li abbiamo riascoltati molto volentieri con questo pezzo che si chiama Malvada. Rimaniamo sempre in Sud America, un'altra band che mi sembra sia venuta in Italia per dei concerti ma in club, ma non l'ho mai vista in line up di festival estivi, è sicuramente la band dei Baltus, che un po' ricalcano il sound e anche la formazione dei più famosi crunk band, ma unendoci quel gusto un po' così latino. Arrivano dalla Colombia, questo è il loro nuovo EP e questa è la traccia che dà il titolo al nuovo EP, si chiama Eternal Flow, sono i Baltus qui su

0: jusqu'à la prochaine fois.
1: Un gruppo che si sviluppa dalle menti dei Cyril, già super band svizzera, insomma molto particolare, in questo caso nel progetto Yalla Miku, che è il loro secondo album, uniscono anche suoni che arrivano dall'Africa orientale, dal post-punk, dall'afro, dalla disco, insomma veramente un gran bel miscuglio per questa band che si chiama Yalla Miku. E anche questa, insomma, una band che francamente non ho mai visto nel line up dei festival estivi, quelli che stiamo prendendo in esame in questa settimana qui su Radio Capital, ma anche molti altri, perché insomma l'Italia è uno dei posti in cui d'estate ci sono veramente decine di festival estivi, di festival sia musicali che letterari, che di viaggio, che insomma veramente pieno di festival lungo il nostro stivale. Ne abbiamo lasciati fuori parecchi, sicuramente il Beaches Brew, perché c'è già stato all'inizio di giugno a Marina di Ravenna, c'è già stato anche un altro bellissimo festival che si chiama Jazz is Dead, che si tiene a Torino, e poi insomma

nella seconda parte andremo ad esplorare quattro festival: Gaeta Jazz Festival, Viva Festival, Porto Rubino e Fano Jazz by the Sea. E chiudiamo con questo progetto che si chiama Studio ed è il progetto di Dan Lisbik, svedese di Göteborg, che nel 2006 pubblicò questo album solamente in 300 copie stampate in vinile. Dopo 20 anni è tornato l'hype per questo album a livello proprio planetario e quindi hanno deciso di pubblicarlo anche digitalmente. Il pezzo che sentiamo stasera si chiama Origin. Con questo noi andiamo

0: If you want more of this, you better stick around.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: Fandango, in collaborazione con MyMovies, presenta il film di apertura del Festival di Cannes 2025.
3: Sei tu quella che ha vinto Top Chef?
4: Eh sì, ho un ristorante a Parigi, lo sai?
2: Oltre 1 milione di spettatori in Francia.
5: Chi è quel tizio?
4: Raphaël, un vecchio amico di scuola.
6: Cécile mi parla sempre di te.
5: A me di te non ha mai parlato.
2: La critica lo ha definito una delizia. Vi divertirà.
5: Se ci fosse un problema me lo diresti.
2: Allora balliamo. Dal 18 giugno al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
7: Radio Capital. Solo bella musica.
8: Look at us men.

molto attento alle sonorità contemporanee. Quest'anno nella lineup del Gaeta Jazz Festival ci sono molti italiani, ci sono anche DJ come GNRM, come God Bless Computer, come Danilo Plesso, ovvero Motor City Drum Ensemble. E una delle caratteristiche del Gaeta Jazz Festival, al di là della location meravigliosa sul mare, insomma veramente posti magnifici, è anche il concerto all'alba, quest'anno affidato a Pasquale Mi.

Charly Marriott ha da poco pubblicato un bellissimo album sulle musiche di Piero Miliani, si chiama La Luce dell'Alba, e anche lui farà parte della line-up del Gaeta Jazz Festival, ma farà parte anche della line-up di un altro super festival che sto per presentarvi adesso, ovvero Porto Rubino, un festival che si svolgerà in 3 date itineranti: a Taranto il 14 luglio, a Savelletri il 16 luglio e il 18 luglio invece a Otranto. 3 tappe itineranti per questo festival molto particolare, no? Ve l'ho detto all'inizio della puntata, un festival che si tiene nei porti della Puglia, quindi i musicisti che suonano su una barca e il pubblico invece che sta sul molo. Un'atmosfera tipicamente marittima, tipicamente estiva, per questo super festival supportato da noi di Radio Capital. La data che voglio segnalarvi è quella del 16 luglio a Savelletri, dove troviamo sia Jolly Mare che gli Esid Arab. Quindi si balla sicuro.

0: trovate neanche online. È un remix curato da DJ Nuff per un pezzo di Fatoumata Diawara che si chiama Fala, fa parte del suo ultimo album. Dicevo, con questa traccia vi presento, ho preso due piccioni con una fava, perché la sera del 18 di luglio al Fano Jazz by the Sea si esibiranno proprio i due protagonisti di questa traccia, Fatoumata Diawara in concerto e DJ Nuff subito dopo per un DJ set, insomma, che chiude la serata. Fano Jazz by the Sea, un grandissimo festival arrivato alla sua 34esima edizione, quindi insomma stiamo parlando di un festival storico del centro Italia. Vi ricordo le date: dal 18 al 25 luglio a Fano, ovviamente, più una data extra il 1° di agosto. Adesso ci spostiamo in Puglia, ce ne andiamo al Loco Rotondo, dove ogni anno, oramai da qualche anno a questa parte, il Viva Festival anima le notti di Loco Rotondo con musica decisamente più elettronica e più young, passatemi il termine, rispetto insomma alle line-up degli altri festival che abbiamo visti, ma è un festival molto sentito in dei luoghi ovviamente meravigliosi. Radio Capital è partner anche del Viva Festival, ci sarà anche Massimo Oldani a condurre dei talk proprio per il Viva Festival, una line-up che vi dicevo molto orientata verso la musica elettronica. Ci sono un sacco di artisti in esclusiva nazionale come Overmono in DJ set, John Glazer, Paolo e Pan, e poi i Darkside che arriveranno in Italia come data unica proprio al Viva Festival, che si terrà dal 31 luglio al 2 agosto a Loco Rotondo.
1: El no es el no sentadito todo el día.

siamo con un'altra protagonista delle notti di Loco Rotondo del Viva Festival, Sofia Curtesis, DJ sudamericana che vive a Berlino. Buonanotte a tutti, ci sentiamo domani per l'ultima puntata della settimana, sempre qui.

0: sfogliatella, brioche, bombolone.
1: Mamma mia che buono.
0: Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Voglio.
0: Ascolta Antonino.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: Radio Capital.
2: One Podcast.
5: Che film guardo stasera? Ve lo dico io, Betty Senatore. Facciamo un salto nel 1969. La guerra fredda è caldissima, i russi sono già nello spazio e gli americani arrancano. La NASA ha bisogno di un eroe, ma non di quelli con la tuta e il casco. Serve una persona capace di vendere il sogno lunare come si vende una scatola di detersivo. Qualcuno che sappia trasformare degli astrofisici in rockstar. Così entra in scena lei, magneticamente bugiarda, con un sorriso da manuale di vendita porta a porta e un curriculum inventato sul momento. Il film di oggi è Fly Me to the Moon, le due facce della luna. La signora della situazione si chiama Kelly Jones, una straripante Scarlett Johansson, pubblicitaria senza scrupoli ma con un talento innato per la persuasione. Un po' il Leonardo DiCaprio di Prova a prendermi, un po' la Jennifer Lawrence di Joy. Kelly sa cambiare identità come altri cambiano maglietta. Viene reclutata da un ambiguo uomo del presidente, Woody Harrelson, perfetto nel ruolo del villain che alla fine quasi ti fa simpatia, per rilanciare l'immagine della NASA. Obiettivo? Far innamorare gli americani della missione Apollo 11. E per farlo Kelly deve lavorare a stretto contatto con Cole Davis, Channing Tatum, il direttore del programma di lancio. Lui è un ex astronauta mancato, serio, ingessato, ancora traumatizzato dal fallimento dell'Apollo 1. Lei è una macchina da guerra del marketing, pronta a tutto pur di ottenere quello che vuole. Si scontrano, si detestano e indovinate un po'?
6: Il supporto pubblico alla missione lunare ha toccato il fondo.
7: Ogni giorno c'è qualcosa che si rompe.
8: Siamo morti, di nuovo.
7: O salta in aria.
9: Il programma spaziale è un disastro unico.
10: Alla NASA serve uno specialista in marketing e in giro si dice che lei sia la migliore.
7: Scusate, lei deve essere il terrore di Manhattan.
11: E lei deve essere il direttore del lancio. Ora lavoro qui, vendo la luna.
7: La NASA non è un oggetto che si vende con un jingle e uno slogan.
5: Questa non è solo una commedia romantica, anche se lo è e funziona. Quando la Casa Bianca decide che la missione è troppo importante per fallire, Kelly viene incaricata di organizzare un piano B. Inscenare un finto sbarco sulla Luna in uno studio televisivo, in caso la missione reale andasse storta. La regia di Greg Berlanti tiene insieme i pezzi con entusiasmo, anche se a volte sembra di assistere a due film in uno. Ma l'operazione riesce nell'intento principale. Intrattiene, diverte, commuove e fa anche riflettere su quanto la politica sia disposta a calpestare l'etica pur dimostrare al mondo la sua grandezza. Le curiosità sul film che non vi aspettate sono parecchie. Per esempio, il film era nato come Project Artemis, con Chris Evans al posto di Channing Tatum. Poi cambio di regista, ritardi e arrivederci Captain America. Ma il risultato finale ha la sua chimica. Apple ha pagato 100 milioni di dollari per acquisire la pellicola, una cifra da capogiro, ma con Scarlett e Channing sul poster ci sta. E poi, attenzione ai complottisti, nel film si fa un esplicito riferimento a Stanley Kubrick. La leggenda infatti vuole che il regista di 2001, Odissea nello spazio, sia stato incaricato di girare il finto allunaggio. Kelly a un certo punto esclama: «Dovevamo chiamare Kubrick!» Un guizzo metacinematografico che farà sorridere gli amanti delle teorie alternative. Fly Me to the Moon, le due facce della luna, è disponibile su Apple TV, fazzoletti 1 su 5, popcorn 4 su 5. Lo consiglio perché Scarlett Johansson è

0: irresistibile nei panni di un'antieroina furba e scorretta che vi sorprenderà nella seconda metà del film. Buona visione!
1: La notte, il meglio della musica e Radio Capital.
2: This is
3: Gold, Gold, Gold,
2: Gold.
1: Da questo momento
3: Capital Gold,
1: il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
2: Capital Gold.
3: Listen to the night.

0: Capital Gold.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.

colpo venne il mese di febbraio. Faceva freddo in quella casa. Mi ripetevi, sai che d'inverno si vive bene come di primavera. Sì, proprio così. La bidella

0: Capital Gold. Tutto il meglio della musica nella notte di Radio Capital.
1: Ladies and gentlemen, from Los Angeles, California,

0: Capital Gold.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid e crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay. Viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia. Il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay. Partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
0: This is
5: Gold, Gold, Gold,
0: Gold.
5: Capital Gold.
6: Il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
0: Capital Gold.
5: Shh. Listen to the night.